Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

se riesci a non perdere la testa quando tutti intorno a te la perdono e ti mettono sotto accusa, se riesci ad avere fiducia in te stesso quando tutti dubitano di te, ma a tenere nel giusto conto il loro dubitare, se riesci ad aspettare senza stancarti di aspettare, o essendo calunniato a non rispondere con calunnie, o essendo odiato a non abbandonarti all'odio, pur non mostrandoti troppo buono, né parlando troppo da saggio. Se riesci a sognare, senza fare dei sogni i tuoi padroni, se riesci a pensare, senza fare dei pensieri il tuo fine, se riesci, incontrando il successo e la sconfitta, a trattare questi due impostori allo stesso modo, se riesci a sopportare di sentire le verità che tu hai detto, distorte da furfanti che ne fanno trappole per sciocchi, o vedere le cose per le quali hai dato la vita distrutte, e umiliarti, e ricostruirle con i tuoi strumenti ormai logori, se riesci a fare un solo fagotto delle tue vittorie e rischiarle in un solo colpo a testa o croce, e perdere e ricominciare da dove iniziasti, senza dire mai una parola su quello che hai perduto, se riesci a costringere il tuo cuore, i tuoi nervi, i tuoi polsi a sorreggerti anche dopo molto tempo che non te li senti più, ed a resistere quando ormai in te non c'è più niente tranne la tua volontà che ripete: resisti. Se riesci a parlare con la canaglia senza perdere la tua onestà, o a passeggiare con i re senza perdere il senso comune, se tanto nemici che amici non possono ferirti, se tutti gli uomini per te contano, ma nessuno troppo, se riesci a colmare l'inesorabile minuto con un momento fatto di 60 secondi, tua è la terra e tutto ciò che è in essa, e quel che più conta, sarai un uomo, figlio mio.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Ma sì, sarà il carattere o la malinconia che sta dietro al carattere come una gelosia. Sarà il pensiero vergine che ha la fantasia vissuta dal carattere come una frenesia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: I dream of you. Chips, chips. Da-di-di-di-di, chibo, chibo. Da-di-di-di-di, chibo, chibo. Da-di-di-di-di.
1: Ecco il caffè.
2: Posso avere del latte caldo, per favore? Grazie.
3: E tu che cosa prendi?
4: With milk and sugar, please.
1: Va bene.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti, per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella, per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, i costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti, oggi è martedì 16 giugno 2026.
2: Buongiorno,
1: mi piace per recuperare un paio d'anni.
2: Ti indonia come sta la città.
1: Perché dimmi?
2: Perché al bivio alla fine non ci sono, ma ci saranno tra poco.
1: Chi è?
2: Per il semaforo sbagliato, che nessuno va a toccare. Ma soprattutto ci siamo accorti che stamattina ho girato quando c'è con la macchina, perché la macchina, questi non se ne sono fregati niente dei parcheggi. Che fregati si può dire. Che poi per Zingarelli prendiamo.
1: Lo zingaretto.
2: E prendiamo, ci sono gli stessi posti per le vespe degli anni 60. I disegni sono gli identici. Io sono andato qua e vedevo i 5-6 posti giù all'angolo, sono sempre questi.
1: Invece ti segnalo che sul lungomare nord
2: nessuno gira, girano molto, ma non vedono.
1: Sul lungomare nord
2: non vedono, non vogliono.
1: Negli anni 60 c'erano più posti per le vespe, ma non ce n'è più ancora. Tanto è vero che si parcheggia sul marciapiede le vespe e i motorini sul lungomare nord.
2: E dici che non si può fare?
1: Beh, va venesse boh. Ci sono posti per le auto, non ci sono posti per i motorini.
2: Quindi come bisogna scoraggiare l'uso delle auto?
1: Biciclette.
2: E rottamazione come siamo?
1: Stiamo sempre fermi. Cioè, il 31 luglio scade la nuova scadenza. Intanto continuano a perdere in commissione tributaria.
2: Ma sì?
1: Sì.
2: Quindi
1: ci rimettono i soldi. Se uno faceva la rottamazione prima, magari uno non ci andava a ricorsere e rottamava e pagava. Invece poi perdono il 50% di quello che devono incassare, normale. Più quello le sanzioni, niente.
2: Ma chi la dirige sta baracca?
1: Non lo so.
2: Apposta, allora. Andiamo proprio a questo drammatico. Perché poi questo è il problema che noi diciamo la mattina qua. No, perché a volte siete fare la famosa, sapete tutto voi. No, però no. Vediamo, giriamo.
1: Facciamo cronaca.
2: Giriamo e vediamo e facciamo cronaca, eh? Invece che succede? Che ha rifatto quella una cosa sul. Chi l'aveva fatto? Sul Rosso di Sera, ieri stasera Rosso di Sera. Ha fatto, come si chiama, quell'altro di Massimo Antonio sui Caliscendi. Ieri sera è arrivato un documento di Arboretti su Caliscendi.
1: Che pure lì, io mi scuso, ma sono concessioni date 5 anni fa, 6 anni fa, quelle sui Caliscendi.
2: Sì, risalvato,
1: cioè si doveva protestare allora. Non sono costruiti. Cioè 6 anni fa, 7 anni fa.
2: Devi solo protestare se le costruiscono in maniera irregolare rispetto ai permessi.
1: Ma queste sono regolari, vecchissime. Cioè, ormai...
2: una battaglia dell'avvocato scomparso Marco Maria Ferrari, che è stato uno dei migliori presidenti del circolo nautico, il quale, siccome gli venne abbattuto, fece una battaglia, ma anche costosa economicamente, per fare in modo che si potesse riavere gli stessi caliscendi di una volta. Quello ha ottenuto. Adesso chi ha vinto li sta ricostruendo. Esatto. Quindi dovete vedere solo se. Perché il mare non si vede più. Il mare non si vede più.
1: E manco prima si vedeva, erano alti là.
2: La collina non si vede più.
1: La collina si vede?
2: Non lo so, la collina non si vede più.
1: Un po' spostato.
2: Il porto non si vede più. Non vede niente. I passeggi, il parcheggio non li vedete? Siamo messi la luce. Però
1: sottopassaggio?
2: Sottopassaggio, a proposito, andiamo un po' sulla pagina Giovanova, veloce, perché sennò che fanno? Non è la cosa più importante.
1: Ma...
2: per dire come siamo messi, o meglio, malmessi, calma, con calma, ma ci sta Ormuz, tanto che leggi quello.
1: Ma non sto leggendo io.
2: C'è uno che il giorno del compleanno organizza una cosa di arti marziali.
1: Don della Casa Bianca. Va bene, ragazzi.
2: C'è stato Lincoln.
1: Mi ripeto, chi legge un pagliaccio poi si deve aspettare il circo. Allora, prego, ecco, Via Sauro. Che è,
2: Via Sauro. Tenta di bloccare i ciclisti spericolati, ma viene maltrattata.
1: Assessora insultata.
2: Assessore Cameri. Stava nel sottopasto, davanti a lei c'erano due anziani e una donna che portava la carrozzina.
1: Con la donna incinta, ma anche nelle favole di cosa? Due anziani erano incinte, però vabbè.
2: Okay.
1: Anche nelle favole di Amicis, due anziani donne incinte colpiti dai fucili.
2: Non era incinta, portava il bambino, cioè l'aveva già fatto suo bambino. E mentre sono scesi a tutta velocità due ragazzi, per poco investivano tutto il gruppo. Allora ha detto di male parole, a Baffà è il minimo è stato. E poi per dispetto hanno suonato tutti i campanelli alle spalle dei due anziani che si sono anche impauriti. Poi a tutta velocità sono usciti. C'è un controllo?
1: No,
2: niente. Apposta. Oh, tu sai, basta mettere una o due volte il sottopasso, là la gente ci rende, no? Come sul lungomare, se ci stai là dove passano sulle biciclette, ma chi non va niente, lo sai, quindi è una battaglia quanti perso, ma noi obiettivamente lo dobbiamo continuare a fare.
3: Lo so.
2: Capito? Ci capite?
3: Che dobbiamo fare?
2: Una cosa volevo sapere, se quella brutta vicenda del sindaco di Montorio, vorrei sapere se invece di fare i balletti, le cose, i partiti di pallone, se lo può fare, se nei suoi, nelle sue possibilità, nei suoi compiti, se può essere richiamato dal prefetto.
3: Dovrebbe, non lo so.
2: Però
3: delle 700-800, perché ogni volta poi quando salutano nel 700, di commissioni pari opportunità, qualcuno ha detto qualcosa?
2: Finora no.
3: Ma come mai?
2: C'è un paio di persone singolarmente.
3: Ma perché? Vabbè, lo vedete in foto in prima pagina mentre pensa a un'idea meravigliosa, il sindaco di Tanto, eccolo qua, è finito su Dago Spia, è finito sulla Stampa, Repubblica e Corriere, bella pubblicità per la provincia di Teramo. E per la grande Teramo, questa pure per proporla, no?
2: Sì, sì, è contento. Quindi, ecco. La serie che tenere anche a livello provinciale,
3: esatto.
2: Possiamo lamentare.
3: Altitonante, frase shock alla consigliera Nori, prendi la scopa e impara. Intanto Vannacci vede Salvini, Fronte Nazionale, come si chiama? Che Fronte Nazionale? Così
2: Futuro
3: Nazionale, Fronte Nazionale, quel
2: Futuro Nazionale.
3: Aggancia la Lega a quota 5,3%.
2: Sente?
3: Quello si può scagnare, quello zoccolo.
2: Sì, però l'aggancio, quindi non ha calato tanto lui, è dall'altra parte
3: la Lega. Pure Fratelli d'Italia ha perso 0,4. Sorelle sparite, l'ipotesi fuga, la rivelazione del fidanzato dei carabinieri, sono in un luogo sicuro insieme alla madre. Trovati i biglietti in codice nella casa famiglia di Civitella Alfedena, ricerche da 9 giorni. Che praticamente potevano fare quello che volevano.
2: Quindi fidanzatino dei carabinieri sa dove stanno?
3: Sì.
2: E non dice dove?
3: No.
2: E non lo può costringere i carabinieri?
3: Beh no, perché si può fare i tortori, chi fa?
2: Come si chiama?
3: Reticenza.
2: Io ti metto bene la notte in galera, ti faccio pensare, e poi il giorno dopo, così è. Come faceva quelli?
3: Di Pietro.
2: Comunque dove andate? Contro. Ti è schierato.
3: Ma porto un trattore. Stretta.
2: Si è schierato contro
3: il referendum.
2: Il referendum.
3: Stretta a favore del referendum. Si è schierato.
2: Sì, no, per il sì.
3: La polemica, i soldi alle imprese, stretta sul credito, il PD, Marsiglio, guarda e basta. Il mondo del vino.
2: Gli
3: piace proprio.
2: Non posso intendere. Pasetti
3: punta all'alta quota e ora una doc per l'Aquila. Poi il piano di Stellantis, parliamo appunto della Sevel, credo, con parti confermate gli investimenti per il Ducato, torna la speranza in Val di Sangro.
2: No, devi correre però.
3: Caporato Boscaiolo sfruttato e minacciato con la pistola. Alunni trasferiti, c'è l'allarme, Silvi, gli effetti delle frane, genitori preoccupati per il trasloco dal paese alla marina.
2: E questo è successo, che vanno dal paese alla marina perché di paura che ci sarà qualche disguido. Qualche disagio, è come se la Giulianova lo porta al paese, no, là più lontano, vero?
3: Come? Beh, sì, sì. Là è Silvi, più lontano. Teramo,
2: la grande Silvi, quella è un record.
3: Teramo, estate, scatta l'ordinanza contro gli incendi.
2: Rosetto,
3: spiaggia, via al piano di riassetto entro giugno, perché poi possiamo fare le gare. Allora. Sorelle sparite, trovati i biglietti, l'ipotesi di una fuga pianificata, il padre parla di atto indotto, la struttura non ha vigilato sui minori. Evidente. Il cuore di Stellantis in Abruzzo, ex Sevel al centro del rilancio, che ricordiamo rappresentava il 90% del PIL abruzzese, secondo qualcuno il turismo non serviva a niente, quello che veniva da Roma con la macchina poi si fermava sotto a Gran Sasso e rigirava. Crollano le.
2: Ma che è questa cosa?
3: Del Curd, cosa?
2: Sì, c'è D'Alfonso oggi?
3: Non lo so. Mo vediamo.
2: Castelli,
3: un po' in realtà, che non vediamo.
2: Non c'eri tu? Sabato c'era, te l'ho detto.
3: Ma oggi è martedì. Silenzio. Altitonante, frase sciocca a Nori, prendi la scopa e fai qualcosa, poi la riscossa dei figli di nessuno. Ti ho altre idee. Futuro Nazionale, aggancia la Lega.
2: Ascoltate la canzone Futuro,
3: Bonus per la sicurezza, fondo da 500.000 euro, si vota la proposta di legge sul rimborsi per chi installa telecamere e allarmi.
2: Che?
3: Il bonus sulla sicurezza, puoi chiedere un bonus. Giovani PD a congresso, Gileno si ricandida.
2: L'estate?
3: Chi è?
2: Gileno.
3: Lo so, questo è famosissimo perché si ricandida.
2: Paolucci contro Quaglieri, un'ombra sul giro da... più che ombre, come ti chiami? Una tempesta, insomma, tutto nuvoloso.
3: E ora arrivano le tappe dei giovani, l'Aquila, Sulmona e Guardia Grele al centro del giro Next Gen, sarà una festa.
2: Uno dei pochi
3: basta giovani. Che spendi i soldi per il turismo,
2: sai, piace la Lucirrida, piace o al Napoli
3: o il Napoli, vabbè.
2: Invece l'università d'Annunzio tero 30.000.
3: Pasetti sfida l'alta quota, ora un doc, una doc all'Aquila,
2: un vino di origine contro il locale quello fa.
3: L'Abruzzo torna in bolla, sfumanti protagonisti.
2: Bolla non è quello che ci avete i piedi quando...
3: No. Bollicina.
2: Allora, Trump vincente, il G7.
3: Ma cosa dice?
2: Orbit riapre.
3: Ma quando mai?
2: No, la cosa bella è sapere che cosa è cambiato in Iran dopo.
3: Niente, ha perso.
2: Beh, questo è, ha perso in realtà.
3: L'annuncio del Tycoon può essere approdato, dopo essere approdato a Ariel Lesben. Macron assicura pronti alla missione con Londra e Roma.
2: È arrivato allora, dai.
3: Ora si lavora all'incontro e dopo la firma si negozia.
2: Tu come mi dici?
3: In Israele tutti contro Netanyahu o l'opposizione?
2: L'opposizione è ben moderna, non è che di sinistra.
3: L'opposizione ha detto che loro si candidano a governare il paese e a ricominciare la guerra con l'Iran. Capite come sta che l'opposizione e la maggioranza?
2: La deve essere. Ma poi tutti contro Netanyahu.
3: Perché ha fatto la pace, perché non è andato avanti a bombardare.
2: Veramente è andato avanti. Italia, vediamo cosa succede.
3: Meloni, faremo la nostra parte, incontra Trump dopo le tensioni. Raid sulla cattedrale delle grotte di Kiev, ma Mosca si smarca. Non lo so, chiedi.
2: Io chiedo. Pronto? Vabbè, sto qua. Ciao. Allora, ecco qua.
3: Donne.
2: Foto rubate, chat sessista, l'ATM indaga sugli autisti. Ho visto le foto, boh. Tutte le gambe,
3: le telecamere che sono dentro lì.
2: Mi piace.
3: E le telecamere che sono dentro ai pullman.
2: Non si può
3: alle tram.
2: Non si può fare.
3: I conducenti commentavano le passeggere degli autobus in una chat WhatsApp.
2: Vabbè,
3: prendevano le foto direttamente dalla telecamera di videosorveglianza di bordo.
2: È un reato.
3: Va bene.
2: Si cerca ancora il prof della prof.
3: Il corpo della prof. Droni, elicotteri e gommoni al lavoro per ritrovare l'insegnante uccisa dal nipote. E in Inghilterra social vietati ai minori di 16 anni dal prossimo anno. L'Australia l'ha già fatto. Starmer annuncia l'iniziativa. Non serve a niente perché il Ford. Chiunque a 16 anni già sa come aggirare tutti quanti i filtri che metteranno questi.
2: Ci sta Urso che avverte.
3: Per piacere. Ex Silva, Urso avverte, stoppa i fondi.
2: Beh, diamoci l'Abruzzo, proprio Abruzzo. Ecco,
3: tac. Le proposte in Abruzzo, Luca. Allora, Teramo. Caporalato, sfruttato e minacciato con la pistola.
2: Non può vedere la pagina che mi piace di più.
3: Qual è la pagina?
2: Questa.
3: Agriforno la spiga.
2: Ma ti piaceva la pubblicità, guarda qua.
3: I cornetti idrogenati,
2: guarda,
3: saccottino.
2: Pure questo, guarda. Cornetto,
3: cannolo.
2: Cannolo alla crema. Qua, tipo. Diplomatico, tipo pure mille foglie.
3: Accrostato, no? Saccottino al cioccolato.
2: Uno dice che devi prendere, io prendo qua. Il cornetto, tu?
3: Sì, non perdiamo tempo.
2: No, no, non vedete.
3: Il saccottino, preferisco il saccottino. Sì. Non la mattina, ovviamente.
2: Vabbè.
3: La caserma Grue sarà più sicura. Eccolo
2: Castelli!
3: Mo mi sono messo tranquillo.
2: Ci dobbiamo segnare.
3: Sisma dal martedì.
2: Giorni tra Castelli, la battaglia tra
3: Castelli e cosa?
2: E D'Alfonso.
3: Sisma dal commissario Castelli, 500.000 per il comando di Vigile del Fuoco.
2: Ogni giorno promette soldi.
3: Te. Estate, scatta l'ordinanza antincendio.
2: A proposito, fate il ponte che siamo in ritardo là.
3: Ma non c'è nessuno a lavorare. No, però ho detto Peppe che a pranzo si riempie.
2: Non è vero.
3: Non c'è nessuno.
2: Non c'è nessuno a lavorare.
3: Ieri no, ma oggi non lo so. Oggi ci vado perché porti il cane a spasso.
2: Ma per forza là a mangiare da Peppe.
3: Beh, sì. Beh, almeno ci ricaccia qualcosa.
2: Ti porta il panino.
3: Ma non, beh, almeno ci ricaccia qualcosa. Quello poverino è chiuso il ponte.
2: Povera gente, col panino e col cappello fatto col giornale della volta. Una volta. Emulatoria.
3: L'Ampi celebra la città liberata. C'è la
2: senatura in un minuto. Perché? Io guarderei bene.
3: Dove stai? No,
2: ci sta. No, perché Trenge bianco
3: non c'è.
2: Vede.
3: Eccolo qua, come non la cravatta.
2: Eccolo con la cravatta, eccolo. Senatore, c'è a terra.
3: Sì.
2: Non cambia niente? Non cambia niente.
3: Sembra uguale. Allora, chi non conosce la storia di Sinodo, ripetere, diceva Proust.
2: Il polo sportivo, nel residente per l'università, va bene.
3: CUP della ASL via allo stato di agitazione.
2: I sindacati che dicono? La situazione è insostenibile
3: per i dipendenti. Subito un tavolo per risolvere i problemi. Allora, poi abbiamo assistenza alle persone a Teramo, c'è la vertenza, casa di riposo e ASP, l'assessore gestioni e servizi da ripensare. Quindi per il momento pensiamo, ma i soldi non ce li abbiamo.
2: Ah, quello che accade a Giulianova.
3: Guarda, cane è lanciato contro un'auto, denuncia bis, interviene nell'associazione LNDC Animal Protection. Episodio gravissimo, ci sia il massimo rigore.
2: Secondo me arriveranno pure quelli dell'orso.
3: Secondo me si 35 associazioni tutte contro. Bimbi e mini moto alla Notte Rosa, il motoclub Giulianova protagonista.
2: È una delle cose più belle della Notte Rosa, tutti i bambini piccolini con le moto di ciprette. Che
3: sì, d'accordo. Mi piace, bene.
2: La polizia locale, a dove questo? No, la Giulianova.
3: Ad Alba Adriatica. La polizia locale verso il trasloco, ma noi si sono traslocati, traslocarono il lo tempo.
2: Ma quando lo rimette?
3: Nell'immobile sottratto ai clan.
2: E noi, tra qualche tempo, è stato annunciato dall'assessore Albani, ci faremo dei ritrovi per i giovani. Perché c'è giusto un posto dove.
3: Oltre i posti più
2: discoti. Sono andati gli ortofrutticoli al mercato sotto.
3: Dici che ne era uno, però non lo so.
2: Io non ci passo.
3: Fatta la guerra per farli andare, non farli andare via. Fatta la guerra per farci ritornare. Ma giovinici alla fine.
2: Vogliono usare tutto il prolungamento.
3: Una cosa veramente incredibile, come vengono sposate delle guerre che servono. No,
2: non solo, poi qual è l'altra città dove si è trasferito già da tempo il centro per l'impiego, l'abbiamo letto.
3: Sì.
2: E qua ancora no.
3: No, quello abbiamo detto che Filponi che non è cose che non.
2: Cosa passa a vedere quando ortofrutticoli ci sta? Beh, a tocca.
3: Regolamento per gli animali, il TAR congela alcuni articoli a Tortorella.
2: Alcuni animali, no, credo.
3: No.
2: Ah, ecco, beh.
3: Bambini con i vigili del fuoco, successo per Pompieropoli. Occhio questi nomi, perché è pericoloso.
2: Vai, questi nomi, non date così.
3: Nereto.
2: Pompieropoli. Sta bene.
3: Nereto, una voragine sulla strada, che ci può sta? Zona transennata e senso unico alternato. Proteste per le buche anche a Civitella.
2: Ovunque.
3: Qua fuori, dobbiamo facciamo.
2: Basta uscire.
3: Ponte Campodino,
2: è bellissimo.
3: Tavolo sulla riapertura. No, te lo diffadiamo.
2: Quindi non riapre, quindi noi tavoli. Se fate i tavoli, perché vuol dire che vi siedete per discutere, con che fare, vuol dire che la
3: intanto il ponte sta là, ecco.
2: Oh, il Rosso di Sera lo sapete.
3: In abbandono.
2: Perfetto, in abbandono, c'è fatto mettere questa foto perché si vede l'uccesso in piena. Sì. Tu passi sul lungomare e vedi questo
3: watercourse.
2: Voi che sapete l'inglese. Prego.
3: Pericoli per igiene e sicurezza. Sopra il luogo di Forcellese e Mastro Mauro, di Concere Sostenibile, sì. Nello stabilimento in degrado, strutture danneggiate, vegetazione spontanea e rifiuti, immagini indegne di una località balneare.
2: Bene, allora io so che andranno a pulire, ti annuncio in anteprima mondiale che oggi, se non l'hanno fatto ieri, puliranno davanti a Costa Verde, l'hanno fatto?
3: Ieri no.
2: Controlli,
3: ma pare di no, se l'hanno fatto lo faccio a notte.
2: È stato dato, vabbè, oggi ho detto, ieri o oggi?
3: No, fra ieri e vediamo
2: alla famiglia di notte
3: non può lavorare dopo le 9.
2: Ma poi non è così.
3: Dopo le 9 non può lavorare,
2: ma non lavoro, non ne manca il dubbio di lavorare
3: la mattina dopo le 9,
2: ma anche la sera dopo le 9.
3: La sera della notte si lavora per la pulizia delle spiagge.
2: Allora è arrivato. Dai.
3: Il comune lancia il piano per l'adozione di aree verdi, questo è un piano vecchissimo che fu
2: finalmente attuato, lo farà la De Patria, la prima cosa quella al bivio,
3: che fu proposto e spinto tantissimo dalla, tra l'altro non è stata ricostituita, dalla Consulta del Turismo.
2: Sì.
3: Fu spinto tantissimo questo piano e fu approvato poi in consiglio comunale tanto tempo fa, parliamo 5-6 anni fa, forse di più, e adesso viene attuato dalla consigliera De Padre.
2: De Padre, occupando. Sì, mi raccomando, il bivio il primo, sotto brutto brullo, non arriva.
3: Sponsorizzalo tu, scusi.
2: Mi piace la gente che arriva, buongiorno, 17 marzo 2027, benvenuti a Giulianova, un classico. Non c'è. Vabbè, questo è purtroppo in
3: oncologia. Arrivano i caschetti refrigeranti acquistati con 50.000 euro raccolti dall'associazione Heracles e destinati ai pazienti in chemioterapia. E siamo a Roseto, la costa, regole per il futuro assetto, piano spiaggia, varo entro giugno, pronte 5 nuove concessioni, testo in consiglio a fine mese per l'approvazione, sono previste anche 5 spiagge libere in più. L'assessore Mazzocchetti, in arrivo i pareri, no, l'assessore di Roseto, in arrivo i pareri degli enti interessati, rispetteremo la scadenza fissata. Ruzzo, in via Latini, stop di 4 giorni agli interventi sulle condotte. Oh, si è rirotta, che avete aggiustato l'anno scorso, quindi non voglio dire come, si è rirotta un'altra volta qualcosa alla condotta del Ruzzo, non so, davanti all'hotel Don Juan, esce l'acqua a Ziffinni, quindi ormai sono 3 giorni, pensavo interveniste, ma ve lo dico, magari date uno sguardo.
2: Ziffinni, è napoletano.
3: E bike.
2: Quando piove molto si riapre anche quella via San Bottino in corso con via 24 Marzo. Ma che lavori fate?
3: Ma che lavori fate? Che? Poi da me. Ma con la fusione appunto. E bike.
2: Ma dicevo una grande Giulianova, ma tardete.
3: E bike, in arrivo altre 5 postazioni, si aggiungono alle stazioni di sosta presenti nel territorio dall'anno scorso. Asfalti da rifare, 1 chilometro di coda sulla statale 150 tra Santa Lucia e Pagliare. Bene. Allora, andiamo, siamo a Silvi.
2: Ecco.
3: Una scuola elementare dal paese alla costa, i genitori in allarme. Credo che ce li lanci, cioè col pullman. Trasloco in aprile per motivi di sicurezza sarà prolungato. I residenti perdiamo servizi, disagi per spostare gli alunni.
2: Quindi... come si deve fare?
3: Poi una fredda di scolpi,
2: la Pallacetti non è stata, dopo che è stata dichiarata
3: inagibile,
2: è stata le varie aule in vari pressi. Quindi
3: può succedere. A Pineto piantati 100 alberi contro i cambiamenti del clima.
2: Con l'Alpa?
3: No, questo è in barca. Ma. Barbiere premiato per 50 anni di attività. Scusate, non
2: ce l'abbiamo qualcuno
3: Pescara, incubo baby gang, minori rapinati, la lista si allunga, arriva l'arresto bis per il 14enne.
2: Già, 14enne già, già era già minorenne già,
3: sì. Violenza di gruppo nel garage, processo al via, secondo l'accusa il 21enne avrebbe trattenuto e palpeggiato la vittima e la difesa porta 45 testimoni.
2: La palpeggiata e poi? Corrisponde ugualmente a violenza.
3: Trattenuta e palpeggiata.
2: No.
3: Un processo, valuteranno. Malore davanti al suo stabilimento. Addio Vincenzina, con il marito lanciò le pizzette di Trieste.
2: Ma è roba tua, non mi dici niente. Chi era Vincenzina?
3: Non so, non
2: e qui con le pizzette di Trieste?
3: Vabbè, pizzetta famosa, pesca quelle piccole del bar Trieste, il caffè Trieste, che vendono in quasi
2: bar
3: tutte...
2: Trieste?
3: Sì.
2: No, sono famose le campane di Trieste.
3: Tanti
2: che suonarono la liberazione.
3: Da chi?
2: Da tutti. Allora, Corso Umberto ci sta a Monte.
3: Sì. Scontro sui lavori. Il comune non vigila sulle opere. Vabbè, questo è un po' dappertutto pure quello,
2: La galleria?
3: Che ha fatto? 9 chiusure, disagi fino al 20 giugno, i Piancacci, il tunnel di Piancacci, poi Air Show a Pescara, le frecce
2: all'Aquila.
3: Le frecce tra spettacolo e folla, adesso la città guarda al 2028. Sparatoria al The Ship, che è un locale di Avezzano, il clan Morelli a processo.
2: Spin Doctor?
3: Diciamo quello che ti aiuta per esempio nelle elezioni, ti stabilisce la strategia elettorale,
2: come quello che ingaggiò per vincere le elezioni, certo, la qualunque quello là, sì, bravo, mi diceva ma lui non lo faceva, poi
3: no,
2: farsi vedere con la moglie invece con la madre in chiesa, devi parlare, parlava stasetti, diceva un po' di creanza. E quello niente. Ma poi la battaglia contro quel candidato avversario. Aboliremo il giorno delle auto, peccato. Vedi, giornalista corrotto, non mi ha fatto parlare nemmeno un minuto.
3: Giunta a Chieti, scelte quasi fatte. Quindi non ha fatto niente, De Cesare resta vice sindaco.
2: Noi facciamo leggermente il tipo per Ferrara, perché
3: però non c'è.
2: Eccolo
3: non
2: qua, c'è. Sappiate un sacco di male parole.
3: Non sta Ferrara.
2: Prego,
3: ma non. Ma no, come si chiama?
2: Come si chiama?
3: Aspetta, ve lo dico. Buttare. Poi è pelato, Ferrara, mica è pelato.
2: Pelatissimo, Ferrara.
3: Stella.
2: Uno, due, tre, Stella.
3: Stella.
2: Allora, andiamo a chi potrebbe via. Uno che sta allegro e ci può servire, va bene.
3: Vabbè, sì.
2: Quella con la collana.
3: Zappalorto e Capriotti.
2: Quella viene, quella?
3: Oddio.
2: No.
3: Coppola,
2: l'icola. Quella coppola.
3: La barba bianca, come se è un botteggiato. Cioè, una persona seria, come sempre, Febo.
2: Non è che sorride. No. Vabbè, chi va verso la nomina, vabbè, comunque non credo che a Legnini creano molti problemi.
3: No, andiamo avanti. Poi abbiamo a San Salvo, bimba precipitata fuori pericolo, indagini sullo stato del balcone, che mi sembra abbastanza chiaro.
2: Finisce nella scarpata con l'auto, sessantenne, però è salva.
3: È salva.
2: Allora, il Traiano Film Festival, cioè, quando se dovete fare delle manifestazioni che abbiano una valenza a livello nazionale, l'avevamo appena nominato l'attore e ci va a pescare, eccolo qua.
3: Albanese.
2: Eccolo qua, sì.
3: Milani, servono coraggio e ironia nel nostro cinema.
2: Ci va lui, ci va Papaleo.
3: Michele Placido.
2: Questo sì, l'ho visto pure, non mi ricordo
3: come si chiama.
2: Questo è quello che fa tutti i film con la... Dai, come qua. Famoso questo attore.
3: Questo è direttore artistico.
2: Ah sì? Non è famoso.
3: Ma non.
2: Quindi un direttore artistico, perché non può essere famoso? Il direttore
3: Massimiliano artistico. Gallo.
2: Appunto, attore famosissimo.
3: Chi è?
2: Che ha fatto faceva il marito dell'ispettrice di polizia. Come? No, vice procuratore. Sì, non mi ricordo il nome. Bene, no, andiamo avanti perché abbiamo.
3: Lo sport. La Spagna stecca all'esordio, oggi è il turno nella Francia. Capoverde ha giocato 1-10.
2: Fatto bene.
3: Fatto una difesa di quelle.
2: Voleva non perdere. Lo spettacolo dopo. Il gioco dopo.
3: Quando ci salviamo. Sarri Atalanta è ufficiale. Amorin attende il Milan. Non parlo di Atalanta.
2: No.
3: Decisione clamorosa della Tunisia, perde ed esonera il tecnico.
2: Sì,
3: pure che l'ha menato, che ha fatto pure la rissa con i giocatori.
2: Hai visto la scena che hanno menato il giocatore del Taranto?
3: Sì. Beh, ragazzi, voglio fare che sei.
2: Vabbè, dai.
3: Il Pescara ha sciolto le riserve, sarà Boucher il nuovo allenatore e ci siamo tolti un dente, ma cominciamo con il Toto Giocatori. La Santa si gode la festa, la Serie D può essere un punto di partenza.
2: Quindi anche per la C, vediamo che dice.
3: Dirigente Catena, ora pensiamo subito al futuro. E il sindaco elogia Cappellacci, l'artefice della risalita, che ha spiegato mentre se ne andava alla tribuna perché se ne andava prima. Ha detto che doveva andare da quale pomodoro. E quindi se n'è andato dovuto andare prima lui. E poi il Teramo sogna e lancia l'iniziativa per i tifosi. Oggi scadono i termini per l'iscrizione in Serie C. Il Pescara. No, che?
2: Non ci sto.
3: No,
2: quindi
3: non ci sei.
2: Ci sono notizie. Che poi l'invento, no?
3: Niente, non dobbiamo in discrezione di mercato.
2: Niente.
3: Vabbè.
2: Abruzzo. Oh, le sorelle.
3: Siamo al Messaggero.
2: Il fidanzato ha detto che sono dai parenti. Il nuovo mercato ittico, non il nostro, è ancora a scontro sui dati.
3: A Pescara.
2: Vabbè. Poi Pescara, i predoni delle e-bike a caccia di pezzi di valore.
3: Ruote, sella, cambio, le biciclette, soprattutto quelle elettriche, smontate e rivendute a pezzi. Poi abbiamo Sant'Egidiese, la festa per la D, siamo con la squadra. Lanciano, acqua, piano per l'estate, pronte le autobotti. Chieti, Legnini, punto sulle opere, la priorità è il municipio. Sul Mona, la truffa delle auto, riceve la caparra e sparisce.
2: Vedete il numero di Cappellacci che devo fare l'intervista? Io lo do, però, infatti non la vedo, non di là.
3: No.
2: Non c'era, no?
3: No, non c'era. Hanno intervistato il sindaco.
2: Il turismo all'aperto.
3: Oh, l'Abruzzo debutta.
2: Non ti puoi dire che non c'era neppure un cane.
3: No, c'era. Debutta tra le regioni premiate il certificato di eccellenza di campeggi.com e Cube Camp va a due località abruzzesi. Tra le province più virtuose si colloca Teramo, che raccoglie 7 menzioni.
2: Vabbè. Con un cane, ma che foto è quella?
3: Non lo so, frangiamo,
2: ma dimmi che c'è col turismo. Niente.
3: Pescara, la tartaruga marina Lacy torna libera nel Mediterraneo. Scusate, ma lei si è numerata una risata. Pescara ancora, e-bike, raffica di furti su commissione, rubate le parti più ricercate. Rapina ai coetanei nella stazione mentre aspettano il bus, arrestato un ragazzino di 14 anni. Nuovo mercato ittico, nessuna simulazione per il trasferimento.
2: E quello dice contro il sindaco.
3: Sì.
2: Anche qua viene diverso il prefetto, prevenzione decisiva.
3: Meno male che ce l'ha detto.
2: Annaffia prima che può succedere. Sì. Malore, mentre in auto Vincenza Ciferni quello delle pizzette,
3: sì, muore davanti allo stabilimento.
2: Vedi che succede?
3: Nido di Fratino in spiaggia dopo quasi 10 anni. Incontro sulla sicurezza all'Aquila, risultati incoraggianti. Scusa, il mondo sta in provincia dell'Aquila.
2: Sì.
3: Sono risultati incoraggianti.
2: All'Aquila. Città.
3: Resta ricoverata in ospedale la bimba dimenticata sul bus. E poi rubano 1500 euro di prodotti di bellezza. Arrestate 3 rumene residenti a Roma.
2: Ma voi avete bisogno, rubate proprio per prendere cose da mangiare. Non dovete fare.
3: No.
2: Quello è chiaro.
3: Proprio.
2: Che... Oh, per te 3 giorni di bollicine, musica e degustazioni all'Abruzzo in bolla dal 20 al 22 giugno, 50 aziende provenienti da tutta Italia, ospite di eccezione Andrea Mainardi,
3: popolare chef, re dei social e della TV.
2: Mainardi.
3: Vabbè,
2: io conosco quello del capitolo 1, si chiama ristoranti.
3: Figlio della Boucher. Notte prima degli esami, 800 studenti si preparano per gli esami di maturità.
2: Va a Pescara, mentre a Giulianova si prepara Wildermuth.
3: Non solo lui, pure gli altri.
2: I personaggi.
3: Truffa dell'auto in vendita, riceve la caparra e sparisce. 66enne rischia il processo. Questi hanno già. L'hanno acchiappato.
2: Sì, ma c'è il processo.
3: Allarme furti nei negozi e nelle case venerdì, il vertice dei sindaci. Beh, se era un allarme facevate voi.
2: Dai, farsi cani, dai.
3: Chieti, Legnini, il punto sulle opere, la priorità è il municipio.
2: Beh,
3: che
2: è? Da solo si assetta la...
3: Assetta la casa, certo. Acqua, piano per l'estate, pronte, autobotti, cioè, e serbatoi. Già sa che ci stava.
2: Invece Rudd non dice niente, no. Rudd sa che l'acqua ce l'avremo. Invece già sa quello che dovrà prendersi il Ruzzo. Sì. L'acqua nostra andrà a pescare grazie a Sospiri. E anche all'Aquila e anche a Chieti
3: e anche agli eletti di Teramo, che non ha detto niente,
2: nessuno ha detto niente,
3: e anche a D'Amico che stando all'opposizione però ha detto che va benissimo, è
2: va
3: perfetto,
2: bisogna fare, no, perché lui poi ha ceduto sul piano complessivo, poi ha detto no, voi volete fare 2 carrozzoni, facciamone uno, ecco. Quella è la grande battaglia,
3: mi piace proprio il carnavale,
2: assolto dopo il carcere, risarcito con 60.000 euro,
3: ecco, trascorso 8 mesi dietro le sbarre per presunta attività di spaccio, dopo l'assoluzione la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione.
2: Quanti giorni? 8 mesi e a TOC 60.000 e quello Garlasco?
3: Sta 8 famiglie
2: non ci torna a Garlasco, nuova spazio, invece una volta che passava va qua,
3: carcere, stop ai pasti seduti sul vat.
2: E questo è bello assai, ti prego di leggere questo, ma che fate, firma?
3: No, se volevo capire che
2: non è tutta una legge in diretta.
3: La garante dei detenuti della regione Abruzzo ha fatto consegnare un congelatore al carcere di Teramo. Vabbè. A breve inoltre arriveranno delle sedie perché alcuni detenuti consumano i pasti seduti sul water nelle celle.
2: Tutto in...
3: Tutto questo è stato possibile grazie alla straordinaria generosità di un donatore privato che ha scelto di rimanere anonimo.
2: Se no, questo è solo dal produttore a quel consumatore, mangiava e faceva la cacca tutto veloce, in contemporanea,
3: sì,
2: senza
3: sì.
2: Problemi di
3: stitichezza. Con l'Italia del 20 del 21 secolo. nuovi asfalti sulle strade, ma i fondi non bastano.
2: Del ponte non ne parla.
3: Ma figurati, ma...
2: Vabbè. Però la caserma gru, ci sono altri 500, quelli sono quelli di Castelli.
3: Per l'adeguamento sismico. Quando...
2: Sì, sono quelli di Castelli.
3: Sì, Guido Castelli, di... Guido Castelli dice.
2: Ho preferito mettere.
3: Lavoratori irregolari e minacce, imprenditore denunciato questo il boscaiolo. Poi andiamo allo sport.
2: Panchina Pescara si è fatta per Boucher e noi siamo felici.
3: Ci siamo messi tranquilli
2: perché
3: su questo.
2: Boucher non so.
3: Sant'Egidiese, festa grande in piazza, fuochi d'artificio per il ritorno del calcio interregionale, di sindaco, un'impresa, la città sempre con la squadra. Il direttore generale Fanini, mentre prepara la nuova stagione, abbiamo sofferto senza mollare, sacrifici ripagati.
2: Teramo Calcio.
3: Dà il via alla raccolta fondi, Speranza Chieti, il mercato delle altre.
2: Noi! Sì, non so qualcosa che noi stiamo a prendere.
3: Ma può essere. Vedi un po'. Fondanelle di Atri, no.
2: Pare... Come Fondanelle?
3: Che Luca vuole cucinare sul sotto. A Teramo, L'Aquila, Giulianova. Notare, vabbè, tutte quelle che stanno in Serie D. Sono sei le squadre della nostra regione,
2: sì,
3: che partecipano al prossimo campionato interregionale.
2: Giuseppe Pistilli. No, Pistilli quello della Roma, non credo che.
3: Pistilli.
2: Pistilli quello abbiamo. Senti veloce, non vedi i nomi.
3: Sto guardando i nomi, L'Aquila.
2: Marsiglio. No, Marcello Sereno.
3: Ecco. Per il problema. Infine, il direttore sportivo del Giulianova d'Ercole si sta muovendo sul fronte degli under, obbligatoriamente in tre titolari anche nella prossima annata. Niente. Non c'è nessuna notizia.
2: Noi invece abbiamo letto che due portieri under sono stati presi, quindi non li poteva dire perché prima doveva avvisare Negro e Cosa. Ma nel momento in cui io scrivo, già lo sai che se ne va, no? La comunicazione.
3: Allora, siamo sul Messaggero Nazionale, Iran, Stati Uniti, Hormuz riapre. Poi abbiamo le due sorelline, spunta un video nascoste da un parente, le analisi del Messaggero, Donald Giorgia, prova di disgelo, tra 60 giorni torna il pedaggio, borse rialzo, giù il greggio, se Trump appare più debole.
2: Fino a ieri il greggio non era calato, eh?
3: No, è sceso il 5% quello
2: ieri,
3: che non...
2: quando sono andato io, no.
3: Tu dici dal benzinaio.
2: Benzinaio
3: ci vuole qualche mese.
2: Allora,
3: Vannacci agita la Lega, ma Fratelli d'Italia alza il muro, non è nostro alleato. Intanto
2: allora,
3: il PD
2: Vannacci
3: dialoga con il centro.
2: Agita la Lega, ma
3: Fratelli d'Italia alza il muro,
2: non è nostro alleato. Tu sai che sarà obbligatorio prenderselo, no?
3: Eh sì, infatti ha bloccato subito la legge elettorale, la Meloni l'ha fatta arenare al Senato, perché lì si deve fare la coalizione, si deve fare, secondo loro, si deve fare prima delle elezioni, quindi lo devono imbarcare prima o non imbarcare per niente.
2: E quindi
3: ha bloccato la nuova legge elettorale la Meloni. Arriviamola al Senato dopo vediamo. Ci stiamo dando la zappa sui piedi da soli, capito? Andiamo, come sempre, andiamo sul soppalco. Eros all'Olimpico, una storia importante. Si parla di Ramazzotti che stasera fa il concerto all'Olimpico. Poi una statua nel parco, il regalo di Roma al suo Albertone, Alberto Sordi,
2: certo.
3: Che oggi avrebbe compiuto 106 anni. E poi oggi in campo la Francia, impresa Capoverde, ferma la Spagna, sorpresa mondiale. Beh, questo è quanto, salutiamo i nostri amici che ci hanno salutato su Facebook, ovviamente salutiamo tutti coloro che ci seguono per radio. Buongiorno Antonella Leonio, buongiorno Attilio Torquati, buongiorno Rita Piccioni.
2: Piccioni.
3: Buongiorno Giuliana Michelucci, buongiorno Andrea Serafini, voleva sapere se tutto a posto al bivio, Andrea, ma tutti i giorni ce lo chiede.
2: Andrea, grazie, niente a posto al bivio, ci saranno le file fino alla palestra, non la palestra.
3: La Planet Casa.

0: comunque non hanno il parcheggio, quindi quando vado al parcheggio mi autocensuro, parcheggio sul marciapiede, l'annanza la conchiglia la faccio là sopra. Facciamo,
1: E noi come altro stamattina, se tu guarda che è difficile, come non so, da mo che giro, mi ha detto, uno con la moto.
0: Buongiorno a Lucia Avvocato Umile, buongiorno a Sandro Vagnoni. Cortesemente, chiede l'avvocato Umile, si sa nulla del sottopasso sotto i binari della ferrovia?
1: Allora, ho chiamato ieri, ha detto, hanno confermato la data del fine giugno.
0: Fine giugno. Quindi fine giugno.
1: Pensiamo che non è fine vita, però.
0: Stanno verniciando la penzilina, quella storica fatta da Ferrari, stanno,
1: sì,
0: stanno dando
1: quella
0: il nero.
1: Era prevista, sì.
0: Francesca Loisi mette...
1: Allora?
0: Piano, mette un pesce, un ago e un rocchetto, mo, non so che significa, però sicuramente sono, non sono cose oscene. Poi Max Rastelli, buongiorno a tutti, direttore, Loredana Ciaffori, buongiorno, Paola Cicconi, buongiorno, Antonello Quirino, buongiorno, Loriana Cicconi, buongiorno, Luigi Anni, buongiorno e buon martedì, Bruno Ruggeri, buongiorno a tutti. E con questa, con Bruno chiudiamo.
1: Che Magnoni, Sandro
0: ci ha salutato e gli ho risposto.
1: E cosa? Paolini?
0: Paolini no, stamattina
1: no, oggi?
0: Questo che festa, mi ha messo a festa, non lo so.
1: Ferdi, cioè presto.
0: Presto,
1: va bene, andiamo.
0: Prego.
1: Puoi richiamare più tardi, può salutarci tra
0: tutti
1: poco.
0: Tutti potete salutarci.
1: Tutti, stiamo... tutti potete, mi raccomando.
2: Se volete gustare un ottimo piatto di pesce, potete scegliere il Columbus. Columbus, il ristorante Columbus, vi propone tutte le specialità a base di pesce, da ricchissimi antipasti ai favolosi primi e gli inimitabili secondi, e poi la fragrante focaccia e la pizza cotta nel forno a legna di tutti i tipi e con tante novità. E poi vogliamo parlare dei prezzi, certo che dobbiamo, e allora si può affermare tranquillamente che dal Columbus si mangia bene e si paga il giusto. E in ogni caso potrai sempre dire: ah, che bella mangiata di pesce! Ristorante Columbus, specialità pesce, Lungomare Spalato 20, Giulianova, telefono 085 800 7546.
3: Bello questo costume! Dove l'hai preso?
4: Da Globo! È il bikini baciata, due pezzi, a solo 16,99€, in tantissimi colori e fantasie.
3: Solo questo modello?
4: No! C'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane, e non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
3: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia!
5: Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183. Shiso Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in tre per te, con tre nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 87 04 727. Formaggi, salumi, legumi,

0: olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno. La farmacia comunale di Giulianova Patrimonio rinnova il suo impegno verso la comunità. In un momento in cui sostenere le famiglie è fondamentale, propone uno sconto del 25% su tutti i latti per l'infanzia, come concreta attenzione al sociale. Un gesto di responsabilità e vicinanza per accompagnare con serenità la crescita dei più piccoli. Farmacia comunale Giulianova Patrimonio, al fianco delle famiglie.
1: Allora, ti confermo però che il Posta Verde non è stato pulito e non verrà pulito. È stata pulita la battigia e i primi 10 metri dalla battigia davanti al Posta Verde, quindi diciamo l'area della concessione non verrà pulita.
2: Quindi?
1: Viene pulita la passeggiata,
2: chi,
1: diciamo.
2: Ma chi passa sul lungomare che vede?
1: Lo sporco.
2: Vabbè, questo è quello.
1: Ma non si può andare a pulire là, qualcuno non può andare a pulire, è una concessione ancora, quindi ancora non se ne sa la titolarità perché deve uscire una sentenza, quindi. Allora.
2: Nel merito.
1: Sì, certo, nel merito. Allora, andiamo a sentire Casalena invece per il meteo, no, il merito, il meteo. Tanto buongiorno anche a Alfredo di Federico.

0: rispondi. Casalena oggi sciopero. Quello c'è la silenziosa per non svegliare Edmondo.
1: Edmondo, Dantes.
2: Pronto?
0: Eccolo, buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Allora, che ci dici?
2: Niente, poca roba, stabile, soleggiato e caldo.
0: Ah, vabbè.
2: Questi tre vocaboli dobbiamo utilizzare per un periodo che sarà abbastanza lungo di stress termico anche elevato, soprattutto nei prossimi giorni.
0: Non si vedono rotture in prospettiva?
2: No.
1: Di rotture no. Se ne vedono tante.
2: Di rotture se ne vedono tante, ma non dal punto di vista meteorologico.
0: Esattamente. Quindi non pioverà e quindi dovete andare anche voi ad adacquare le pomodore.
2: Esatto, quindi farà caldo, il tempo sarà soleggiato, caldo, quindi c'è cioè un'umidità anche abbastanza elevata. La struttura piano piano invecchierà e questo consentirà poi il transito magari di nubi stratiformi, ma con un po' di sabbia in sospensione, ma nulla di diciamo di eclatante, quindi il sole e il caldo continueranno.
0: Andiamo al mare, ragazzi, andiamo al mare.
2: Esatto.
0: Prendete un gelato, una bibita fresca e poi vi rilassate.
2: Ho letto una notizia, passando al calcio.
0: Sì.
2: Che c'è stato un intrepido che ha giocato €1.000.000 con la vittoria della Spagna con Capo Verde.
0: Un genio,
2: che vinceva delle briciole, 90.000 euro per vincere cosa del genere.
0: Si è giocato €1.000.000 invece.
2: E invece è andato a finire 0-0 praticamente. Ieri 4 pareggi.
0: È partita, io ho visto gli highlights pure io. È partito il Capoverde, è partito con una formazione che era 6-3-1 praticamente, cioè 6 persone in difesa, 3 centrocampo e un attaccante che non sapeva che te ne fa. E poi si è trasformata in un 10 davanti alla porta, finita la partita.
2: Quindi nel senso, vabbè, sono 4 pareggi.
0: Vabbè, questi comunque sono risultati da girone, come spesso accade.
1: Pure noi andiamo malissimo con l'Ecuador.
2: Pure noi andiamo malissimo con Perù, Camerun e Polonia. Ma
1: poi i valori tecnici emergono.
2: Poi emergono, sì. Vabbè, la Spagna è una delle favorite. L'unica cosa, gli manca la punta.
1: Mannaggia, mo.
0: Io non ho potuto andare perché dovevo stare con Francesco.
1: Mannaggia,
0: qua.
1: Potevo mandare Federico.
0: Va bene, Pierluì, buona giornata, noi ci aggiorniamo domattina.
2: Sì, grazie.
1: Ciao. Allora tu
0: hai avessi appunto forte la Spagna,
1: letto,
0: sono,
1: noi
0: sicuro ci sono
1: quelle notizie relative alla trattativa tra Treppinetto. Quale trattative?
0: Fatta.
1: È stato infatti firmato il documento da parte dei capigruppo dei due comuni. A settembre poi ci sarà un consiglio comunale congiunto che presenterà il piano. Per il sindaco di Pineto si tratta di un progetto fondamentale per i due comuni.
0: Infatti perché, Betty Alma, buongiorno.
1: Queste cose vanno messe a referendum, secondo me.
0: Beh, si può fare per forza.
1: Andiamo avanti.
0: Allora, mo
1: abbiamo... A noi già ci mandate.
0: No, al limite ci vuole tarda colonia.
1: Perché i colonesi
0: vorrebbero tornare.
1: Un po' di marina di Mociano.
0: Se ci volete ridare quelli ce li riprendiamo. Ma
1: un po' di Montone pieno di Giulietti. Tutte le
0: cosette sì, lo possiamo fare. Però,
1: piccole cose.
0: Altri comuni
1: ritocchi.
0: Allora, io direi che è il momento della pagina di auguri. Quindi, come sempre, offerta da Marcafè.
3: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
4: Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
3: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcaffè.
5: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
3: Che buono è!
5: È Marcaffè.
1: Marcaffè. Oggi è il 16 giugno,
0: sì.
1: E la chiesa ricorda uno che è un nome famosissimo.
0: San Ceccardo.
1: Ceccardo visse nel IX secolo e morì martire a Luni, quindi vabbè, se lo merita. Forse nell'860, però è importante, quando la città fu distrutta dai Normanni, il cui re, secondo la leggenda, avrebbe confuso Luni con Roma. Vabbè, questo c'è.
0: Trump, chi è? Trump.
1: Non lo so, Luni con Roma, vabbè. In un atto dell'806 si parla di Ceccardo come Clericus Filius Siribaldi, Siribaldo, successore del vescovo Pietro Valdo, citato nel Concilio di Roma. È morto per colpa di questo condottiero che aveva sbagliato pensando di conquistare Roma. Era
0: Alluni,
1: come dire, praticamente era un Cristoforo Colombo che pensò di prendere le Indie e l'America. Che tenemo? Già allora
0: tenevamo.
1: Oh, martedì 16 giugno, tanti auguri a Karen Raimondi.
0: Auguri.
1: Conosci?
0: No.
1: Come no? Io sì.
0: Non la conosco.
1: Emilio Andrenacci, conosci?
0: Non lo so.
1: Sì. Rossana Marà, conosci?
0: No.
1: Io sì.
0: Auguri.
1: Sì. Sabrina Vinciguerra, sì, l'abbiamo salutata ieri sera.
0: Auguri.
1: Fernanda Cartone,
0: auguri.
1: Davide Calazzi, Rita Marziani,
0: auguri.
1: Roberta Calalla,
0: sì,
1: di Bella Vista, la conosci?
0: Auguri.
1: Claudio Dosemani, tutto conosci. Claudio
0: auguri.
1: Di Gennaro, buongiorno. Antonio Marà,
0: auguri.
1: E Agata
0: Rubino, auguri. Che?
1: Agata, guarda, stupisci. È una famosa canzone.
0: No, è famosa per chi? Per Togge. Auguri a tutti voi. Vi ricordo che per ricevere gli auguri...
1: Stupisci come è ridotto quest'uomo per te.
0: La cantava Alluni quando entrava lo condottiere. Tanti auguri. Vi ricordo che per ricevere gli auguri da Radio G e vederli pubblicati su Piccola Città basta telefonare ai numeri 085 800 70 10 e 085 800 33 66. Allora, direttore, dimmi, come andiamo avanti?
1: Qualche stacco, poi c'è il giornalone.
0: Il giornalone e almanacco, poi.
1: Sì.
0: Prego, direttore, vai di stacco, vai.
6: No, no, non ho niente da mettermi.
7: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
6: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
7: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
6: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
8: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
9: La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota, a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.
10: Mm. Nova Vita Beach, atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.
1: Tutto sole, tutto sole oggi.
0: Passiamo al giornalone.
1: Tutto sole oggi.
0: Ha detto il nostro meteorologo di fiducia.
1: Tutto sole, tutto sole.
0: Prego, allora, Corriere. È tutti uguali, aprono, quindi senza nessuna speranza.
1: Andiamo. La firma digitale all'intesa USA-Iran riapre Hormuz, ma quando è venerdì, dice?
0: Non lo so, ma devo fare i lavori. Poi abbiamo,
1: eccolo qua, foto rubate dalle passeggere, la chat sessista degli autisti, va bene, molto male.
0: Il 17enne al pubblico ministero ha ucciso la zia e l'ho trasportata dentro un sacco.
1: Ed ha votato il sacco,
0: ha votato il sacco.
1: Vorrebbe dire così.
0: Non so dove, perché non si trova, però.
1: Molto drammatico. Testamento falso. L'eredità materna ritorna a Lady Gucci. Va bene. Guarda un po' la vignetta di Giannelli.
0: La firma. Fa il tatuaggio sopra il deritano.
1: Lui ce l'avrà sicuramente. I missili di Putin.
0: Sulla cattedrale, colpito un sito UNESCO, poi competere oppure sparire, Draghi e la sfida per l'Europa.
1: Buongiorno.
0: Ha fatto un libro.
1: Draghi, dice che va malissimo, andava male, tutto colpo di Draghi.
0: Lo so, sì. Uffa. Allora,
1: quando andava male abbiamo messo meglio, dov'è?
0: Chi è meglio?
1: La Repubblica. Europea, missione a Hormuz.
0: Europa, missione a Hormuz, niente.
1: Che sta fatto? Ma hanno mangiato per mangiare?
0: Sì, tre piatti, bicchieri, cose.
1: E questa cosa gigantesca con un piattone.
0: Il vassoio centrale.
1: Mamma mia, gigantesca.
0: Dai. Poi.
1: E tu come metti la foto mentre mangi? Come fate a fare una foto con.
0: Ma stanno in riunione, stanno i microfoni, le cose. Poi dopo mangeranno qualcosa pure, insomma, perché fare mangi?
1: Raid su Kiev, brucia la cattedrale, parli voi, complimenti, va tutto bene, là va tutto bene, non ne parla per niente.
0: C'è niente.
1: Israele ora accusa Netanyahu, incapace di vincere, questo gli ha detto, fa tutto si guarda, come
0: te l'ho detto, l'opposizione,
1: come quell'altro, come Trump, se tu mi confermi che in Iran non è cambiato niente.
0: No. Crosetto ad exit per ricucire, nessun disimpegno sulle basi. E vabbè,
1: state attenti quando parte Crosetto che succede qualche guerra
0: e poi non lo ritroviamo.
1: E la stampa,
0: l'intesa regge, riapre Hormuz.
1: Sulla stampa leggi tu.
0: Londra antisocial, come è difficile togliere ai giovani i difetti degli adulti.
1: Va bene.
0: Antifascismo, ira su Nordio, il ministro no alle patenti, il codice penale è di Mussolini. Schlein, la destra vive di paure.
1: Gratteri, così lo Stato si arrende alla mafia.
0: Inchiesta sul ponte.
1: Va bene. Poi qua Cooper, famoso.
0: Il calcio strumento della retorica maga. Nonno Lewis, Baby Kimi, il segreto dei numeri uno.
1: Va bene, forse ieri.
0: Allora, vediamo uno dei tre.
1: Sì, uno dei tre veloce, tutto sport, to. Ti voglio dare un tutto sport.
0: No, che metto uno dei tre, parlo di.
1: Ah no, vedo un dei tre.
0: No, lo sport ormai per la Sol Mondiale ci perde. Allora.
1: Allora sì, andiamo su. Scoppia la Concertopoli del PD, vediamo che si inventa per Pietro.
0: Però dobbiamo dire che ne apre sempre in maniera diversa dagli altri, quindi sì. C'è una ricerca.
1: La Salis fa ballare la casta e gli amici.
0: Ecco.
1: Il TAR ordina alla Giunta di Genova di rifare la gara per alcuni eventi musicali, vabbè, che sarebbero stati assegnati in modo irregolare, c'è chi fa peggio.
0: Non era stato reciproco.
1: Poi intanto gli stessi organizzatori prendono altri appalti e i consiglieri di sinistra si regalano i biglietti VIP a cado ovunque.
0: Solo tre?
1: Solo tre a testa per l'evento di RDS, ma è la larga la RDS, ma dai, su. se deve aprire così, è meglio che apre come gli altri, eh.
0: Ai mondiali degli sbadigli mancava la FIFA che si inventa l'arbitro suprematista.
1: Sì, ha fatto questo gesto così, e il peggiore è quello che si vede qui nella foto.
0: Scupate.
1: Secondo Trump la guerra è finita, i vincitori però sono i Pasdaran.
0: Il regime saldo in sella e con l'uranio, riaperto con pedaggio probabilmente, uno stretto che era libero.
1: Beh, basta.
0: Ah beh, senti, ci sto a leggere che...
1: Cronache di Napoli, ecco. Uè là, che è successo qualcosa di grave.
0: Sì, beh, ci sono
1: quante foto
0: segnaletiche.
1: Cronache di Napoli.
0: Scacco al clan della 167.
1: Giù all'Annunziata.
0: No, questa,
1: 17 no. Arresti. Beh, per come l'ha fatto qualcuno meritava. Ricostruito un sistema basato sul pizzo, gli imprenditori, sui pestaggi.
0: Un grande classico.
1: Ti meno e ti do i soldi.
0: Ospedale del Mare, picchiati i due infermieri.
1: Qua no, perché li accorpano.
0: A Napoli, scippi ai turisti nel cuore del centro storico, due in manette. E poi
1: andiamo su a fare le cose che ci piacciono.
0: Vai.
1: Napoli, scarichi inquinanti alla Gaiola, per ora soltanto soluzioni tampone.
0: Arenaccia, assalto all'agenzia di scommesse, il titolare mette in fuga i rapinatori.
1: Pozzuoli, lite tra minori per una ragazzina contesa, caos nella zona del porto.
0: A Casoria furti di automobili, è un'escalation, non è più semplice microcriminalità.
1: Guarda che succede a Nola.
0: Pure a Nola lo fa. Rottamazione dei tributi. Oggi la verità in consiglio comunale. Pure a Nola. Tra un morto, uno scippo, una cosa fa la rottamazione dei tributi. Mangiarsono.
1: Di Giorgini, vabbè. Accoltellato davanti al figlio alla festa di Sant'Antonio. Quello non si fa, eh. Magari San Geccardo oggi era meno gente.
0: Sì. E smantellata a Giuliano la rete dei taxi illegali.
1: A Giuliano non è possibile perché non ci sono
0: già la rete
1: né legali né illegali. La realtà è, ragazzi, girate e vedete.
0: Allora,
1: vi diciamo cose inesatte.
0: Siamo da Almanacco adesso, signori. Vediamo cosa ci racconta Vincenzo oggi. Oggi è la giornata internazionale per le rimesse familiari. L'ONU celebra ogni 16 giugno, valorizza il ruolo economico e sociale delle rimesse inviate dai migranti alle famiglie nei paesi d'origine.
1: La remigrazione, non vanno anche niente.
0: È la giornata mondiale anche del bambino africano, istituita nel 91 dall'Organizzazione dell'Unità Africana.
1: Con il voto contrario di Vannacci.
0: Sì. Si celebra ogni 16 giugno in memoria della rivolta studentesca di Soweto nel 1976, sì, quando centinaia di bambini furono uccisi durante le proteste contro l'apartheid e la scarsa qualità dell'istruzione. Almanacco nel dettaglio. Alle 8 la temperatura era di 23 gradi, l'umidità 69%, il clima temperato piacevole, il vento a 5 orari, la massima di oggi sarà di 26, l'indice di qualità dell'aria è 36 ed è considerata buona. Il sole è sotto le 5:24, tramonta alle 20:46, il culmine 13:05, il giorno dura 15 ore e 22 minuti.
1: Benissimo.
0: Vabbè.
1: Molto bene.
0: La luna è sorta alle 6:19, tramonta alle 22:38 e luna nuova visibile all'8%. Nati oggi, 16 giugno 1861, Scato Gocko de Vries, paleografo e bibliotecario olandese, noto per i suoi studi sui manoscritti latini, Epistula Sapphus ad Phaonem e Brevarium Grimani.
1: Era scritto
0: 85 anni fa, nel 1941 nasceva Michele Gammino, attore, fra i film a cui ha partecipato Discesa Libera, Stai Lontana da Me, e anche un doppiatore.
1: Stai Lontana da Me, famosa canzone cilentana.
0: E doppiatore anche di Harrison Ford, Jack Nicholson e Kevin Costner. 55 anni fa, nel 1971, nasceva Tupac Amaru Shakur, noto come Tupac e O Machiavelli. È stato un rapper, attore e attivista statunitense, tra le figure più influenti dell'hip hop. Poi ascolteremo California Love. Fatti nella storia. 16 giugno 1931 a Chicago, il gangster italo-americano Al Capone, dominatore del traffico clandestino di alcolici nel pieno del proibizionismo, cambia tattica, si presenta ai giudici e ammette la propria colpevolezza per frode fiscale e violazione delle leggi sull'alcol. Punta a un accordo che gli assicura una pena non superiore ai 2 anni e mezzo. È il gesto di un boss che tenta l'ultima trattativa prima che la giustizia gli chiuda definitivamente il cerchio attorno. Che fate?
1: Niente, vai.
0: 75 anni fa, nel 1951 a Genova prende il mare il nuovo orgoglio della marina passeggeri italiana, il transatlantico Andrea Doria.
1: Fenonato.
0: Costruito nei cantieri Ansaldo, è il fiore all'occhiello della flotta nazionale. La nave impressiona per dimensioni ed eleganza: 213 metri e mezzo di lunghezza, 27 metri e 40 al galleggiamento. Una stazza lorda di quasi 30.000 tonnellate è il simbolo di un'Italia che vuole tornare a viaggiare, mostrarsi al mondo e rimettersi in movimento
1: dopo
0: gli anni difficili del dopoguerra.
1: Tieni un po', qua i ballatori di Roseto, no?
0: Balneatori di
1: Roseto hanno fatto una lettera aperta di ringraziamento al comune di Roseto, sì, perché ha messo a disposizione le aree dietro, quelle che invece Giorno vanno a fare
0: molto. Sì, da Colonia, sì, sì.
1: Noi ce l'abbiamo, ci passiamo ogni mattina, sì, sì, e ci sono tante aree che possono essere utilizzate per parcheggio, sì, non importa nessuno, poi i vigili vanno e fanno le multe. Chi tenendo? Oh. Non sento, eh.
0: Niente soluzione. Non
1: voglio fare i paragoni, no? C'è scritto qua.
0: 16 giugno 61, 65 anni fa, a Parigi, dove...
1: Invece questo è il rapporto tra Baleari e Comune.
0: Facciamo la guerra ormai dal 2015.
1: L'anno,
0: sì, quest'anno si chiude perché manca solo il 2021, sì, come Tari.
1: Non volevate pagare.
0: E c'avevamo ragione però, perché poi ci hanno dato ragione quasi a tutti. 97 contro, io ho fatto il conto, contro 12. Ma... 12 perse, 97 vinte. Quelle che hanno perso è perché non ci hanno avuto voglia di rifare ancora ricorso, sì, e andare in Cassazione.
1: Erano
0: e
1: invece altri hanno vinto, sì, e quindi in agguato sempre,
0: sì,
1: poi
0: sì,
1: dopo il 21, ma
0: è
1: poi
0: bello che spende soldi per mandare
1: quella sentenza, sì, che vi dava ragione per sempre, quella famosa che uscì del SAR dopo tantissimi,
0: quella uscì 2015 più 8 2023,
1: e quindi
0: però non l'hanno preso in considerazione, allora dico no, ma quella dice che ci abbiamo ragione noi,
1: allora perché 22 e 23 non vi può capitare ancora,
0: perché... No, perché poi è cambiato il regolamento, no, è cambiata la legge, cioè la legge ci ha detto che ci avevamo ragione, quindi non potevamo fare più niente,
1: quindi vogliono prendere tanti soldi, sì, oltre, sì, avere l'avanzo di bilancio di 4 milioni, sì, vogliono, sì, prendere, sì, i soldi e balneare,
0: e non li
1: prendono, no? E non vanno a rottamazione, che si, no, fa perfino a...
0: A Nola. A Nola. Fra un omicidio e uno scippo.
1: Uno scippo.
0: Era il 16 giugno 1961 a Parigi, dove è in tournée con il corpo di ballo del Kirov, il giovane talento sovietico Rudolf Nureyev compie una scena destinata a fare storia. Durante un controllo all'aeroporto di Le Bourget, circondato da agenti e funzionari sovietici che vogliono rimpatriarlo a forza, Nureyev si sottrae alla scorta e chiede asilo politico alla Francia. È il gesto clamoroso di un artista che rifiuta i vincoli imposti dal regime e sceglie la libertà, aprendo la strada alla sua futura carriera internazionale. Quindi De Gregori non l'avrebbe fatto, se ho capito bene.
1: Non lo fa, gli ha dato ragione uno che sta invecchiando, da Giannini. È famoso De Gregori per aver sempre preso posizione, sì, ogni canzone, ma ha detto di no, che non ti fa più perché sei invecchiato. E poi quella canzone è data all'Enel, stupendo, la storia siamo noi, che la luce se ne va appena calcio due gocce d'acqua e sta attento ai computer. Che poi ritorna improvvisamente, si siete voi la storia, perché avete fatto sempre così.
0: 16 giugno, un po' come quelli che stanno a preparare l'autobot. 16 giugno 1991 a Firenze si apre la settima conferenza internazionale sull'AIDS, un appuntamento che richiama scienziati, medici e ricercatori da tutto il mondo per una settimana.
1: A preparare a Pescara, a Chieti, dov'è?
0: Che?
1: A preparare autobotti.
0: La provincia di Chieti, il paese non mi ricordo, Lanciano forse, non so. Per una settimana la città diventa il centro del dibattito globale sulla lotta al virus. Si presentano nuovi studi, si discutono terapie sperimentali, si lanciano appelli alla cooperazione internazionale. L'incontro segna un passo importante nella consapevolezza pubblica e nella mobilitazione scientifica contro una malattia che, all'inizio degli anni 90, rappresenta ancora una delle più grandi emergenze sanitarie mondiali. Frasi famose, questa di Tupac, tutto ciò che cerco di fare è sopravvivere e tirare fuori qualcosa di buono da questa vita sporca e incredibile che mi hanno dato.
1: Chi l'ha detto?
0: L'ha detto Tupac Amaro Shakur, noto come Tupac o Machiavelli, nato...
1: Machiavelli,
0: nato Leisen Parish Crox. Il 16 giugno 1971 a New York, è morto... Il 13 settembre 96 a Las Vegas.
1: Ho letto sul giornale che nel Chietino stanno già preparando le autobotti perché sanno che non ci sta l'acqua. E noi abbiamo. Hai letto? Sta a Redi Ruzzo. Siamo collegati con Ruzzo a Redi. Ma che vergogna! Ma non lo fate voi? No, no. Sì, vabbè, però lo fanno e l'annunciano perché sanno che non ci sarà l'acqua in attesa che gliela portate voi, va bene? Ecco. Vabbè, mi raccomando, resistete, noi veniamo a incatenarci, no? Costantini di meno, ma noi veniamo, grazie. Sempre per il rozzo, sempre, grazie, ciao.
0: È stato un
1: abbiamo letto.
0: È stato un rapper, attivista.
1: Vedi che ci sta la gente che si alza alle 8, alle 7 e mezza, già hanno già letto la segna stampa, hanno per dire no. Tutti parli che qui richiamo gli assessori alle 8. Beh, va bene, ragazzi.
0: Ma questo è un
1: lavoro. Sì, ho capito, ma è il direttore, mica uno qualsiasi. Ma pure gli dici il direttore, chi dice il direttore?
0: Deve arrivare prima.
1: Infatti no, le dici qualche volta più tardi. È bello.
0: Ma tipo ecco,
1: no, così si fa.
0: Sì, certo.
1: Quelli importanti.
0: Quelli importanti arrivano prima.
1: Quando
0: sennò...
1: non è vero, quando fanno gli show.
0: Perché sono indispensabili.
1: La vedette finale arriva alla fine.
0: Si vede che non è indispensabile. Allora.
1: La gente per quello.
0: Allora, vabbè. Salutiamo. Salutiamo.
1: Abbiamo
0: salutiamo.
1: Che canzone ci tocca?
0: C'è Tupac.
1: Io non conosco.
0: Tupac. Allora. Salutiamo gli amici su Facebook, vi ricordiamo, noi ci rivediamo domattina, solita ora su Facebook. E adesso in radio.
1: Solo su Facebook, solita
0: quelli
1: ora.
0: Su Facebook, cioè, salutato quelli. Adesso in radio.
1: Tutti gli amici della radio.
0: Che salutiamo ovviamente.
1: Che hanno rispetto agli altri il privilegio di poterci ancora ascoltare per un po'.
0: Sì, perché possono sentire la musica che in realtà su Facebook non possiamo mandare perché Facebook è stupido.
1: Esatto, ma perché? Sì, perché è una cosa inutile. Mi raccomando,
0: No, perché tu la sia la paghi,
1: mi raccomando, perché abbiamo bisogno di.
0: Che?
1: Di andare a Nola.
0: Ah, potremmo avere la residenza là.
1: Faccio una rottamazione e veniamo.

0: Questo era Tupac con questa
1: morto.
0: Con questa canzone chiudiamo il Radio G Notizie di oggi. Vi auguro un buon martedì anche a Nola, che possono fare l'automazione, noi no.
1: E noi andiamo,
0: e noi andiamo, per, poi vi facciamo sapere com'è.
1: In realtà tutti quelli che vengono da Teramo si devono incolonnare al bivio di Genova per ora,
0: tutta la nostra solidarietà
1: fino a Planet Casa, no, Planet Palestra, è Planet Casa,
0: quello che vende le mattonelle.
1: E mi raccomando, potete girare a una traversa di Villa Pozzoni, passate davanti al cimitero e vi trovate,
0: troverete una strada, strade strettissime, piene di dossi pure lì, però là c'erano i compagni e quindi si poteva fare.
1: Allora, strade piene di strade strette, con un lato si può parcheggiare, e però manca Leclerc oppure quello giovane che sta vincendo sempre mo.
0: Antonelli.
1: Antonelli potrebbe correre là, manco lui.
0: Però ci sono i dossi.
1: Però ci sono i dossi. Chi ha fatto? E questi hanno aggiunto questo.
0: Certo.
1: Quelli hanno fatto perché si ritenevano giusti.
0: Questi fanno i dossoni, quelli
1: sono dossetti. Questi lo fanno su richiesta.
0: Su richiesta, mettono il nome poi. Esatto. E noi diamo i nomi.
1: Noi siamo d'accordo, però a ogni, per favore, infatti quelli con l'Anesco che conosciamo, lo diciamo, ci mettiamo il nome di chi ha voluto, perché lo sappiamo, perché così è. Ragione Piccinini, Nevio Piccinini, compagno Piccinini di una volta, il quale dice che a Colleranesco hanno asfaltato la strada dove stanno i big, ed è vero, e non asfaltare via Filetto, che è molto malmessa, e però dimentica quei big che stanno là, prima stavano con lui è rimasto Castelpuro, e che lui sta, invece hanno fatto un 360 gradi, come si dice, famosa, oppure come fate l'ESO là alla 7, no? Quello fa, per tutta la ragazza. Buona giornata!
0: Ci vediamo domani!
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Da regia appuntamento con Mattinata, mattinatissima italiana. Un grande della canzone, famo al finire degli anni 59-60, siamo al 60, il nostro concerto, Umberto Bindi.

Siamo a Genova, la scuola genovese è un altro rappresentante, era lui, Bruno Lauci. Il brano che lo lanciò si intitola Ritornerai, ed è il pezzo che appunto adesso ascoltiamo nella sua versione originale. Bruno Lauci, il brano è Ritornerai.

Erano i Giganti, li abbiamo ascoltato in Una ragazza in due, dell'epoca sicuramente lo fu questo brano. E adesso andiamo avanti, vinse il disco per l'estate del 69, Mario Tessuto, poi magari scomparso, era la sua Lisa dagli occhi blu.

Passiamo adesso a Drupi. Drupi, cioè anni 70, tutti 80, ebbe il suo più straordinario successo con una lunga serie di partecipazioni anche al Festival di Sanremo. Noi siamo pronti per farvi ascoltare il brano che lo lanciò e si intitola Somebody Else.

Siamo a Mina degli esordi, qua siamo in piedi anni 60, incide un brano semplicissimo, tranquillo, ma che ha ovviamente successo come tutti i brani di Mina da quel momento in poi. Il brano si intitola Prendi una matita, Mina, a mattinata italiana. Ci siamo? Sì.

programma tra twist e surf, balli d'epoca, si inserisce anche la pavone, naturalmente lo poteva non così aggrapparsi a ballo d'epoca, surf, e poi la canzone ne nasce, diventa un successo, esattamente il ballo del mattone.

Nina torna con Moliendo Caffè per parlare di Morandi. Abbiamo parlato della Pavone, Mina è sempre in quel periodo, cioè nasce un po' prima, come è successo, perché il suo primo successo vero, Il cielo in una stanza, del 59, scritto da Paoli, che non ebbe lo stesso successo. Mina, Moliendo Caffè.

passi gli anni, gli esordi di grandi cantanti che diventeranno veramente famosi negli anni che seguiranno, e la ragazza del Piper, perché si esibiva appunto questo locale romano ed ebbe subito un grande successo. Parliamo di Patty Pravo, il suo primo successo fu questo, Ragazzo Triste.

anni 60 vide anche la nascita, sempre ovviamente dal punto di vista artistico, Caterina Caselli. Tanti brani di successo di quegli anni, come si diceva, ogni disco un successo. Abbiamo scelto oggi quello che divenne l'inno di quelli che si erano poi dimettere dalla leva militare, 100 giorni.

un bis, una canzone che non mettiamo quasi mai di Caterina Caselli. È una delle meno note, però è perché questo è un successo quando uscì, perché dicevamo ogni disco fu un successo. Il brano che vi facciamo ascoltare adesso si intitola Carnevale, Caterina Caselli.

Nel vecchio Messico cammino solo fra silenziose haciendas. Si sente lontano un pianto d'amore di una giovane signorita messicana.

333-8589-696. Hai provato di tutto, ma i mal di schiena non passano, la cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, ripetiamo.

0: stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagna ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti, per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella, per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi, comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, i costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati. Occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.
1: Radio Giulianova @libero.it.

Radio G. La ascolti in FM su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.6.

cervello di se ne credisse tutto intorno a te, ma ti guardi intorno e invece non c'è niente. Un mondo vecchio che sta insieme solo grazie a quelli che hanno ancora il coraggio di innamorarsi. È una musica che pompa sangue nelle vene, che fa venire voglia di svegliarsi e di alzarsi e di smettere di lamentarsi. Che l'unico pericolo che senti veramente è quello di non riuscire più a sentire niente, di non riuscire più a sentire niente. Il battito di un cuore dentro al petto, la passione che fa crescere un po'.

Dziękuję.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.6.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Loveball, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Loveball, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi

copricostumi. Il vero cuore della stagione è qui. Per la donna, costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermes trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328 33 46 056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti, oggi è martedì 16 giugno 2026.
2: Buongiorno,
1: mi piace per recuperare un paio d'anni.
2: Di indonia come sta la città.
1: Arredo.
2: No, perché?
1: Perché dimmi?
2: Perché al bivio alla fine non ci sono, ma ci saranno tra poco.
1: Chi è?
2: Per il semaforo sbagliato, che nessuno va a toccare. Ma soprattutto ci siamo accorti che stamattina ho girato quando c'è con la macchina, perché la macchina. Questi non se ne sono fregati niente dei parcheggi. Che fregati si può dire. Che zingarelli prendiamo?
1: Lo zingarello.
2: Prendiamo, ci sono gli stessi posti per le vespe degli anni 60, i disegni sono gli identici. Io sono andato qua e vedevo i 5-6 posti giù all'angolo, sono sempre quelli.
1: Invece ti segnalo che sul lungomare nord
2: nessuno girano molto, ma non vedono.
1: Sul lungomare nord
2: non vedono, non vogliono.
1: Negli anni
2: vedere.
1: 60 c'erano più posti per le vespe, ma non ce n'è più manco. Tanto è vero che si parcheggia sul marciapiede le vespe e i motorini sul lungomare nord.
2: E dici che non si può fare.
1: Beh, venesse. Ci sono posti per le auto, non ci sono posti per i motorini.
2: Quindi come bisogna scoraggiare le auto?
1: Biciclette.
2: E rottamazione come siamo?
1: Stazione sempre fermi. Cioè, il 31 luglio scade, ma la nuova scadenza. Intanto continuano a perdere in commissione tributaria.
2: Ma sì?
1: Sì.
2: Quindi
1: ci rimettono i soldi. Se uno faceva la rottamazione prima, magari uno non ci andava a ricorsere e rottamava e pagava. Invece perdono il 50% di quello che devono incassare, normale. Chi? Più quello delle sanzioni, niente.
2: Ma chi la dirige sta baracca?
1: Non lo so.
2: Vabbè, apposta. Allora, andiamo a questa cosa drammatica. Perché poi questo è il problema che noi diciamo la mattina qua. No, perché voi siete fare la famosa, sapete tutto voi. No, però no. Vediamo, giriamo.
1: Facciamo cronaca.
2: Giriamo e vediamo e facciamo cronaca, eh? Invece che succede? Che ha rifatto quella una cosa sul... Che l'aveva fatto? Sul Rosso di Sera, ieri volevamo stasera sul Rosso di Sera. Ha fatto, come si chiama, quell'altro di Massimo Antonio sui Caliscendi. Ieri sera è arrivato un documento di Arboretti su Caliscendi.
1: Che pure lì, io mi scuso, ma sono concessioni date 5 anni fa, 6 anni fa quelle sui Caliscendi.
2: Sì,
1: cioè si doveva protestare allora. Cioè, ora non sono costruiti. Cioè 6 anni fa, 7 anni fa.
2: Devi solo protestare se le costruiscono in maniera irregolare rispetto ai permessi.
1: Ma queste sono concessioni vecchissime. Cioè, ormai...
2: Una battaglia dell'avvocato scomparso Marco Maria Ferrari, che è stato uno dei migliori presidenti del circolo nautico, il quale, siccome gli venne abbattuto, fece una battaglia, ma anche costosa economicamente, per fare in modo che si potesse riavere gli stessi caliscendi di una volta. Quello ha ottenuto. Adesso chi ha vinto li sta ricostruendo. Esatto. Quindi dovete vedere solo se... perché il mare non si vede più. Il mare non si vede più.
1: E manco prima si vedeva, erano alti là.
2: La collina non si vede più.
1: La collina si vede?
2: Non lo so, la zona non si vede più.
1: Un po' spostato.
2: Il porto non si vede più. Non vede niente. I parcheggi non li vedete.
1: Ecco.
2: Siamo messi la luce. Però
1: sottopassaggio?
2: Sottopassaggio, a proposito, andiamo sulla pagina Giovanova, veloce, perché sennò che fanno? Non è la cosa più importante.
1: Ma...
2: per dire come siamo messi, o meglio, malmessi, calma, con calma, ma ci sta Ormuz, tanto che legge quel che...
1: Ma non sto leggendo io.
2: C'è uno che nel giorno del compleanno organizza una cosa di arti marziali.
1: Don della Casa Bianca. Va bene, ragazzi.
2: C'è stato Lincoln.
1: Mi ripeto, chi elegge un pagliaccio poi si deve aspettare il circo. Allora, prego, ecco, via Sauro. Che è,
2: Via Sauro. Tenta di bloccare i ciclisti spericolati, ma viene maltrattata.
1: Assessore insultata.
2: Assessore Cameri. Stava nel sottopasto, davanti a lei ci sono due anziani e una donna che portava la carrozzina.
1: Con la donna incinta, ma anche nelle favole di cosa? Due anziani non incinta, però vabbè.
2: Okay.
1: Anche nelle favole di Amicis, due anziani donne incinte colpiti dai fucili.
2: Non è incinta, portava il bambino, cioè l'aveva già fatto suo bambino. E mentre sono successi a tutta velocità due ragazzi, per poco investivano tutto il gruppo. Allora dai, tra le gambe, e detto rimane parola, abbaffà è il minimo è stato. E poi per dispetto hanno suonato tutti i campanelli alle spalle dei due anziani che si sono anche impauriti, e poi a tutta velocità sono usciti. C'è un controllo?
1: No,
2: niente. apposta. Oh, tu sai, basta mettere una o due volte sottopasso, là la gente ci rende, no? Come sul lungomare, se ci stai là dove passano sulle biciclette, ma chi non fa niente, lo sai, quindi è una battaglia quanti perso, ma noi obiettivamente lo dobbiamo continuare a fare.
3: Lo so.
2: Capito? Ci capitete.
3: Che dobbiamo fare?
2: Una cosa volevo sapere, se quella brutta vicenda del sindaco di Montorio, vorrei sapere se invece di fare i balletti, le cose, di partire di pallone, se lo può fare, se nei suoi, nelle sue possibilità, nei suoi compiti, se può essere richiamato dal prefetto.
3: Dovrebbe, non lo so.
2: Però
3: delle 700-800, perché ogni volta poi quando salutano è 700, di commissioni pari opportunità, qualcuno ha detto qualcosa?
2: Finora no.
3: Ma come mai?
2: C'è un paio di persone singolarmente.
3: E perché? Vabbè, lo vedete in foto in prima pagina mentre pensa a un'idea meravigliosa, il sindaco di Tanto, eccolo qua, è finito su Dagospia, è finito sulla stampa, Repubblica e Corriere, bella pubblicità per la provincia di Teramo. E per la grande Teramo, sta lui a proporla, no?
2: Sì, sì, è contento.
3: Quindi,
2: ecco. La serie che tenere anche a livello provinciale,
3: esatto.
2: Possiamo lamentare.
3: Altitonante, frase shock alla consigliera Nori, prendi la scopa e impara. Intanto Vannacci vede Salvini, Fronte Nazionale, come si chiama? Che è Fronte Nazionale?
2: Così Futuro Nazionale.
3: Fronte Nazionale, quello
2: Futuro Nazionale.
3: Aggancia la Lega a quota 5,3%.
2: Si sente?
3: Quello è un po' scagnato, quello zoccolo.
2: Sì, però l'aggancio, quindi non ha calato tanto lui, è dall'altra parte.
3: La Lega?
2: Calando,
3: sì. Pure Fratelli d'Italia ha perso 0,4. Sorelle sparite, l'ipotesi fuga, la rivelazione del fidanzato dei carabinieri, sono in un luogo sicuro insieme alla madre. Trovati i biglietti in codice nella casa famiglia di Civitella al Fedena, ricerche da 9 giorni. Che praticamente potevano fare quello che volevano.
2: Quindi fidanzatino dei carabinieri sa dove stanno,
3: sì.
2: E non dice dove.
3: No,
2: e non lo può costringere i carabinieri.
3: Beh, no, perché se può fare il tortore, chi fa?
2: Come si chiama?
3: Reticenza.
2: Io ti metto bella la notte in galera, ti faccio pensare, e poi il giorno dopo, così è, come faceva quelli?
3: Di Pietro.
2: Comunque dove andate? Contro. Ti è schierato.
3: Ma porto trattore. Stretta.
2: Si è schierato contro
3: il referendum.
2: A
3: favore del referendum di schierato.
2: Sì, no, per il sì.
3: La polemica, i soldi alle imprese, stretta sul credito, il PD, Marsiglio, guarda e basta. Il mondo del vino.
2: Gli
3: piace proprio.
2: Non posso intendere.
3: Pasetti punta all'alta quota e ora una doc per l'Aquila. Poi il piano di Stellantis, parliamo appunto della Sevel, credo, con parti confermate gli investimenti per il Ducato, torna la speranza in Val di Sangro.
2: No, devi correre però.
3: Caporalato Bosca, io l'ho sfruttato e minacciato con la pistola. Alunni trasferiti, c'è l'allarme, Silvi, gli effetti delle frane, genitori preoccupati per il trasloco dal paese alla marina.
2: E questo è successo, che vanno dal paese alla marina perché di paura che ci sarà qualche disguido. Qualche disagio. È come se la Giulianova lo porta al paese, no, là più lontano, vero?
3: Come? Beh, sì, Silvi più lontano. Teramo.
2: La grande Silvi. Ah, no, quella è un record.
3: Teramo, estate, scatta l'ordinanza contro gli incendi.
2: Prosegue.
3: Spiaggia, via al piano di riassetto entro giugno. Perché poi possiamo fare le gare. Allora. Sorelle sparite, trovati i biglietti, l'ipotesi di una fuga pianificata, il padre parla di atto indotto, la struttura non ha vigilato sui minori. Vabbè. Evidente, il cuore di Stellantis in Abruzzo, ex Sevel al centro del rilancio, che ricordiamo rappresentava il 90% del PIL abruzzese, secondo qualcuno il turismo non serviva a niente, quello che veniva da Roma con la macchina poi si fermava sotto a Gran Sasso e rigirava. Crollano le.
2: Ma che è questa cosa? Ma...
3: Del cuore di cosa?
2: Sì, c'è D'Alfonso oggi?
3: Non lo so. Ma vediamo. Castelli un po' in realtà che non vediamo.
2: Non c'eri tu? Sabato c'era, te l'ho detto.
3: Ma oggi è martedì. Silenzio. Altitonante, frase sciocca a Nori, prendi la scopa e fai qualcosa, poi la riscossa dei figli di nessuno. Ti ho altre idee. Futuro Nazionale aggancia la Lega.
2: Ascoltate la canzone Futuro, eh?
3: Bonus per la sicurezza, fondo da 500.000 euro, si vota la proposta di legge sul rimborsi per chi installa telecamere e allarmi. Il bonus sulla sicurezza, puoi chiedere un bonus. Giovani PD a congresso, Gileno si ricandida.
2: L'estate?
3: Chi è?
2: Gileno.
3: Me lo so, questo è famosissimo perché si ricandida.
2: Paolucci contro Quaglieri, un'ombra sul giro da... più che ombre, come ti chiami? Una tempesta, insomma, tutto nuvoloso.
3: E ora arrivano le tappe dei giovani, L'Aquila, Sulmona e Guardia Grele al centro del giro Next Gen, sarà una festa.
2: Uno dei pochi
3: basta giovani. Che spendi i soldi per il turismo,
2: sai, piace il ciclismo, piace o al Napoli
3: o il Napoli, vabbè.
2: Invece l'università d'Annunzio tero 30.000.
3: Pasetti sfida l'alta quota, ora un doc, una doc all'Aquila,
2: un vino di origine controllo locale,
3: L'Abruzzo torna in bolla, sfumanti protagonisti.
2: Bolla non è quello che ci avete i piedi quando...
3: No. Bollicina.
2: Allora, Trump vincente, il G7.
3: Ma cadente?
2: Orbit si riapre.
3: Ma quando mai?
2: No, la cosa bella è sapere che cosa è cambiato in Iran dopo...
3: Niente, ha perso.
2: Beh, questo è, ha perso in realtà.
3: L'annuncio del Tycoon può essere approdato, dopo essere approdato a Ariel Lesben. Macron assicura pronti alla missione con Londra e Roma.
2: È arrivato allora, dai.
3: Ora si lavora all'incontro e dopo la firma si negozia. In Israele tutti contro Netanyahu o l'opposizione?
2: L'opposizione è moderna, non è che di sinistra.
3: L'opposizione ha detto che loro si candidano a governare il paese e a ricominciare la guerra con l'Iran. Capite come sta che l'opposizione e la maggioranza?
2: La deve essere male. Ma poi tutti contro Netanyahu.
3: Perché ha fatto la pace, perché non è andato avanti a bombardare.
2: Veramente è andato avanti. Italia, vediamo cosa succede.
3: Meloni, faremo la nostra parte, incontra Trump dopo le tensioni. Raid sulla cattedrale delle grotte di Kiev, ma Mosca si smarca. Non lo so, chiedi.
2: Io
3: chiedo.
2: Pronto? Vabbè, sto qua. Ciao. Allora, ecco qua.
3: Donne.
2: Foto rubate, chat sessista, l'ATM indaga sugli autisti. Ho visto le foto, boh. Tutte le gambe,
3: le telecamere che sono dentro lì.
2: Mi piace.
3: E le telecamere che sono dentro i pullman.
2: Non si può fare.
3: Alle tram.
2: Non si può fare.
3: I conducenti commentavano le passeggere degli autobus in una chat WhatsApp.
2: Vabbè,
3: prendevano le loro foto direttamente dalla telecamera di videosorveglianza di bordo.
2: Un reato.
3: Va bene.
2: Si cerca ancora il prof della prof.
3: Il corpo della prof.
2: Corpo della prof.
3: Droni, elicotteri e gommoni al lavoro per ritrovare l'insegnante uccisa dal nipote. E in Inghilterra social vietati ai minori di 16 anni dal prossimo anno. L'Australia l'ha già fatto. Starmer annuncia l'iniziativa. Non serve a niente perché non fa corte. Chiunque a 16 anni già sa come aggirare tutti quanti i filtri che metteranno questi qua.
2: Sta Urso che avverte,
3: per piacere. Ex Silva, Urso avverte, stoppa i fondi.
2: Beh, diamoci in Abruzzo, proprio Abruzzo, ecco
3: tac, Luca. Le proposte in Abruzzo, Luca. Allora, Teramo, caporalato, sfruttato e minacciato con la pistola.
2: Non può vedere la pagina che mi piace di più.
3: Qual è la pagina?
2: Questa.
3: Agriforno la spiga.
2: Invece la pubblicità, guarda
3: i cornetti idrogenati,
2: quelle
3: saccottino.
2: Pure questo, guarda. Cannolo la crema. Tipo diplomatico, tipo pure mille foglie.
3: Agrostata, no? Saccottino al cioccolato.
2: Uno dice che devi prendere, io prendo qua. Il cornetto, tu?
3: Sì, non perdiamo tempo. Il saccottino, preferisco il saccottino. Sì. Non la mattina, ovviamente.
2: Vabbè.
3: La caserma Grue sarà più sicura.
2: Eccolo Castelli!
3: Mo mi sono messo tranquillo.
2: Ci dobbiamo segnare.
3: Sisma dal martedì.
2: I giorni tra Castelli, la battaglia tra Castelli
3: e cose. D'Alfonso. Sisma dal commissario Castelli, 500.000 per il comando di Vigili del Fuoco.
2: Ogni giorno promette soldi.
3: Malite. Estate, scatta l'ordinanza antincendio.
2: A proposito, fate il ponte che siamo in ritardo là.
3: Ma non c'è nessuno a lavorare. No, però ha detto Peppe che a pranzo si riempie.
2: Non è vero,
3: non c'è nessuno.
2: Mi sa nessuno a lavorare.
3: Ieri no, ma oggi non lo so, oggi ci vado perché porti il cane a spasso.
2: Ma per forza là a mangiare da Peppe.
3: Beh, almeno ci ricaccia qualcosa.
2: Ma si porta il panino.
3: Ma non, almeno ci ricaccia qualcosa, poi il poverino è chiuso il ponte.
2: Un povero genio col panino e col cappello fatto col giornale della volta, regolatorio.
3: L'Ampi celebra la città liberata. C'è l'anniversario.
2: La senatura è un minuto, perché? Io guarderei bene.
3: Dove sta il sesso?
2: No, ci sta. No, perché trench bianco
3: non c'è.
2: Vede.
3: Eccolo qua, come non la cravatta.
2: Eccolo, con la cravatta, eccolo. Senatore, c'è a te.
3: Sì.
2: Non cambia niente? Non cambia niente.
3: Ruolo. Allora, chi non conosce la storia di Sinatra, ripetere, diceva Proust.
2: Il polo sportivo, nella residente per l'università, va bene.
3: CUP della ASL via allo stato di agitazione.
2: I sindacati che dicono? La situazione è insostenibile
3: per i dipendenti. Subito un tavolo per risolvere i problemi. Allora, poi abbiamo assistenza alle persone a Teramo, c'è l'avvertenza, casa di riposo e ASP, l'assessore gestioni e servizi da ripensare. Quindi per il momento pensiamo, ma i soldi non ce li abbiamo.
2: Ah, quello che accade a Giulianova.
3: Cane qua. Lanciato contro un'auto, denuncia bis, interviene nell'associazione LNDC Animal Protection. Episodio gravissimo, ci sia il massimo rigore.
2: Secondo me arriveranno pure quelli dell'orso.
3: Secondo me sì, 35 associazioni tutte contro. Bimbi e mini moto alla Notte Rosa, il moto club Giulianova protagonista.
2: È una delle cose più belle della Notte Rosa, tutti i bambini piccolini con le moto di Cipriete.
3: Sì, d'accordo, mi piace. Bene.
2: La polizia locale, a dove questo? Non la Giulianova.
3: Ad Alba Adriatica. La polizia locale verso il trasloco, ma noi si hanno traslocato, traslocarono il tempo.
2: Ma quando lo rimette?
3: Nell'immobile sottratto ai clan.
2: E noi, tra qualche tempo, è stato annunciato dall'assessore Albani, ci faremo dei ritrovi per i giovani. Mm. Perché ci sta un posto. Dove...
3: Oltre i posti per gli
2: scuoti. Sono andati gli ortofrutticoli al mercato sotto.
3: Dici che ne era uno, però non lo so.
2: Io non ci passo.
3: Fatta la guerra per farli andare, non farli andare via, fatta la guerra per farci ritornare, ma giovani ci vogliono
2: usare tutto il prolungamento,
3: una cosa veramente incredibile, come vengono sposate delle guerre che servono niente.
2: Quella è l'altra città dove si è trasferito già da tempo il centro per l'impiego, l'abbiamo letto.
3: Sì.
2: E qua ancora no.
3: No, ma quello abbiamo detto che Filipponi che non è cose che non.
2: Cosa passa a vedere quando ortofrutticoli ci sta? Beh, a tocca.
3: Regolamento per gli animali, il TAR congela alcuni articoli a Tortorella.
2: Alcuni animali, no, credo.
3: No.
2: Ah, ecco, beh.
3: Bambini con i vigili del fuoco, successo per Pompieropoli. Occhio questi nomi, perché è pericoloso. Vai,
2: questi nomi, non date così. Oh,
3: beh, Nereto.
2: Nereto. Pompieropoli. Sta bene.
3: Nereto, una voragine sulla strada, che ci può sta. Zona transennata e senso unico alternato. Proteste per le buche anche a Civitella.
2: Ovunque.
3: Qua fuori,
2: faccio uscire.
3: Ponte Campodino,
2: è bellissimo.
3: Tavolo sulla riapertura. Quindi, no, te lo diffadiamo.
2: Quindi non riapre, quindi noi tavoli. Se fate i tavoli, perché vuol dire che vi siedete per discutere, con che fare, vuol dire che la
3: volete. Il ponte sta là, ecco.
2: Oh, il Rosso di Sera lo sappiamo.
3: In abbandono.
2: Perfetto, in abbandono, pericolo. C'è, fatto mettere questa foto perché si vede Nucesso, cesso, in piena. Sì. Tu passi sul lungomare e vedi questo
3: Watercross.
2: Come voi che sapete l'inglese. Prego.
3: Pericoli per igiene e sicurezza. Sopra il luogo di Forcellese e Mastro Mauro, di Concere Sostenibile, nello stabilimento in degrado, strutture danneggiate, vegetazione spontanea e rifiuti, immagini indegne di una località balneare.
2: Bene, allora io so che intanto vanno a pulire, ti annuncio in anteprima mondiale che oggi, se non l'hanno fatto ieri, puliranno davanti a Costa Verde, l'hanno fatto?
3: Ieri no.
2: Controlli,
3: ma pare di no. Se l'hanno fatto lo faccio a notte.
2: È stato dato, vabbè, oggi ho detto, ieri o oggi.
3: No, fra ieri, vediamo.
2: Alla varia di notte
3: non può lavorare dopo le 9. Dopo le 9 non può lavorare.
2: Ma non lavoro, non mi manca il dubbio.
3: La mattina dopo le 9
2: non può. Ma anche la sera dopo le 9.
3: La sera della notte si lavora per la pulizia delle spiagge.
2: Allora è arrivato. Dai.
3: Il comune lancia il piano per l'adozione di aree verdi. Questo è un piano vecchissimo. Che fu
2: veramente attuato. Lo farà la De Patre. La prima cosa è quella al bivio.
3: Che fu proposto e spinto tantissimo dalla. Tra l'altro, non è stata ricostituita dalla Consulta del turismo,
2: sì.
3: fu spinto tantissimo questo piano e fu approvato poi in consiglio comunale tanto tempo fa, parliamo 5-6 anni fa, forse di più, e adesso viene attuato dalla consigliera De Padre.
2: De Padre, occupando. Sì, mi raccomando, il bivio è il primo, sotto brutto brullo, non arriva.
3: Sponsorizzalo tu, scusi.
2: Ti piace la gente che arriva, buongiorno, 17 marzo 2027, benvenuti a Giulia Nuova, un classico. Non c'è. Vabbè, questo è purtroppo in
3: oncologia. Arrivano i caschetti refrigeranti acquistati con 50.000 euro raccolti dall'associazione Heracles e destinati ai pazienti in chemioterapia. E siamo a Roseto. La costa, regole per il futuro assetto, piano spiaggia, varo entro giugno, pronte 5 nuove concessioni. Testo in consiglio a fine mese per l'approvazione. Sono previste anche 5 spiagge libere in più. L'assessore Mazzocchetti, in arrivo i pareri. No, l'assessore di Roseto. In arrivo i pareri degli enti interessati. Rispetteremo la scadenza fissata. Ruzzo, in via Latini, stop di 4 giorni agli interventi sulle condotte. Oh, si è rirotta, che avete aggiustato l'anno scorso, quindi non voglio dire come. Si è rirotta un'altra volta qualcosa alla condotta del Ruzzo, non so, davanti all'hotel Don Juan, esce l'acqua a Ziffinni, quindi ormai sono 3 giorni, pensavo interveniste, ma ve lo dico, magari date uno sguardo.
2: Ziffinni. La U è napoletano.
3: E bike.
2: Quando piove molto si riapre anche quella via San Bottino, in corso con via 24 Marzo. Ma che lavori fate?
3: Ma che lavori fate? Perché? Poi da me, ma con la fusione appunto, e bike,
2: una grande Giulia Nuova, guardate,
3: e bike, in arrivo altre 5 postazioni, si aggiungono alle stazioni di sosta presenti nel territorio dall'anno scorso. Asfalti da rifare, 1 chilometro di coda sulla statale 150 tra Santa Lucia e Pagliare. Bene. Allora, andiamo, siamo a Silvi,
2: ecco.
3: Una scuola elementare dal paese alla costa, i genitori in allarme. Credo che ci rilanci, cioè col pullman. Trasloco in aprile per motivi di sicurezza, sarà prolungato, i residenti perdiamo servizi, disagi per spostare gli alunni.
2: Quindi, questo deve fare.
3: Poi una fredda di scuola,
2: non è stata, dopo che è stata dichiarata
3: inagibile
2: è stata le varie aule in vari pressi, quindi
3: può succedere. A Pineto piantati 100 alberi contro i cambiamenti del clima.
2: Con l'Alpa?
3: No, questa è in barca, ma. Barbiere premiato per 50 anni di attività. Quindi, scusate, non
2: ce l'abbiamo qualcuno
3: Pescara, incubo, baby gang, minori rapinati, la lista si allunga, arriva l'arresto bis per il 14enne.
2: Già, minorenni già.
3: Violenza di gruppo nel garage, processo al via, secondo l'accusa il 21enne avrebbe trattenuto e palpeggiato la vittima e la difesa porta 45 testimoni.
2: La palpeggiata e poi? Corrisponde ugualmente a violenza.
3: Trattenuta e palpeggiata.
2: Un
3: processo, valuteranno. Malore davanti al suo stabilimento, addio Vincenzina, con il marito lanciò le pizzette di Trieste.
2: È roba tua, non mi dici niente, chi era Vincenzina? E qui con le pizzette di Trieste?
3: Vabbè, pizzetta famosa, pesca quelle piccole del bar Trieste, il caffè Trieste, vendono mai quasi
2: bar
3: tutte.
2: Trieste?
3: Sì.
2: No, sono famose le campane di Trieste che suonarono la liberazione.
3: Da chi?
2: Da tutti. Allora, Corso Umberto ci sta a Monte.
3: Sì. Scontro sui lavori. Il comune non vigila sulle opere. Vabbè, questo è un po' dappertutto pure quello.
2: La galleria?
3: Che ha fatto? Nuove chiusure, disagi fino al 20 giugno. I Piancacci, il tunnel I Piancacci. Poi Air Show a Pescara, le frecce.
2: No, all'Aquila.
3: Le frecce tra spettacolo e folla, adesso la città guarda al 2028. Sparatoria al The Ship, che è un locale di Avezzano, il clan Morelli a processo.
2: Che vuol dire Spin Doctor?
3: Diciamo quello che ti aiuta, per esempio, nelle lezioni, ti stabilisce la strategia elettorale.
2: Come quello che ingaggiò per vincere le elezioni, certo, la qualunque, quello là, sì, bravo, mi diceva. Ma lui non lo faceva, farsi vedere con la moglie, invece con la madre, in chiesa devi parlare, parlava. Stasetti, diceva, un po' di creanza. E quello niente. Ma poi è una battaglia contro quel candidato avversario. Aboliremo il bordo delle auto, peccato. Vedete, giornalista corrotto, non mi ha fatto parlare nemmeno un minuto.
3: Giunta a Chieti, scelte quasi fatte. Quindi non ha fatto niente. De Cesare resta vice sindaco.
2: Noi facciamo leggermente il tipo per Ferrara, perché
3: che però non c'è.
2: Eccolo qua.
3: C'è.
2: Sappiate un sacco di male parole.
3: Non sta Ferrara.
2: Non è qua?
3: Ma non. Ma no, come si chiama?
2: Come si chiama?
3: Aspetta, non te lo dico.
2: Buttarello.
3: È pelato, Ferrara, mica è pelato.
2: Pelatissimo, Ferrara.
3: Stella.
2: Uno, due, tre, Stella.
3: Stella.
2: Allora, vediamo un po' chi potrebbe piare. Uno che sta allegro ci può servire, vabbè.
3: Vabbè, sì.
2: Quella la collana.
3: Zappalorto e Capriotti.
2: Quella viene, qua.
3: Oddio.
2: No.
3: Coppola, lì.
2: Quella coppola.
3: La barba bianca, come si è imbotteggiato. Sono una persona seria, come sempre, Febo.
2: Non è che sorride.
3: No.
2: Vabbè, chi va verso la nomina. Vabbè, comunque non credo che a Legnini creano molti problemi.
3: No, andiamo avanti. Poi abbiamo a San Salvo, bimba precipitata fuori pericolo, indagini sullo stato del balcone, che mi sembra abbastanza chiaro.
2: Finisce nella scarpata con l'auto, 60enne, però è salva.
3: È salva.
2: Allora, il Fraiano Film Festival, cioè, quando dice, se dovete fare delle manifestazioni che abbiano una valenza a livello nazionale, l'avevamo appena nominato l'attore e ci va a pescare, eccolo qua.
3: Albanese.
2: Eccolo qua, sì.
3: Milani, servono coraggio e ironia nel nostro cinema.
2: Ci va Luci, va Papaleo.
3: Michele Placido.
2: Questo sì, l'ho visto pure, ma non mi ricordo
3: come si chiama.
2: Questo è quello che fa tutti i film con la... Dai, come dire, diciamo qua. Famoso questo attore.
3: Questo è direttore artistico.
2: Ah sì? Non è famoso.
3: Ma non.
2: Quindi un direttore artistico, perché non può essere famoso. Il direttore
3: Massimiliano artistico. Gallo.
2: Appunto, attore famosissimo.
3: Chi è?
2: Che ha fatto faceva il marito dell'ispettrice di polizia. Come? No, vice procuratore. Sì, non mi ricordo il nome. Bene,
3: no,
2: andiamo avanti perché abbiamo.
3: Lo sport. La Spagna stecca all'esordio, oggi è il turno nella Francia. Capoverde ha giocato 1-10.
2: Fatto bene.
3: Fatto una difesa di quelle.
2: Voleva non perdere. Lo spettacolo dopo.
3: Dopo.
2: Il gioco dopo.
3: Quando ci salviamo. Sarri Atalanta è ufficiale. Amorin attende il Milan. Non parla d'Atalanta. Decisione clamorosa della Tunisia, perde ed esonera il tecnico.
2: Sì,
3: dice pure che ha menato, perché ha fatto pure la rissa con i giocatori.
2: Hai visto la scena che hanno menato i giocatori del Taranto?
3: Sì, sì. Beh, ragazzi, voglio fare. Che sei?
2: Vabbè, dai.
3: Il Pescara ha sciolto le riserve, sarà Boucher il nuovo allenatore e ci siamo tolti un dente, ci siamo tolti un dente, ma cominciamo con il toto giocatori. La Santa si gode la festa, la Serie D può essere un punto di partenza.
2: Quindi anche per la C, vediamo che dice.
3: Dirigente Catena, ora pensiamo subito al futuro. E il sindaco elogia Cappellacci, l'artefice della risalita, che ha spiegato mentre se ne andava alla tribuna perché se ne andava prima. Ha detto che doveva andare da quale pomodoro. Quindi se n'è andato dovuto andare prima lui. E poi il Teramo sogna e lancia l'iniziativa per i tifosi. Oggi scadono i termini per l'iscrizione in Serie C. Il Pescara. No, che?
2: Non ci sto.
3: No.
2: Quindi
3: non ci sei.
2: Ci sono notizie. Che poi l'invento, no?
3: Niente, non abbiamo un'iscrizione di mercato.
2: Vabbè. Abruzzo. Oh, vabbè, le sorelle.
3: Siamo al Messaggero.
2: Il fidanzato ha detto che sono dai parenti. Il nuovo mercato ittico, non il nostro, è ancora a scontro sui dati.
3: A Pescara.
2: Vabbè. Poi Pescara, i predoni del e-bike a caccia di pezzi di valore.
3: Ruote, sella, cambio, le biciclette, soprattutto quelle elettriche, smontate e rivendute a pezzi. Poi abbiamo Sant'Egidiese, la festa per la D, siamo con la squadra. Lanciano, acqua, piano per l'estate, pronte le autobotti. Chieti, Legnini, punto sulle opere, la priorità è il municipio. Sul Mona, la truffa delle auto, riceve la caparra e sparisce.
2: Mi date il numero di Cappellacci che devo fare l'intervista? Io lo do, però, infatti non la vedo, non di là.
3: No.
2: Non c'era, no?
3: No, non c'era, non c'era. Hanno intervistato il sindaco e il...
2: Il turismo all'aperto.
3: Oh, l'Abruzzo debutta.
2: Non si può dire che non c'era neppure un cane.
3: No, c'era. debutta tra le regioni premiate il certificato di eccellenza di campeggi.com e Cube Camp va a due località abruzzesi. Tra le province più virtuose si colloca Teramo, che raccoglie 7 menzioni.
2: Vabbè. Con un calma, che foto è quella?
3: Non lo so, Francesco, come puta
2: mano. Ma dimmi che c'è nel turismo.
3: Niente. Pescara, la tartaruga marina Lacy torna libera nel Mediterraneo. Scusate, ma Lacy si numerava una risata. Pescara ancora, e-bike, raffica di furti su commissione. Rubate le parti più ricercate. Rapine ai coetanei nella stazione mentre aspettano il bus, arrestato un ragazzino di 14 anni. Nuovo mercato ittico, nessuna simulazione per il trasferimento.
2: E quello dice contro il sindaco.
3: Sì.
2: Anche qua viene diverso dal prefetto, prevenzione decisiva.
3: Meno male che ce l'ha,
2: cioè,
3: detto.
2: Annaffia prima che può succedere. Sì. Malore, mentre in auto Vincenzo Ciferni quella delle pizzette,
3: sì, davanti, muore davanti allo stabilimento.
2: Vedi che succede?
3: Nido di Fratino in spiaggia dopo quasi 10 anni. Incontro sulla sicurezza all'Aquila, risultati incoraggianti. Scusa, il mondo sta in provincia dell'Aquila.
2: Sì, sì.
3: E sono risultati incoraggianti
2: all'Aquila, città.
3: Resta ricoverata in ospedale la bimba dimenticata sul bus. E poi rubano 1500 euro di prodotti di bellezza, arrestate 3 rumene residenti a Roma.
2: Ma voi avete bisogno, rubate proprio per prendere cose da mangiare. Non dovete fare, no. Quello è chiaro.
3: Proprio.
2: Che... Oh, per te, 3 giorni di bollicine, musica e degustazioni. No, all'Abruzzo in Bolla, dal 20 al 22 giugno, 50 aziende provenienti da tutta Italia. Ospite di eccezione Andrea Mainardi.
3: Popolare chef, re dei social e della TV.
2: Mainardi.
3: Vabbè,
2: io conosco quello del capitolo, come si chiama?
3: Ristoranti. Figlio della Boucher. Notte prima degli esami, 800 studenti si preparano per gli esami di maturità.
2: Ma a Pescara, mentre al Giulianova si prepara Wildermuth.
3: Wildermuth, non solo lui, pure gli altri.
2: I personaggi.
3: Truffa dell'auto in vendita, riceve la caparra e sparisce. 66enne rischia il processo, questi hanno già... L'hanno acchiappato,
2: sì, ma c'è il processo.
3: Allarme furti nei negozi e nelle case venerdì, il vertice dei sindaci. Beh, se era un allarme facevate voi.
2: Dai, marsicani,
3: Chieti, Regnini, il punto sulle opere, la priorità è il municipio.
2: Beh,
3: che
2: è? Da solo si assetta la...
3: Assetta la casa, certo. Acqua, piano per l'estate, pronte autobotti, cioè, e serbatoi.
2: Già sa che ci stava. Invece il Rudd non dice niente, no. Rudd sa che l'acqua ce l'avremo, invece già sa quello che dovrà prendersi il Ruzzo. L'acqua nostra andrà a pescare grazie a Sospiri e anche all'Aquila e anche a Chieti.
3: E anche agli eretti di Teramo, che non ha detto niente.
2: Nessuno ha detto niente.
3: E anche a D'Amico, che stando all'opposizione però ha detto che va benissimo, è perfetto.
2: Benissimo, bisogna fare... No, perché lui poi ha ceduto sul piano complessivo. Poi ha detto, no, voi volete fare 2 carrozzoni, facciamone uno. Ecco. Quella è la grande battaglia.
3: Mi piace proprio il carnavale.
2: Assolto dopo il carcere, risarcito con 60.000 euro.
3: Ecco, ha trascorso 8 mesi dietro le sbarre per presunta attività di spaccio. Dopo l'assoluzione, la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione. 20
2: giorni, 8 mesi, e a TOC 60.000. E quello, Garlasco?
3: Sta 8 famiglie.
2: Non ci torna a Garlasco. Sapete ogni volta che passava, va qua.
3: Carcere, stop ai pasti seduti sul VAT.
2: E questo è bello assai. Ti prego di leggere questo, ma che fate firma?
3: No, se volevo capire che
2: non è tutta una legge in diretta.
3: La garante dei detenuti della regione Abruzzo ha fatto consegnare un congelatore al carcere di Teramo. A breve, inoltre, arriveranno delle sedie, perché alcuni detenuti consumano i pasti seduti sul water nelle celle. Tutto questo è stato possibile grazie alla straordinaria generosità di un donatore privato che ha scelto di rimanere anonimo.
2: Se no, questo è solo dal produttore al consumatore. Mangiava e faceva la cacca, tutto in contemporanea, senza problemi di stitichezza.
3: Sì. Con l'Italia del XXI secolo. Nuovi asfalti sulle strade, ma i fondi non bastano.
2: Del ponte non ne parla.
3: Ma figurati, ma
2: vabbè. Però la caserma Grue, ci sono altri 500, quelli sono quelli di Castelli.
3: Per l'adeguamento sismico. Quando,
2: sì, sono quelli di Castelli.
3: Sì, Guido Castelli, di... Guido Castelli dice.
2: Ho preferito mettere.
3: Lavoratori irregolari e minacce, imprenditore denunciato questo il boscaiolo. Poi andiamo allo sport.
2: Panchina Pescarese è fatta per Boucher e noi siamo felici.
3: Ci siamo messi tranquilli per su questo.
2: Boucher non so.
3: Sant'Egidiese, festa grande in piazza, fuochi d'artificio per il ritorno del calcio interregionale, di sindaco, un'impresa, la città sempre con la squadra. Il direttore generale Fanini, mentre prepara la nuova stagione, abbiamo sofferto senza mollare, sacrifici ripagati.
2: Teramo Calcio
3: dà il via alla raccolta fondi, Speranza Chieti, il mercato delle altre.
2: Noi! Se non so qualcosa che noi stiamo a prendere,
3: può essere un po'. Fondanelle di Atri, no, pare...
2: come Fondanelle?
3: Lui vuole cucinare sotto a Teramo, L'Aquila, Giulianova, notare, vabbè, tutte quelle che stanno in Serie D. Sono sei le squadre della nostra regione,
2: sì,
3: che partecipano al prossimo campionato interregionale.
2: Giuseppe Pistilli, no, Pistilli quello della Roma, non credo che
3: Pistilli,
2: Pistilli quello abbiamo. Senti veloce, non vedi i nomi.
3: Sto guardando i nomi, ma L'Aquila.
2: Marsiglio. No, Marcello Sereno.
3: Ecco. Per il problema. Infine, il direttore sportivo De Giulianova d'Ercole si sta muovendo sul fronte degli under, obbligatoriamente in tre titolari anche nella prossima annata. Niente. Non c'è nessuna notizia.
2: Noi invece abbiamo letto che due portieri under sono stati presi, quindi non li poteva dire perché prima doveva avvisare Negro e Cosa. Ma nel momento in cui io scrivo, già lo sa che se ne va, no? La comunicazione.
3: Allora, siamo sul Messaggero Nazionale, Iran, Stati Uniti, Hormuz riapre. Poi abbiamo le due sorelline, spunta un video nascoste da un parente, le analisi del Messaggero. Donald Giorgia, prova di disgelo, tra 60 giorni torna il pedaggio, borse rialzo, giù il greggio, se Trump appare più debole.
2: Fino a ieri il greggio non era calato,
3: No, è sceso il 5% quello
2: ieri,
3: che non...
2: Ieri quando sono andato io, no.
3: No. Ah, tu dici dal benzinaio? No, al benzinaio ci vuole qualche mese.
2: Allora, poi...
3: Vannacci agita la Lega, ma Fratelli d'Italia alza il muro, non è nostro alleato. Intanto
2: allora,
3: il PD
2: Vannacci
3: dialoga con il centro.
2: Agita la Lega, ma...
3: Fratelli d'Italia alza il muro.
2: Non è nostro alleato. Tu sai che sarà obbligatorio prenderselo, no?
3: Eh sì, infatti ha bloccato subito la legge elettorale, la Meloni l'ha fatta arenare al Senato, perché lì deve, si deve fare la coalizione, si deve fare secondo loro, si deve fare prima delle elezioni, quindi lo dovevano imbarcare prima o non imbarcare per niente.
2: E quindi
3: ha bloccato la nuova legge elettorale la Meloni. Arriviamola al Senato dopo vediamo. Ci stiamo dando la zappa sui piedi da soli, capito? Andiamo, come sempre, andiamo sul soppalco. Eros all'Olimpico, una storia importante, si parla di Ramazzotti che stasera fa il concerto all'Olimpico, poi una statua nel parco, il regalo di Roma al suo Albertone, Alberto Sordi, certo, sì, che oggi avrebbe compiuto 106 anni, e poi oggi in campo la Francia, impresa Capoverde, ferma la Spagna, sorpresa mondiale. Beh, questo è quanto, salutiamo i nostri amici che ci hanno salutato su Facebook, ovviamente salutiamo tutti coloro che ci seguono per radio. Buongiorno Antonella Leonio, buongiorno Attilio Torquati, buongiorno Rita Piccioni,
2: famosa Picciani, sì.
3: Piccioni. Buongiorno Giuliana Michelucci, buongiorno Andrea Serafini, voleva sapere se tutto a posto al bivio, Andrea, ma
2: niente
3: tutto giorno ce lo chiede.
2: Andrea,
3: ce lo chiede.
2: Grazie, niente a posto al bivio, ci saranno le file fino alla palestra, non alla palestra.
3: Fino a Planet Casa
2: e quindi da Teramo a Mociano ci faranno 10 minuti, da Mociano a Giulianova un'ora. Questa è la nostra, quello che offriremo a quelli che arrivano da fuori.
3: Però salveremo i laghetti, quelli con...
2: Salveremo i laghetti, però sì, dai.
3: Silvana Di Gianvittorio, buongiorno. Rita Nanalli, buongiorno. Flavio Stacchiotti, buongiorno. Valentina Campetti, buongiorno.
2: Stabatello?
3: Sì, Stabatello grande e 8. Un saluto. Andrea Ciccioni, forse ci sono meno parcheggi perché i ragazzi di oggi non hanno più l'interesse della libertà di andare in scooter. I ragazzi di ieri invece che hanno lo scooter comunque non hanno il parcheggio, quindi io quando vado parcheggio su mi autocensuro, parcheggio sul marciapiede, io l'andanza la conchiglia la faccio là sopra. Facciamo,
2: E noi come altro stamattina, se guarda che è difficile, come lo so, da mo che giro, mi ha detto, uno con la moto,
3: Buongiorno a Lucia Avvocato Umile, buongiorno a Sandro Vagnoni. Cortesemente, chiede l'avvocato Umile, si sa nulla del sottopasso sotto i binari della ferrovia?
2: Allora, ho fine chiamato giugno. Ieri, ha detto, hanno confermato la data del fine giugno.
3: Fine giugno. Quindi fine giugno.
2: Pensiamo che non è fine vita. Però...
3: Stanno verniciando la penzilina, quella storica fatta da Ferrari, stanno,
2: sì.
3: Stanno dando
2: quella era prevista, sì.
3: Francesca Loisi mette...
2: Allora...
3: Piano, piano, piano. Mette un pesce, un ago e un rocchetto. Io non so che significa, però sicuramente sono, non sono cose oscene. Poi Max Rastelli, buongiorno a tutti, direttore. Loredana Ciaffoni, buongiorno. Paola Cicconi, buongiorno. Antonello Quirino, buongiorno. Loriana Ciccioli, buongiorno. Luigi Anni, buongiorno e buon martedì. Bruno Ruggeri, buongiorno a tutti. E con questa, con Bruno chiudiamo.
2: Che Bagnoni, Sandro
3: ci ha salutato e gli ho risposto.
2: E cosa? Paolini?
3: Paolini no, stamattina.
2: No, oggi.
3: Questo che festa, mi ha messo a festa. No?
2: Ferdi, cioè presto.
3: Presto, presto.
2: Vabbè, andiamo.
3: Prego.
2: Puoi richiamare più tardi, può salutarci tra
3: tutti,
2: poco.
3: Tutti potete salutarci.
2: Tutti, stiamo... tutti potete, mi raccomando.
4: Se volete gustare un ottimo piatto di pesce, potete scegliere il Columbus. Columbus, il ristorante Columbus, vi propone tutte le specialità a base di pesce, da ricchissimi antipasti ai favolosi primi e gli inimitabili secondi, e poi la fragrante focaccia e la pizza cotta nel forno a legna di tutti i tipi e con tante novità. E poi vogliamo parlare dei prezzi, certo che dobbiamo, e allora si può affermare tranquillamente che dal Columbus si mangia bene e si paga il giusto. E in ogni caso potrai sempre dire: ah, che bella mangiata di pesce! Ristorante Columbus, specialità pesce, Lungomare Spalato 20, Giulianova, telefono 085 800 7546.
5: Che bello questo costume! Dove l'hai preso? Da Globo! È il bikini baciata, due pezzi, a solo €16,99, in tantissimi colori e fantasie.
6: Solo questo modello?
5: No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane, e non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
6: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia!
7: Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183. Shiso Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in tre per te, con tre nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità

0: tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle terre verdi teramane. Il valore della terra ogni giorno. La farmacia comunale di Giulianova Patrimonio rinnova il suo impegno verso la comunità. In un momento in cui sostenere le famiglie è fondamentale, propone uno sconto del 25% su tutti i latti per l'infanzia. Come concreta attenzione al sociale, un gesto di responsabilità e vicinanza per accompagnare con serenità la crescita dei più piccoli. Farmacia comunale Giulianova Patrimonio. Al fianco delle famiglie.
1: Allora, ti confermo però che il Posta Verde non è stato pulito e non verrà pulito, è stata pulita la battigia e i primi 10 metri dalla battigia davanti al Costa Verde, quindi diciamo l'area della concessione non verrà pulita.
2: Quindi?
1: Viene pulita la passeggiata,
2: chi,
1: diciamo.
2: Ma chi passa sul lungomare che vede?
1: Lo sporco.
2: Vabbè, questo è
1: ma non si può andare a pulire là, è una concessione ancora, quindi ancora non se ne sa la titolarità perché deve uscire una sentenza, quindi. Allora.
2: Nel merito.
1: Sì, certo, nel merito. Allora, andiamo a sentire Casalena invece per il meteo, no, il merito, il meteo. Tanto buongiorno anche a Alfredo Di Federico.

0: Non rispondi, Casalena oggi sciopero. Quello c'è la silenziosa per non svegliare Edmondo.
1: Edmondo, Dantes.
2: Pronto?
0: Eccolo, buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Allora, che ci dici?
2: Niente, poca roba, stabile, soleggiato e caldo.
0: Ah, vabbè.
2: Questi tre vocaboli dobbiamo utilizzare per un periodo che sarà abbastanza lungo di stress termico anche elevato, soprattutto nei prossimi giorni.
0: Non si vedono rotture in prospettiva?
2: No.
1: Di rotture no. Se ne vedono tante.
2: Di rotture se ne vedono tante, ma non dal punto di vista meteorologico.
0: Esattamente. Quindi non pioverà e quindi dovete andare anche voi ad acquare le pomodore.
2: Esatto, quindi farà caldo, il tempo sarà soleggiato, caldo, quindi c'è cioè un'umidità anche abbastanza elevata. La struttura piano piano invecchierà e questo consentirà poi il transito magari di nubi stratiformi, ma con un po' di sabbia in sospensione, ma nulla di diciamo di eclatante, quindi il sole e il caldo continueranno.
0: Andiamo al mare, ragazzi, andiamo al mare.
2: Esatto.
0: Prendete un gelato, una bibita fresca e poi vi rilassate.
2: Ho letto una notizia, passando al calcio.
0: Sì.
2: Che c'è stato un intrepido che ha giocato 1 milione di euro per la vittoria della Spagna con Capo Verde.
0: Un genio,
2: che vinceva delle briciole, 90.000 euro per vincere cose del genere.
0: Si è giocato 1 milione di euro invece.
2: E invece è andato a finire 0-0 praticamente ieri, 4 pareggi.
0: È partita, io ho visto gli highlights pure io, è partito il Capo Verde, è partito con una formazione che era 6-3-1 praticamente, cioè 6 persone in difesa, 3 centrocampo e un attaccante che non sapeva che te ne fa, e poi si è trasformata in un 10 davanti alla porta, finita la partita.
2: Alla Spagna. Quindi nel senso, vabbè, sono 4 pareggi.
0: Vabbè, questi comunque sono risultati da girone, come spesso accade.
1: Pure noi andammo malissimo con l'Ecuador.
2: Pure noi andammo malissimo con Perù, Camerun e Polonia.
1: Poi i valori tecnici emergono.
2: Poi emergono, sì. Vabbè, la Spagna è una delle favorite. L'unica cosa è che gli manca una punta centrale forte.
1: Mannaggia, mo.
0: Io non sono potuto andare perché dovevo stare con Francesco.
1: Mannaggia.
0: Qua.
1: Potevamo andare al Federico.
0: Va bene, Pierluì, buona giornata, noi ci aggiorniamo domattina.
2: Sì, grazie.
1: Ciao. Allora tu...
0: Io mi avessi punta forte la spalla.
1: Abbiamo letto noi quelle notizie relative alla...

0: trattative da Treppineto. Quale trattative?
1: Fatta.
0: È stato infatti firmato il documento da parte dei capigruppo dei due comuni. A settembre poi ci sarà un consiglio comunale congiunto che presenterà il piano. Per il sindaco di Pineto si tratta di un progetto fondamentale per i due comuni.
1: Infatti, Betty Alma, buongiorno.
0: Queste cose vanno messe a referendum, secondo me.
1: Beh, si può fare per forza.
0: Andiamo avanti.
1: Allora, mo
0: abbiamo... a noi già ci mandate.
1: No, al limite ci vuole dare da colonia. Perché i colonesi vorrebbero tornare.
0: Un po' di marina di Mociano.
1: Se ci volete ridare quelli, ce li riprendiamo. Ma
0: un po' di Mondone pieno di Giulietta.
1: Tutte le cosette sì, lo possiamo fare. Però,
0: piccole cose.
1: Altri comuni
0: ritocchi, ecco. Ritocchi.
1: Allora, io direi che è il momento della pagina degli auguri. Quindi, come sempre, offerta da Marcafè.
2: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
3: Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
2: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcaffè.
4: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
2: Che buono è!
4: È Marcaffè.
0: Marcaffè. Oggi è il 16 giugno e la chiesa ricorda uno che ha un nome famosissimo.
1: San Ceppato.
0: San Ceccardo. Ceccardo visse nel IX secolo e morì martire a Luni, quindi vabbè, se lo merita. Forse nell'860, però è importante, quando la città fu distrutta dai Normanni, il cui re, secondo la leggenda, avrebbe confuso Luni con Roma. Vabbè, questo c'è.
1: Trump, chi è? Trump.
0: Non lo so, Luni con Roma, vabbè. In un atto dell'806 si parla di Ceccardo come Clericus Filius Siribaldo, successore del vescovo Pietro Valdo, citato nel Concilio di Roma. È morto per colpa di questo condottiero che aveva sbagliato pensando di conquistare Roma. Era
1: Luni.
0: Come dire, praticamente era un Cristoforo Colombo che pensò di l'America, le Indie era l'America. Che tenemo? Già allora
1: tenemo.
0: Oh, martedì 16 giugno, tanti auguri a Karen Raimondi.
1: Auguri.
0: Conosci?
1: No.
0: Come no?
1: Io non la conosco.
0: Emilio Andrenacci, conosci?
1: Non lo so.
0: Sì. Rossana Marà, conosci?
1: No.
0: Meglio sì.
1: Auguri.
0: Sì. Sabrina Vinciguerra, sì, l'abbiamo salutata ieri sera.
1: Auguri.
0: Fernanda Cartone,
1: auguri.
0: Davide Calazzi, Rita Marziani, Roberta Calalla, sì, Bella Vista,
1: auguri.
0: Conosci?
1: Auguri.
0: Claudio Dosemagni, tutto conosce. Claudio,
1: auguri.
0: Di Gennaro, buongiorno. Antonio Marà,
1: auguri.
0: E Agata
1: Rubino, auguri. Che?
0: Agata, guarda, stupisci. Il famoso cantone.
1: No, è famosa per chi? Per Togge. Auguri a tutti voi, vi ricordo che per ricevere gli auguri...
0: Stupisci come è ridotto quest'uomo per te.
1: La cantava a Luni quando entrava il condottiere. Tanti auguri, vi ricordo che per ricevere gli auguri da Radio G e vederli pubblicati su Piccola Città basta telefonare ai numeri 085 800 70 10 e 085 800 33 66. Allora, direttore, dimmi, come andiamo avanti?
0: Qualche stacco, poi c'è il giornalone.
1: Il giornalone e almanacco, poi. Sì. Prego, direttore, vai di stacco, vai.
5: No, no, non ho niente da mettermi.
6: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
5: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
6: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
5: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
7: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
8: La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. e anche per la donna pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti, per la donna Triumph Loveable Sloggi e Cotonella, per l'uomo Fila Loveable Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melvi per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermes trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota, a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.
9: Nova Vita Beach, atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.
0: Tutto sole, tutto sole oggi.
1: Passiamo al giornalone.
0: Tutto sole oggi.
1: Ha detto il nostro meteorologo di fiducia.
0: Tutto sole, tutto sole.
1: Prego, allora, Corriere. È tutti uguali, aprono, quindi, senza nessuna speranza.
0: Andiamo. La firma digitale all'intesa USA-Iran riapre Hormuz, ma quando è venerdì, dice?
1: Non lo so, ma devo fare i lavori. Poi abbiamo,
0: eccolo qua, foto rubate dalle passeggere, la chat sessista degli autisti, va bene, molto male.
1: Il 17enne al pubblico ministero ha ucciso la zia e l'ho trasportata dentro un sacco.
0: Ha votato il sacco, si
1: ha votato il sacco.
0: Così,
1: non sa dove, perché non si trova, però.
0: Drammatico testamento falso, l'eredità materna ritorna a Lady Gucci, va bene. Guarda un po' la vignetta di Giannelli,
1: la firma fa il tatuaggio sopra il deritano,
0: lui ce l'avrà sicuramente. I missili di Putin
1: sulla cattedrale, colpito un sito UNESCO, poi competere oppure sparire, Draghi e la sfida per l'Europa.
0: Buongiorno.
1: Ha fatto un libro prima.
0: Draghi dice che va malissimo, andava male, tutto colpo di Draghi.
1: Lo so, sì. Uffa. Yeah. Allora
0: cioè, quando andava male abbiamo messo meglio, dov'è?
1: Chi è meglio?
0: La Repubblica. Europea, missione a Hormuz.
1: Europa, missione a Hormuz, niente.
0: Che sta fatto tutto? Ma hanno mangiato per mangiare?
1: Sì, tre piatti, bicchieri, cose.
0: E questa cosa gigantesca con un piattone.
1: Il vassoio centrale.
0: Mamma mia, gigantesco.
1: Dai. Poi...
0: E tu come metti la foto mentre mangi? Come fate a fare una foto?
1: Ma stanno in riunione, hanno i microfoni, le cose. Poi dopo mangeranno qualcosa pure, insomma, perché fai mangi?
0: Raid su Kiev, brucia la cattedrale, parli voi, complimenti, va tutto bene, là va tutto bene, non se ne parla per niente.
1: C'è niente.
0: Israele ora accusa Netanyahu, incapace di vincere, questo gli ha detto, fa tutto si guerra, come
1: te l'ho detto, l'opposizione...
0: Come quell'altro, come Trump, se tu mi confermi che in Iran non è cambiato niente.
1: No, Crosetto ad exit per ricucire, nessun disimpegno sulle basi. E vabbè.
0: State attenti quando parte Crosetto che succede qualche guerra.
1: E poi non lo ritroviamo.
0: E la stampa.
1: L'intesa regge, riapre Ormus.
0: Una cosa sulla stampa, leggi tu.
1: Londra antisocial, come è difficile togliere ai giovani i difetti degli adulti.
0: Va bene.
1: Antifascismo, ira su Nordio, il ministro no alle patenti, il codice penale è di Mussolini, Schlein, la destra vive di paure.
0: Gratteri, così lo Stato si arrende alla mafia.
1: Inchiesta sul ponte.
0: Va bene, poi qua. Cooper, famoso.
1: Il calcio strumento della retorica maga. Nonno Luis, Baby Kimi, il segreto dei numeri 1.
0: Forse ieri.
1: Allora, vediamo uno dei tre.
0: Sì, uno dei tre, veloce, tutto sport. Ti voglio dare un tutto sport.
1: No, che metto uno dei tre, parlo di...
0: Ah, no, vedo uno dei tre.
1: No, lo sport ormai per la Sol Mondiale ci perde. Allora.
0: Allora, sì, andiamo su... Scoppia la concertopoli del PD. Vediamo che si inventa per Pietro.
1: Però dobbiamo dire che ne apre sempre in maniera diversa dagli altri, quindi sì. C'è una ricerca.
0: La Salis fa ballare la casta e gli amici.
1: Ecco.
0: Il TAR ordina alla Giunta di Genova di rifare la gara per alcuni eventi musicali, vabbè, che sarebbero stati assegnati in modo irregolare. C'è chi fa peggio. Intanto gli stessi organizzatori prendono altri appalti e i consiglieri di sinistra si regalano i biglietti VIP a cadere ovunque.
1: Solo tre?
0: Solo tre a testa per l'evento di RDS. Ma è la gara di RDS, ma dai, su. Se deve aprire così è meglio che apre come gli altri,
1: Ai mondiali degli sbadigli mancava la FIFA che si inventa l'arbitro suprematista.
0: Sì, ha fatto questo gesto così. E il peggiore è quello che si vede qui nella foto.
1: Scupate.
0: Secondo Trump la guerra è finita, i vincitori però sono i Pasdaran.
1: Il regime saldo in sella e con l'uranio, riaperto con pedaggio probabilmente, uno stretto che era libero.
0: Beh, basta.
1: Vabbè, senti, ci stiamo a leggere che...
0: Cronache di Napoli, ecco. Uè là, che è successo qualcosa di grave.
1: Sì, beh, ci sono
0: quante foto
1: segnaletiche.
0: Cronache di Napoli,
1: scacco al clan della 167
0: giù alla Nunziata.
1: No, questa,
0: 17 no. Arresti, beh, per come l'ha fatto qualcuno meritava. Ricostruito un sistema basato sul pizzo di imprenditori e sui pestaggi.
1: Un grande classico.
0: Ti meno e ti do i soldi.
1: Ospedale del Mare, picchiati due infermieri.
0: Qua no, perché li accorpano.
1: A Napoli, scippi ai turisti nel cuore del centro storico, due in manette. E poi
0: andiamo su a fare le cose che ci piacciono.
1: Vai.
0: Napoli, scarichi inquinanti alla Gaiola, per ora soltanto soluzioni tampone.
1: Arenaccia, assalto all'agenzia di scommesse, il titolare mette in fuga i rapinatori.
0: Pozzuoli, lite tra minori per una ragazzina contesa, caos nella zona del porto.
1: A Casoria furti di automobili, è un'escalation, non è più semplice microcriminalità.
0: Guarda che succede a Nola.
1: Pure a Nola lo fa. Rottamazione dei tributi, oggi no. La verità in consiglio comunale,
0: ragazzi,
1: pure a Nola,
0: pure a Nola,
1: fra un morto, uno scippo, una cosa fa la rottamazione dei tributi,
0: di Giorgini, vabbè. Accoltellato davanti al figlio alla festa di Sant'Antonio, quello non si fa, magari San Geccardo oggi era meno gente ci stava.
1: Sì. E smantellata a Giuliano la rete dei taxi illegali.
0: A Giuliano non è possibile perché non ci sono
1: né taxi illegali né illegali.
0: La realtà è, ragazzi, girate e vedete.
1: Allora,
0: vi diciamo cose inesatte.
1: Siamo da Almanacco adesso, signori. Vediamo cosa ci racconta Vincenzo oggi. Oggi è la giornata internazionale per le rimesse familiari. L'ONU celebra ogni 16 giugno, valorizza il ruolo economico e sociale delle rimesse inviate dai migranti alle famiglie nei paesi d'origine.
0: La remigrazione, non vanno anche niente.
1: È la giornata mondiale anche del bambino africano, istituita nel 91 dall'Organizzazione dell'Unità Africana.
0: Con il voto contrario i vannacci. Sì.
1: Si celebra ogni 16 giugno in memoria della rivolta studentesca di Soweto nel 1976, sì, quando centinaia di bambini furono uccisi durante le proteste contro l'apartheid e la scarsa qualità dell'istruzione. Almanacco nel dettaglio, alle 8 la temperatura era di 23 gradi, l'umidità 69%, il clima temperato piacevole, il vento a 5 orari, la massima di oggi sarà di 26, l'indice di qualità dell'aria è 36 ed è considerata buona. Il sole è sotto le 5:24, tramonta alle 20:46, il culmine 13:05, il giorno dura 15 ore e 22 minuti.
0: Benissimo,
1: beh,
0: molto bene.
1: La luna è sorta alle 6:19, tramonta alle 22:38 e luna nuova visibile all'8%. Nati oggi, 16 giugno 1861, Scato Gocko, Devrie, paleografo e bibliotecario olandese, noto per i suoi studi sui manoscritti latini, Epistula Sapphus ad Phaonem e Brevarium Grimani.
0: Scritto.
1: 85 anni fa, nel 1941, nasceva Michele Gammino, attore, fra i film a cui ha partecipato, Discesa Libera, Stai Lontana da Me, e anche un doppiatore.
0: Stai Lontana da Me, famosa canzone cilentana.
1: E doppiatore anche di Harrison Ford, Jack Nicholson e Kevin Costner. 55 anni fa, nel 1971, nasceva Tupac Amaru Shakur, noto come Tupac e O Machiavelli. È stato un rapper, attore e attivista statunitense, tra le figure più influenti dell'hip hop. Poi ascolteremo California Love. Fatti nella storia. 16 giugno 1931, a Chicago, il gangster italo-americano Al Capone, dominatore del traffico clandestino di alcolici nel pieno del proibizionismo, cambia tattica, si presenta ai giudici e ammette la propria colpevolezza per frode fiscale e violazione delle leggi sull'alcol, punta a un accordo che gli assicura una pena non superiore ai 2 anni e mezzo, e il gesto di un boss che tenta l'ultima trattativa prima che la giustizia gli chiuda definitivamente il cerchio attorno. Che fate?
0: Niente, vai.
1: 75 anni fa, nel 1951, a Genova prende il mare il nuovo orgoglio della Marina Passeggeri italiana, il transatlantico Andrea Doria.
0: Vedete,
1: costruito nei cantieri Ansaldo, è il fiore all'occhiello della flotta nazionale. La nave impressiona per dimensioni ed eleganza: 213 metri e mezzo di lunghezza, 27 metri e 40 al galleggiamento. Una stazza lorda di quasi 30.000 tonnellate, è il simbolo di un'Italia che vuole tornare a viaggiare, mostrarsi al mondo e rimettersi in movimento.
0: Dopo il Titanic,
1: dopo gli anni difficili del dopoguerra.
0: Tieni un po', qua i ballatori di Roseto, hanno fatto una bella una lettera aperta di ringraziamento al comune di Roseto, sì, perché ha messo a disposizione le aree dietro, quelle che invece Giorno vanno a fare
1: molto. Sì, da Colonia, sì.
0: Noi ce l'abbiamo, ci passiamo ogni mattina, sì, sì. E ci sono tante aree che possono essere utilizzate per parcheggio, sì. Non importa nessuno, poi i vigili vanno e fanno le multe. Chi tenendo? Lo sento, eh.
1: Niente soluzione.
0: Non voglio fare i paragoni, no? Sta scritto qua.
1: 16 giugno 61, 65 anni fa, a Parigi, dove...
0: Invece questo è il rapporto tra Baleari e Comune.
1: Facciamo la guerra ormai dal 2015.
0: Sì,
1: l'altro anno, quest'anno si chiude perché manca solo il 2021, sì, come Tari.
0: Non volevate pagare.
1: E c'avevamo ragione però, perché poi ci hanno dato ragione quasi a tutti. 97 contro 12.
0: Ma
1: 12 perse, 97 vinte. Quelle che hanno perso è perché non hanno avuto voglia di rifare ancora ricorso, sì, e andare in Cassazione.
0: E invece altri hanno vinto,
1: sì.
0: E quindi in agguato sempre,
1: sì,
0: poi
1: sì.
0: Dopo il 21, ma
1: è
0: poi
1: bello che spende soldi per mandare
0: quella sentenza, sì, che vi dava ragione per sempre, quella famosa che uscì del TAR dopo tantissimi
1: quella
0: anni.
1: Uscì 2015 più 8 2023
0: e quindi
1: però non l'hanno presa in considerazione, allora dicono no, ma quella dice che ci abbiamo ragione noi.
0: Allora perché 22 e 23 non vi può capitare ancora,
1: perché... No, perché poi cambiate il regolamento, no. Cambiate la legge, cioè la legge ci ha detto che ci avevamo ragione, quindi non potevamo fare più niente,
0: quindi vogliono prendere tanti soldi, sì, oltre sì, avere sì. L'avanzo di bilancio di 4 milioni, sì, vogliono sì, prendere sì. I soldi e balneare
1: e non li diamo,
0: non li prendono, no. E non vanno a rottamazione, che si
1: no.
0: Fa perfino a
1: Annola,
0: Annola.
1: Fra un omicidio,
0: fra
1: uno omicidio
0: e uno scippo.
1: Era il 16 giugno 1961 a Parigi, dove è in tournée con il corpo di ballo del Kirov, il giovane talento sovietico Rudolf Nureyev compie una scena destinata a fare storia. Durante un controllo all'aeroporto di Le Bourget, circondato da agenti e funzionari sovietici che vogliono rimpatriarlo a forza, Nureyev si sottrae alla scorta e chiede asilo politico alla Francia. È il gesto clamoroso di un artista che rifiuta i vincoli imposti dal regime e sceglie la libertà, aprendo la strada alla sua futura carriera internazionale. Quindi De Gregori non l'avrebbe fatto, se ho capito bene.
0: Non lo fa, gli ha dato ragione uno che sta invecchiando, da Giannini. È famoso De Gregori per aver sempre preso posizione, sì. Ogni canzone, ma l'ha detto di no, che non ti fa più perché sei invecchiato. E poi quella canzone è data all'Enel, stupendo, la storia siamo noi, che la luce se ne va appena calcio due gocce d'acqua e ti sta attento ai computer. E poi ritorna improvvisamente, sì, che la storia si sente voi la storia, perché avete fatto sempre così.
1: 16 giugno, un po' come quelli che stanno a preparare l'autobot. 16 giugno 1991 a Firenze si apre la settima conferenza internazionale sull'AIDS, un appuntamento che richiama scienziati, medici e ricercatori da tutto il mondo
0: per una settimana. Che stavo a preparare a Pescara, a Chieti,
1: che è?
0: A preparare autobotti.
1: La provincia di Chieti, ma proprio il paese non mi ricordo, Lanciano forse, non so. Per una settimana la città diventa il centro del dibattito globale sulla lotta al virus. Si presentano nuovi studi, si discutono terapie sperimentali, si lanciano appelli alla cooperazione internazionale. L'incontro segna un passo importante nella consapevolezza pubblica e nella mobilitazione scientifica contro una malattia che, all'inizio degli anni 90, rappresenta ancora una delle più grandi emergenze sanitarie mondiali. Frasi famose, questa di Tupac, tutto ciò che cerco di fare è sopravvivere e tirare fuori qualcosa di buono da questa vita sporca e incredibile che mi hanno dato.
0: Chi l'ha detto?
1: L'ha detto Tupac Amaro Shakur, noto come Tupac Machiavelli, nato
0: Machiavelli,
1: nato Leisen Parish Crox. Il 16 giugno 1971 a New York, è morto il 13 settembre 96 a Las Vegas.
0: Ho letto sul giornale che nel Chietino stanno già preparando le autobotti perché sanno che non ci starà l'acqua. E noi abbiamo. Hai letto? Sta a Redi Rudo. Siamo collegati con Rudo a Redi. Ma che vergogna, ma non lo fate voi, no, sì vabbè, però lo fanno e l'annunciano perché sanno che non ci sarà l'acqua, in attesa che gliela portate voi, va bene? Vabbè, mi raccomando, resistete, noi veniamo a incatenarci, noi costantini di meno, ma noi veniamo, grazie, sempre per il ruzzo, sempre, grazie, ciao.
1: È stato un rapper, attivista.
0: Vedi che ci sta la gente che si alza alle 8, alle 7 e mezza, hanno già letto la segna stampa, hanno roccato per dire no, tutti parli che qui richiamo gli assessori alle 8. Beh, va bene, ragazzi.
1: Ma questo è un lavoro.
0: Ho capito, ma è il direttore, mica uno qualsiasi. Ma pure le dice il direttore, chi dice al direttore?
1: Deve arrivare prima.
0: Infatti no, le dice qualche volta più tardi, è bello.
1: Tipo
0: no, così sì, certo.
1: Quelli importanti arrivano prima.
0: Quando
1: sennò...
0: non è vero, quando si fa gli show.
1: Perché sono indispensabili.
0: La vedette finale arriva alla fine.
1: Si vede che non è indispensabile. Allora.
0: La fine per quello.
1: Allora, vabbè. Salutiamo. Salutiamo.
0: Abbiamo salutato. Che canzone ci tocca?
1: Tupac. Allora. Salutiamo gli amici su Facebook, vi ricordiamo, noi ci rivediamo domattina, solita ora su Facebook. E adesso in radio.
0: Solo su Facebook, solita
1: quelli
0: ora.
1: Su Facebook, cioè, salutato quelli. Adesso in radio.
0: Tutti gli amici della radio.
1: Che salutiamo ovviamente.
0: Hanno rispetto agli altri il privilegio di poterci ancora ascoltare per un po'.
1: Sì, perché possono sentire la musica che in realtà su Facebook non possiamo mandare perché Facebook è stupido.
0: Esatto, ma perché invece? Sì, perché è una cosa inutile. Mi raccomando,
1: No, perché tu la hai la paghi,
0: fra. Mi raccomando, perché abbiamo bisogno di.
1: Che?
0: Di andare a Nola.
1: Ah, potremmo vivere la residenza là.
0: Faccio una rottamazione e arriveremo.

0: era Tupac con questa con questa canzone chiudiamo il Radio G Notizie di oggi. Vi auguro un buon martedì anche a Nola, che possono fare l'automazione, noi no,
1: e noi andiamo
0: poi vi facciamo sapere com'è.
1: In realtà tutti quelli che vengono da Teramo si devono incolonnare al bivio di Genova per ora,
0: tutta la nostra solidarietà
1: fino a Planet Casa. No, Planet Palestra, è Planet Casa,
0: quello che vende le mattonelle, sì.
1: E mi raccomando, potete girare attraverso Villa Pozzoni, passate davanti al cimitero e vi trovate,
0: troverete una strada, strade strettissime, piene di dossi pure lì, però là c'erano i compagni e quindi si poteva fare.
1: Allora, strade piene di strade strette, con un lato si può parcheggiare, e però manca Leclerc oppure quello giovane che sta vincendo sempre mo.
0: Antonelli
1: potrebbe correre là, manco lui.
0: Però ci sono i dossi.
1: Però ci sono i dossi. Chi ha fatto? E questi hanno aggiunto questo.
0: Certo.
1: Quelli hanno fatto perché si ritenevano giusto.
0: Questi fanno i dossoni, quelli sono i dossetti.
1: Questi lo fanno su richiesta.
0: Su richiesta mettono il nome poi. E noi diamo i nomi.
1: Noi siamo d'accordo, però a ogni, per favore, infatti quelli con l'Anesco che conosciamo, lo diciamo, ci mettiamo il nome di chi ha voluto, perché lo sappiamo, perché così è. E ragione Piccinini, Nevio Piccinini, compagno Piccinini di una volta, il quale dice che a Colleranesco hanno asfaltato la strada dove stanno i big, ed è vero, e non asfaltare via Filetto, che è molto malmessa. E però dimentica quei big che stanno là, prima stavano con lui è rimasto Castelpuro, e che lui sta invece, hanno fatto un 360 gradi, come si dice, famosa, oppure come fate l'Eso là alla 7, no? Quello fa, per tutta la ragazza. Buona giornata!
0: Ci vediamo domani!
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Io ho 7 anni, 7 e mezzo per la precisione. Mi piace il sole, l'amicizia, le persone buone, il calcio, le canzoni allegre ed il profumo buono della pelle di

paura. Si è fatta notte o freddo, in cielo non c'è neanche la luna. Gente grida, chiede aiuto, ma nessuno risponde. Mi guardo intorno e neanche a dirlo vedo sempre solo onde. Dopo onde, ancora onde, allora onde evitare di addormentarmi come gli altri esser buttato in mare. Mi unisco al coro della barca, inizio a piangere, a gridare. Non ho forza, chiudo gli occhi e non so neanche.

Radio G 085 800 33 66.

0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328 33 46 056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.
1: Radio G 90.7 100.2 MHz.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Loveball, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Loveball, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveball, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveball. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Buongiorno, principessa. E allora? Che facciamo?
1: Vabbè, balliamo.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la

Poverty, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. La bella stagione è arrivata e si sente, c'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Loveball, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Loveball, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveball, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveball. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti, oggi è martedì 16 giugno 2026.
2: Buongiorno,
1: mi piace per recuperare un paio d'anni.
2: Di indonia come sta la città.
1: Perché dimmi?
2: Perché al bivio alla fine non ci sono, ma ci saranno tra poco.
1: Chi è?
2: Per il semaforo sbagliato, che nessuno va a toccare. Ma soprattutto ci siamo accorti che stamattina ho girato quando c'è con la macchina, perché la macchina, questi non se ne sono fregati niente, perché che fregati si può dire. Che per Zingarelli prendiamo.
1: Lo Zingarelli.
2: E prendiamo, ci sono gli stessi posti per le vespe degli anni 60, i disegni sono gli identici. Io sono andato qua e vedevo i 5-6 posti giù all'angolo, sono rimasto sempre quelli.
1: Invece ti segnalo che sul lungomare nord
2: nessuno gira, girano molto ma non vedono.
1: Sul lungomare nord
2: non vedono, non vogliono.
1: Negli anni
2: vedere.
1: 60 c'erano più posti per le vespe, ma non ce n'è più manco uno, tanto è vero che si parcheggia sul marciapiede le vespe e i motorini sul lungomare nord.
2: E dice che non si può fare.
1: Ci sono solo posti per le auto, non ci sono posti per i motori.
2: Quindi come dobbiamo scoraggiare l'uso delle auto?
1: Biciclette?
2: Rottamazione, come siamo?
1: Stanno sempre fermi, cioè, il 31 luglio scade, ma la nuova scadenza. Intanto continuano a perdere in commissione tributaria.
2: Ma sì?
1: Sì.
2: Quindi
1: ci rimettono i soldi. Se uno faceva la rottamazione prima, magari uno non ci andava a ricorso e rottamava e pagava. Invece perdono il 50% di quello che devono incassare, normale. Più quello di sanzione, niente.
2: Ma chi la dirige sta baracca?
1: Non lo so.
2: Vabbè, allora, andiamo a portare questa drammatica. Perché poi questo è il problema che noi diciamo la mattina qua. No, perché io voglio di fare la famosa, sapete tutto voi. No, però no. Vediamo, giriamo.
1: Facciamo cronaca.
2: Giriamo e vediamo e facciamo cronaca, Invece che succede? Che ha rifatto quella una cosa sul... Che l'aveva fatto? Sul Rosso di Sera, ieri, Rosso di Sera. Ha fatto, come si chiama quell'altro, di Massimo Antonio sui Caliscendi. Ieri sera è arrivato un documento di Arboretti su Caliscendi.
1: Che pure lì, io mi scuso, ma sono concessioni date 5 anni fa, 6 anni fa quelle sui Caliscendi.
2: Sì,
1: cioè si doveva protestare allora, sono costruiti, cioè 6 anni fa, 7 anni fa.
2: Devi solo protestare se le costruiscono in maniera irregolare rispetto a quelle.
1: Ma no, sono regolari vecchissime, cioè ormai... Non le puoi vanno a gara un'altra volta.
2: La battaglia dell'avvocato scomparso Marco Maria Ferrari, che è stato uno dei migliori presidenti del circolo nautico, il quale, siccome gli venne abbattuto, fece una battaglia, ma anche costosa economicamente, per fare in modo che si potesse riavere gli stessi caliscendi di una volta. Quello ha ottenuto. Adesso chi ha vinto li sta ricostruendo. Esatto. Quindi dovete vedere solo se... perché il mare non si vede più. Il mare non si vede più.
1: E manco prima si vedeva, erano alti là.
2: La collina non si vede più.
1: La collina si vede? Come?
2: Non lo so, al solito non si vede più.
1: Un po' spostato.
2: Il porto non si vede più. Non vede niente. I parcheggi non li vedete.
1: Ecco.
2: Siamo messi la luce. Però
1: sottopassaggio?
2: Sottopassaggio, a proposito, andiamo un po' sulla pagina Giovanova, veloce, perché sennò che fanno le cose più importanti.
1: Ma...
2: per dire come siamo messi, o meglio, malmessi, calma, con calma, lasci sta Ormuz, tanto che leggi quello.
1: Ma lo sto leggendo io.
2: C'è uno che il giorno del compleanno organizza una cosa di arti marziali.
1: Don della Casa Bianca. Va bene, ragazzi.
2: C'è stato Lincoln.
1: Mi ripeto, chi elegge un pagliaccio poi si deve aspettare il circo. Allora, prego, ecco, Via Sauro. Che è, beh?
2: Via Sauro. Tenta di bloccare i ciclisti spericolati, ma viene maltrattata.
1: Assessore insultata.
2: Assessore Cameri. Stava nel sottopasto, davanti a lei ci sono due anziani e una donna che portava la carrozzina.
1: Comunque la donna incinta, ma anche nelle favole di cosa? Due anziani erano incinte, però vabbè.
2: Okay.
1: Le favole di Amicis, due anziani donne incinte colpiti dai fucili della
2: donna. No, non era incinta, portava il bambino, cioè l'aveva già fatto suo bambino. E mentre sono successi a tutta velocità due ragazzi, per poco investivano tutto il gruppo. Allora ha detto di male parole, a baffà è il minimo è stato. E poi per dispetto hanno suonato tutti i campanelli alle spalle dei due anziani che si sono anche impauriti e poi a tutta velocità sono usciti. C'è un controllo?
1: Non credo.
2: Niente. Ah, Oh, tu sai, basta mettere una o due volte sotto passo, là la gente ci rende, no? Come sul lungomare, se ci stai là dove passano sulle biciclette, ma chi non va niente, lo sai, quindi è una battaglia a quanti persi, ma noi obiettivamente lo dobbiamo continuare a fare.
3: Lo so.
2: Capito? Ci capite?
3: Che dobbiamo fare?
2: Una cosa volevo sapere, se quella brutta vicenda del sindaco di Montorio, vorrei sapere se invece di fare i balletti, le cose, le partite di pallone, se lo può fare, se nei suoi, nelle sue possibilità, nei suoi compiti, se può essere richiamato dal prefetto.
3: Dovrebbe, non lo so.
2: Ti piacerebbe
3: però delle 700-800, perché ogni volta poi quando salutano nel 700, di commissioni pari opportunità, qualcuno ha detto qualcosa?
2: Finora no.
3: Ma come mai?
2: C'è un paio di persone singolarmente.
3: Ma perché? Vabbè, lo vedete in foto in prima pagina mentre pensa a un'idea meravigliosa, il sindaco antidotante, eccolo qua, è finito su Dago Spia, è finito sulla Stampa, Repubblica e Corriere, bella pubblicità per la provincia di Teramo e per la grande Teramo, sta pure a proporla, no?
2: Sì, è contento.
3: Quindi,
2: ecco. La serie che tenere, anche a livello provinciale,
3: esatto.
2: Possiamo lamentare.
3: Altitonante, frase shock alla consigliera Nori, prendi la scopa e impara. Intanto Vannacci vede Salvini, fronte nazionale, come si chiama? Che fronte nazionale, così
2: futuro
3: nazionale, fronte nazionale, quel
2: futuro nazionale.
3: Aggancia la Lega a quota 5,3%.
2: Si sente?
3: Quello è un po' scagnato, quello zoccolo.
2: Sì, però l'aggancio, quindi non ha calato tanto lui, è dall'altra parte
3: la Lega. Pure parte d'Italia ha perso 0,4 sorelle sparite, l'ipotesi fuga, la rivelazione del fidanzato dei carabinieri, sono in un luogo sicuro insieme alla madre, trovati i biglietti in codice nella casa famiglia di Civitella al Fedena, ricerche da 9 giorni, che praticamente potevano fare quello che volevano sostanzialmente.
2: Quindi fidanzatino dei carabinieri sa dove stanno,
3: sì.
2: E non dice dove,
3: no,
2: e non lo può costringere i carabinieri.
3: Beh no, perché se può fare il tortore chi fa?
2: Vabbè, come si chiama?
3: Reticenza.
2: Io ti metto bella la notte in galera, ti faccio pensare, e poi il giorno dopo, così è, come faceva quelli?
3: Di Pietro.
2: Comunque dove andate? Contro. Si è schierato.
3: Ma porto un trattore.
2: Si è schierato contro
3: il referendum.
2: Il referendum.
3: A favore del referendum si è schierato.
2: Sì, no, per il sì.
3: La polemica, i soldi alle imprese, stretta sul credito, il PD, Marsiglio, guarda e basta. Il mondo del vino.
2: Gli
3: piace proprio.
2: Non posso
3: Pasetti punta all'alta quota e ora una doc per l'Aquila. Poi il piano di Stellantis, parliamo appunto della Sevel, credo, con parti confermate gli investimenti per il Ducato, torna la speranza in Val di Sangro.
2: No, devi correre però.
3: Caporato Boscaiolo sfruttato e minacciato con la pistola. Alunni trasferiti, c'è l'allarme, Silvi, gli effetti delle frane, genitori preoccupati per il trasloco dal paese alla marina.
2: Questo è successo, che vanno dal paese alla marina perché di paura che ci sarà qualche disguido. Qualche disagio, è come se la Giulianova lo porta al paese, no, là è più lontano, vero?
3: Sì, più lontano. Teramo,
2: la grande Silvi, no, quella è un record.
3: Teramo, estate, scatta l'ordinanza contro gli incendi.
2: Vai,
3: spiaggia, via al piano di riassetto entro giugno, che poi si devono fare le gare. Allora. Sorelle sparite, trovati i biglietti, l'ipotesi di una fuga pianificata, il padre parla di atto indotto, la struttura non ha vigilato sui minori. Evidente. Il cuore di Stellantis in Abruzzo, ex Sevel al centro del rilancio, che ricordiamo rappresentava il 90% del PIL abruzzese, secondo qualcuno il turismo non serviva a niente, quello che veniva da Roma con la macchina poi si fermava sotto a Gran Sasso e rigirava. Crollano le.
2: Ma che è questa cosa?
3: D'accordo, cosa?
2: Sì, c'è D'Alfonso oggi?
3: Non lo so. Ma vediamo. Castelli, un po' in realtà, che non vediamo.
2: Non c'eri tu? Sabato c'era, te l'ho detto.
3: Ma oggi è martedì. Silenzio. Altitonante, frase sciocca a Nori, prendi la scopa e fai qualcosa, poi la riscossa dei figli di nessuno. Ti ho altre idee. Futuro nazionale, aggancia la Lega.
2: Ascoltate la canzone Futura,
3: Bonus per la sicurezza, fondo da 500.000 euro, si vota la proposta di legge sui rimborsi per chi installa telecamere e allarmi. Il bonus sulla sicurezza, puoi chiedere un bonus. Giovani PD a congresso, Gileno si ricandida.
2: L'estate?
3: Chi è?
2: Gileno.
3: Lo so, questo è famosissimo perché si ricandida. Quindi...
2: Paolucci contro Quaglieri, un'ombra sul giro da... più che ombre, come ti chiami? Una tempesta, insomma tutto nuvoloso.
3: E ora arrivano le tappe dei giovani, L'Aquila, Sulmona e Guardia Grele al centro del giro Next Gen, sarà una festa.
2: Uno dei pochi giovani.
3: Basta che spendi i soldi per il
2: ciclismo. O al Napoli.
3: O il Napoli, va
2: invece
3: bene.
2: L'università d'Annunzio, Tetero, 30.000.
3: Pasetti sfida l'alta quota, ora una doc all'Aquila.
2: È un vino di origine controllo locale.
3: L'Abruzzo torna in bolla, spumanti protagonisti.
2: Bolla non è quello che ci avete i piedi quando...
3: No. Bollicina.
2: Allora, Trump vincente, il G7.
3: Ma cadente?
2: Orbis riapre.
3: Ma quando mai?
2: No, la cosa bella è sapere che cosa è cambiato in Iran dopo...
3: Niente, ha perso.
2: Beh, questo è, ha perso in realtà.
3: L'annuncio del Tycoon può essere approdato, dopo essere approdato a Ariel Lesben. Macron assicura pronti alla missione con Londra e Roma.
2: È arrivato allora, dai.
3: Ora si lavora all'incontro e dopo la firma si negozia. In Israele tutti contro Netanyahu o l'opposizione?
2: L'opposizione è moderna, non è che di sinistra.
3: L'opposizione ha detto che loro si candidano a governare il paese e a ricominciare la guerra con l'Iran. Capite come sta che l'opposizione e la maggioranza?
2: Lo deve essere male. Ma poi tutti contro Netanyahu.
3: Perché ha fatto la pace, perché non è andato avanti a bombardare.
2: Veramente è andato avanti. Italia, vediamo cosa succede.
3: Meloni, faremo la nostra parte, incontra Trump dopo le tensioni. Raid sulla cattedrale delle grotte di Kiev, ma Mosca si smarca. Non lo so, chiedi.
2: Io chiedo. Pronto? Vabbè, sto qua. Ciao. Allora, ecco qua.
3: Donne.
2: Foto rubate, chat sessista, l'ATM indaga sugli autisti. Ho visto le foto, boh. Tutte le gambe, le gambe.
3: Le telecamere che sono dentro lì.
2: Mi piace.
3: E le telecamere che sono dentro i pullman.
2: Non si può fare.
3: Alle tram.
2: Non si può fare.
3: I conducenti commentavano le passeggere degli autobus in una chat WhatsApp.
2: Vabbè,
3: prendevano le loro foto direttamente dalla telecamera di videosorveglianza di bordo.
2: È un reato.
3: Va bene.
2: Si cerca ancora il prof della prof.
3: Il corpo della prof.
2: Corpo della prof.
3: Droni, elicotteri e gommoni al lavoro per ritrovare l'insegnante uccisa dal nipote. E in Inghilterra social vietati ai minori di 16 anni dal prossimo anno. L'Australia l'ha già fatto. Starmer annuncia l'iniziativa. Non serve a niente perché per favore. Chiunque a 16 anni già sa come aggirare tutti quanti i filtri che metteranno questi qua.
2: Ci sta Urso che avverte,
3: per piacere. Ex Silva, Urso avverte, stop ai fondi.
2: Beh, diamoci in Abruzzo, proprio Abruzzo, ecco
3: tac, Luca, tac. Le proposte in Abruzzo, Luca. Allora, Teramo, caporalato, sfruttato e minacciato con la pistola.
2: Non può vedere la pagina che mi piace di più.
3: Qual è la pagina?
2: Questa.
3: Agriforno lo spiga.
2: Ma invece la pubblicità, guarda qua.
3: I cornetti idrogenati che mi piace a te.
2: Quelle
3: saccottino.
2: Pure queste, guarda. Cornetti,
3: cannolo
2: alla crema. Qua tipo diplomatico, tipo polifoni.
3: Accrostato, vabbè, no. Saccottino al cioccolato.
2: Uno dice che devi prendere, io prendo qua. Il cornetto, tu?
3: Siamo un bel dome tempo, il saccottino, preferisco il saccottino. Sì, non la mattina, ovviamente.
2: Vabbè.
3: La caserma Grue sarà più sicura.
2: Eccolo Castelli!
3: Oh, mi sono stranquillo.
2: Ci dobbiamo segnare.
3: Sisma dal martedì.
2: Giorni tra Castelli, la battaglia tra Castelli
3: e cose. E D'Alfonso. Sisma dal commissario Castelli, 500.000 per il comando di Vigile del Fuoco.
2: Ogni giorno promette soldi.
3: Te. Estate, scatta l'ordinanza antincendio.
2: Però fate il ponte che siamo in ritardo là.
3: Ma non c'è nessuno a lavorare. No, però ha detto Peppe che a pranzo si riempie.
2: Non è vero.
3: Non è vero, non c'è nessuno.
2: Non c'è nessuno a lavorare.
3: Ieri no, ma oggi non lo so, oggi ci vado perché porti il cane a spasso.
2: Ma per forza là a mangiare da Peppe.
3: Beh sì, beh, almeno ci ricaccia qualcosa.
2: Ti porta il panino.
3: Ma non, beh, almeno ci ricaccia qualcosa, però poverino è chiuso il podde.
2: Povera gente, col panino e col cappello fatto col giornale di una volta, una volta. Regolatorio.
3: Lampi celebra la città liberata, c'è la
2: mia. Senatura è non venuto, perché? Io guarderei bene.
3: Dove stai?
2: No, ci sta. No, perché trenge bianco
3: non c'è. Eccolo qua, come non la cravatta.
2: Eccolo, con la cravatta, eccolo. Senatore, c'è a te.
3: Sì, sì, sì.
2: Non cambia niente? Non cambia niente.
3: Sembra uguale. Allora, chi non conosce la storia è destinato a ripetere, diceva Proust.
2: Il polo sportivo, nel residente per l'università, va bene. Sì.
3: CUP della ASL via allo stato di agitazione.
2: I sindacati che dicono? La situazione è insostenibile
3: per i dipendenti. Subito un tavolo per risolvere i problemi. Allora, poi abbiamo assistenza alle persone a Teramo, c'è la vertenza, casa di riposo e ASP, l'assessore gestioni e servizi da ripensare. Quindi per il momento pensiamo, ma i soldi non ce li abbiamo.
2: Ah, quello che accade a Giulianova.
3: Cane lanciato contro un'auto, denuncia bis, interviene nell'associazione LNDC Animal Protection. Episodio gravissimo, ci sia il massimo rigore.
2: Secondo me arriveranno pure quelli dell'orso.
3: Secondo tutti. Me sì, 30-35 associazioni tutte contro. Bimbi e mini moto alla Notte Rosa, il moto club Giulianova.
2: È una delle cose più belle della Notte Rosa, tutti i bambini piccolini con le moto di ciprette. Beh, che
3: posso. Sì, sto d'accordo. Mi piace, bene.
2: La polizia locale, a dove questo? Non la Giulianova.
3: Ad Alba Adriatica. La polizia locale verso il trasloco, ma noi si sono traslocati, hanno traslocato, traslocarono il tempo.
2: Ma guarda dove li mette?
3: Nell'immobile sottratto ai clan.
2: Anche noi, tra qualche tempo, è stato annunciato dall'assessore Albani, ci faremo dei ritrovi per i giovani. Perché ci sono giusto un posto dove.
3: Oltre i posti più
2: discoteri. Sono andati gli ortofrutticoli al mercato sotto.
3: Dici che ne era uno, però non lo so.
2: Io non ci passo.
3: Fatta la guerra per farli andare, non farli andare via. Fatta la guerra per farci ritornare. Ma giovani ci
2: vogliono usare tutto il prolungamento.
3: Una cosa veramente incredibile, come vengono sposate delle guerre che servono.
2: No, non solo, poi qual è l'altra città dove si è trasferito già da tempo il centro per l'impiego, l'abbiamo letto.
3: Sì, sì, sì.
2: E qua ancora no.
3: No, ma quello abbiamo detto che Filipponi che non è cose che non.
2: Cosa passa a vedere quando ortofrutticoli ci sta? Beh, a tocca.
3: Regolamento per gli animali, il TAR congela alcuni articoli a Tortorella.
2: Alcuni animali, no, credo.
3: No.
2: Ah, ecco, beh.
3: Bambini con i vigili del fuoco, successo per Pompieropoli. Occhio questi nomi perché è pericoloso.
2: Vai, questi nomi, non date così. Oh,
3: beh, Nereto.
2: A Pompieropoli. Sta bene.
3: Nereto, una voragine sulla strada, che ci può sta? Zona transennata e senso unico alternato. Proteste per le buche anche a Civitella.
2: Ovunque.
3: Qua fuori dobbiamo fare.
2: Basta uscire.
3: Ponte Campodino.
2: È bellissimo.
3: Tavolo sulla riapertura.
2: Quindi,
3: no, te lo diffadiamo.
2: Quindi non riapre, quindi noi tavoli. Fate i tavoli, perché vuol dire che ci siedete per discutere, con che fare, vuol dire che la
3: volete. Intanto il ponte sta là, ecco.
2: Oh, il Rosso di Sera lo sappiamo.
3: In abbandono.
2: È perfetto, in abbandono, pericolo. C'è, fatto mettere questa foto perché si vede l'uccesso,
3: cesso,
2: piena. Sì. Tu passi sul lungomare e vedi questo
3: vedi un cesso.
2: Come dite voi che sapete l'inglese.
3: Prego. Pericoli per igiene e sicurezza. Sopra il luogo di Forcellese e Mastro Mauro, di Concere Sostenibile, sì. Nello stabilimento in degrado, strutture danneggiate, vegetazione spontanea e rifiuti, immagini indegne di una località balneare.
2: Bene, allora io so che intanto vanno a pulire, ti annuncio in anteprima mondiale che oggi, se non l'hanno fatto ieri, puliranno davanti a Costa Verde, l'hanno fatto?
3: Ieri no.
2: Controlli,
3: ma pare di no. Se l'hanno fatto la faccia notte.
2: È stato dato, vabbè, oggi ho detto, ieri o oggi?
3: No, però
2: oggi
3: fra ieri e vediamo.
2: Alla varia di notte
3: non può lavorare dopo le 9.
2: Ma poi non è così.
3: Dopo le 9 non può lavorare.
2: Ma non lavoro, non gli manca il dubbio di lavorare.
3: La mattina dopo le 9.
2: Ma manca la sera dopo le 9.
3: La sera, della notte si lavora per la pulizia delle spiagge.
2: Sì, allora è arrivato, dai.
3: Il comune lancia il piano per l'adozione di aree verdi. Questo è un piano vecchissimo.
2: Vecchissimo, finalmente attuato. Lo farà la De Patre. La prima cosa è quella al bivio. Che
3: fu proposto e spinto tantissimo dalla. Fra l'altro, non è stata ricostituita. Dalla consulta del turismo,
2: sì.
3: Fu spinto tantissimo questo piano e fu approvato poi in consiglio comunale tanto tempo fa, parliamo 5-6 anni fa, forse di più, e adesso viene attuato dalla consigliera De Padre.
2: De Padre, sì, mi raccomando, il bivio il primo, sotto brutto, brullo, non arriva.
3: Sponsorizzalo tu, scusi.
2: Mi piace la gente che arriva, buongiorno, 17 marzo 2027, benvenuti a Giulia Nuova, un classico. Non c'è. Vabbè, questo è purtroppo...
3: Oncologia, arrivano i caschetti refrigeranti acquistati con 50.000 euro raccolti dall'associazione Heracles e destinati ai pazienti in chemioterapia. E siamo a Roseto, la costa, regole per il futuro assetto, piano spiaggia, varo entro giugno, pronte 5 nuove concessioni, testo in consiglio a fine mese per l'approvazione, sono previste anche 5 spiagge libere in più. L'assessore Mazzocchetti, in arrivo i pareri, no, l'assessore di Roseto, in arrivo i pareri degli enti interessati, rispetteremo la scadenza fissata. Ruzzo, in via Latini, stop di 4 giorni agli interventi sulle condotte. Oh, si è rirotta, che avete aggiustato l'anno scorso, quindi non voglio dire come, si è rirotta un'altra volta qualcosa alla condotta del Ruzzo, non so, davanti all'hotel Don Juan, esce l'acqua a Ziffinni, quindi ormai sono 3 giorni, pensavo interveniste, ma ve lo dico, magari date uno sguardo.
2: Ziffinni, è napoletano.
3: E bike,
2: quando piove molto si riapre anche quella via San Bottino in corso con via 24, ma che lavori fate?
3: Perché? Poi da me, ma con la fusione appunto, e bike,
2: ma dicevo una grande giuseropera, ma guardate,
3: e bike, in arrivo altre 5 postazioni, si aggiungono le stazioni di sosta presenti nel territorio dall'anno scorso. Asfalti da rifare, 1 chilometro di coda sulla statale 150 tra Santa Lucia e Pagliare. Bene. Allora, andiamo, siamo a Silvi.
2: Ecco.
3: Una scuola elementare dal paese alla costa, i genitori in allarme. Credo che ce li lanci, cioè col pullman. Trasloco in aprile per motivi di sicurezza sarà prolungato. I residenti perdiamo servizi, disagi per spostare gli alunni.
2: Quindi... Quindi, come si deve fare?
3: Poi una fredda di scuola,
2: la Palacetti non è stata, dopo che è stata dichiarata
3: inagibile,
2: inagibile, è stata le varie aule in vari pressi? Quindi?
3: Può succedere. A Pineto piantati 100 alberi contro i cambiamenti del clima.
2: Con l'Alpa?
3: No, questa è in barca. Ma. Barbiere premiato per 50 anni di attività. Scusate, non
2: ce l'abbiamo qualcuno.
3: Pescara, incubo, baby gang, minori rapinati. La lista si allunga. Arriva l'arresto bis per il 14enne.
2: Già, 14enne già, già sono minorenni. Già,
3: sì. Violenza di gruppo nel garage. Processo al via. Secondo l'accusa, il 21enne avrebbe trattenuto e palpeggiato la vittima. E la difesa porta 45 testimoni.
2: La palpeggiata e poi? Corrisponde ugualmente a violenza.
3: Trattenuto e palpeggiato.
2: No.
3: Un processo, valuteranno. Malore davanti al suo stabilimento. Addio Vincenzina, con il marito lanciò le pizzette di Trieste.
2: È roba tua. Non mi dici niente. Chi era Vincenzina? E qui con le pizzette di Trieste?
3: Vabbè, pizzetta famosa, pesca quelle piccole del bar Trieste, il caffè Trieste, le vendono in quasi
2: bar
3: tutte.
2: Bar Trieste?
3: Sì.
2: No, sono famose le campane di Trieste. Tanti sacrifici. Che suonarono la liberazione.
3: Da chi?
2: Da tutti. Allora, Corso Umberto ci sta a
3: Montesilvano. Sì. Scontro sui lavori, il comune non vigila sulle opere. Vabbè, questo è un po' dappertutto pure quello, eh.
2: La galleria?
3: Che ha fatto? Nuove chiusure, disagi fino al 20 giugno, i Piancacci, il tunnel di Piancacci, poi Air Show a Pescara, le frecce,
2: all'Aquila,
3: le frecce tra spettacolo e folla, adesso la città guarda al 2028. Sparatoria al The Ship, che è un locale di Avezzano, il clan Morelli a processo.
2: Che vuol dire Spin Doctor?
3: Diciamo quello che ti aiuta per esempio nelle elezioni, ti stabilisce la strategia elettorale,
2: come quello che ingaggiò per vincere le elezioni, certo, la qualunque, quello là era bravo, mi diceva ma lui non lo faceva, poi
3: no,
2: farsi vedere con la moglie invece con la madre in chiesa, parlava stasetti, diceva un po' di creanza. E quello niente. Ma poi è una battaglia contro quel candidato avversario. Aboliremo il bollo delle auto, le cadre. Il giornalista corrotto, lei mi ha fatto parlare nemmeno un minuto.
3: Giunta a Chieti, scelte quasi fatte. Quindi non ha fatto niente, De Cesare resta vice sindaco.
2: Noi facciamo leggermente il tipo per Ferrara, perché
3: però non c'è.
2: Eccolo qua,
3: c'è.
2: Sappiate un sacco di male parole.
3: Dove sta Ferrara?
2: Prego, eh?
3: Ma non. Ma no, come si chiama?
2: Come si chiama?
3: Aspetta, non lo dico.
2: Buttare. Poi
3: è pelato, Ferrara, che è pelato.
2: Pelatissimo, Ferrara.
3: Stella.
2: Uno, due, tre, Stella.
3: Stella.
2: Allora, vediamo chi potrebbe piano. Uno che sta allegro e ci può servire, va bene.
3: Vabbè, sì.
2: Quella con la collana.
3: Zappalorto e Capriotti.
2: Quella piena, quella.
3: Oddio.
2: No.
3: Coppola,
2: ricordo. Quella coppola.
3: La barba bianca, come sa, un botteggiato. Cioè, una persona seria, come sempre, Febo.
2: Non è che sorride.
3: No.
2: Vabbè, chi va verso la nomina. Sempre, vabbè, comunque non credo che gli Allegnini creano molti problemi.
3: No. Andiamo avanti. Poi abbiamo a San Salvo, bimba precipitata fuori pericolo, indagini sullo stato del balcone, che mi sembra abbastanza chiaro.
2: Finisce nella scarpata con l'auto, sessantenne, però è salva.
3: È salva. Allora,
2: il Fraiano Film Festival, cioè, quando dice, se dovete fare delle manifestazioni che abbiano una valenza a livello nazionale, l'avevamo appena nominato l'attore e ci va a pescare, eccolo qua.
3: Albanese.
2: Eccolo qua, sì.
3: Milani, servono coraggio e ironia nel nostro cinema.
2: Ci va lui, ci va Papaleo.
3: Michele Placido.
2: Questo sì, l'ho visto pure, ma non mi ricordo
3: come si chiama.
2: Questo è quello che fa tutti i film con la... Dai, come... qua. Famoso questo attore.
3: Questo è un direttore artistico.
2: Ah sì? Non è famoso?
3: Ma non.
2: Quindi un direttore artistico, perché non può essere famoso? Il direttore
3: Massimiliano
2: artistico.
3: Gallo.
2: Appunto, attore famosissimo.
3: Chi è?
2: Che ha fatto faceva il marito dell'ispettrice di polizia. Come? No, vice procuratore. Sì, non mi ricordo il nome. Bene,
3: no,
2: andiamo avanti perché abbiamo...
3: Lo sport. La Spagna stecca all'esordio, oggi è il turno nella Francia. Capoverde ha giocato 1-10.
2: Fatto bene.
3: Una difesa di quelle.
2: Voleva
3: proprio
2: non perdere. Lo spettacolo dopo.
3: Dopo.
2: Il gioco dopo.
3: Quando ci salviamo. Sarri Atalanta è ufficiale. Amorin attende il Milan. Non parla di Atalanta. Decisione clamorosa della Tunisia, perde ed esonera il tecnico. Sì, dice pure che ha menato, che ha fatto pure la rissa con i giocatori.
2: Hai visto la scena che hanno menato i giocatori del Taranto?
3: Sì, sì. Beh, ragazzi, voglio fare che sia.
2: Vabbè, dai.
3: Il Pescara ha sciolto le riserve, sarà Boucher il nuovo allenatore e ci siamo tolti un dente, ci siamo tolti un dente, ma cominciamo con il Toto Giocatori. La Santa si gode la festa, la Serie D può essere un punto di partenza.
2: Quindi anche per la C, vediamo che dice.
3: Dirigente Catena, ora pensiamo subito al futuro. E il sindaco elogia Cappellacci, l'artefice della risalita, che ha spiegato mentre se ne andava alla tribuna perché se ne andava prima. Ha detto che doveva andare da quale pomodoro. Quindi se n'è andato dovuto andare prima lui. E poi il Teramo sogna e lancia l'iniziativa per i tifosi. Oggi scadono i termini per l'iscrizione in Serie C. Il Pescara. No,
2: che? Non ci sto,
3: no.
2: Quindi
3: non ci sei.
2: Ci sono notizie, perché poi l'invento, no?
3: Niente, non dobbiamo un'iscrizione di mercato,
2: niente.
3: Vabbè.
2: Abruzzo, le sorelle. Il fidanzato ha detto che sono dai parenti. Il nuovo mercato ittico, non il nostro, è ancora scontro sui dati.
3: A Pescara.
2: Vabbè. Poi Pescara, i predoni delle e-bike a caccia di pezzi di valore.
3: Ruote, sella, cambio, le biciclette, soprattutto quelle elettriche, smontate e rivendute a pezzi. Poi abbiamo Sant'Egidiese, la festa per la D, siamo con la squadra. Lanciano, acqua, piano per l'estate, pronte le autobotti. Chieti, Legnini, punto sulle opere, la priorità è il municipio. Sul Mona, la truffa delle auto, riceve la caparra e sparisce.
2: Vedete il numero di Cappellacci che devo fare l'intervista? Io lo do, però, infatti non la vedo, non di là.
3: No.
2: Non c'era, no?
3: No, non c'era, Hanno intervistato il sindaco e il...
2: Il turismo all'aperto.
3: Oh, l'Abruzzo debutta.
2: Non si può dire che non c'era neppure un cane.
3: No, c'era. debutta tra le regioni premiate il certificato di eccellenza di campeggi.com e Cube Camp va a due località abruzzesi. Tra le province più virtuose si colloca Teramo, che raccoglie 7 menzioni.
2: Vabbè. Con un cane, ma che foto è quella?
3: Non lo so, Francesco, ma dimmi
2: che c'è col turismo. Niente.
3: Pescara, la tartaruga marina Lacy torna libera nel Mediterraneo. Scusate, ma Lacy si numerava una risata. Pescara ancora, e-bike, raffica di furti su commissione. Rubate le parti più ricercate. Rapine ai coetanei nella stazione mentre aspettano il bus, arrestato un ragazzino di 14 anni. Nuovo mercato ittico, nessuna simulazione per il trasferimento.
2: E quello dice contro il sindaco.
3: Sì.
2: Anche qua viene diverso dal prefetto, prevenzione decisiva.
3: Meno male che ce l'ha detto.
2: Prima che può succedere. Malore, mentre in auto Vincenza Ciferni
3: muore
2: delle pizzette,
3: sì, davanti, muore davanti allo stabilimento.
2: Vedi che succede?
3: Nido di fratino in spiaggia dopo quasi 10 anni. Incontro sulla sicurezza all'Aquila, risultati incoraggianti. Scusa, ma non stai in provincia dell'Aquila?
2: Sì, sì.
3: Sono risultati incoraggianti
2: all'Aquila. Città.
3: Resta ricoverata in ospedale la bimba dimenticata sul bus. E poi rubano 1500 euro di prodotti di bellezza, arrestate 3 rumene residenti a Roma.
2: Ma voi avete bisogno, rubate proprio per prendere cose da mangiare? Non dovete fare,
3: no.
2: Quello è chiaro.
3: Proprio...
2: che... Oh, per te, 3 giorni di bollicine, musica e degustazioni. No, all'Abruzzo in Bolla, dal 20 al 22 giugno, 50 aziende provenienti da tutta Italia. Ospite di eccezione Andrea Mainardi.
3: Popolare chef, re dei social e della TV.
2: Mainardi.
3: Vabbè,
2: io conosco quello del capitolo 1, si chiama.
3: Ristoranti. Figlio della Boucher.
2: È quello.
3: Notte prima degli esami, 800 studenti si preparano per gli esami di maturità.
2: Va a Pescara, mentre a Giulianova si prepara Wildermuth.
3: Wildermuth, non solo lui, pure gli altri.
2: I personaggi.
3: Truffa dell'auto in vendita, riceve la caparra e sparisce. 66enne rischia il processo. Questi hanno già... L'hanno acchiappato, senza sta...
2: Sì, ma c'è il processo.
3: Allarme furti nei negozi e nelle case venerdì, il vertice dei sindaci. Beh, se era un allarme faceva da voi.
2: Dai, marsicani, dai.
3: Chieti, Legnini, il punto sulle opere, la priorità è il municipio.
2: Beh,
3: che
2: è? Da solo si assetta la...
3: Si assetta la casa, certo. Acqua, piano per l'estate, pronte autobotti e serbatoi.
2: Invece Rudd non dice niente, no. Rudd sa che l'acqua ce l'avremo, invece già sa quello che dovrà prendersi il ruzzo, l'acqua nostra andrà a pescare grazie a Sospiri e anche all'Aquila e anche a Chieti.
3: E anche agli eretti di Teramo, che non ha detto niente.
2: Nessuno ha detto niente.
3: E anche a D'Amico, che stando all'opposizione però ha detto che va benissimo, è perfetto.
2: Bisogna fare... No, perché lui poi... ha ceduto sul piano complessivo, poi ha detto no, voi volete fare due carrozzoni, facciamone uno, ecco. Quella è la grande battaglia.
3: Io piacevo proprio il carnavale.
2: Assolto dopo il carcere, risarcito con 60.000 euro.
3: Ecco, trascorso 8 mesi dietro le sbarre per presunta attività di spaccio, dopo l'assoluzione la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione.
2: Quanti giorni? 8 mesi e a tocco 60.000. E quello Garlasco?
3: Sta 8 famiglie.
2: Non ci torna a Garlasco. Nuova spazio, invece ogni volta che passava va qua.
3: Carcere, stop ai pasti seduti sul vat.
2: E questo è bello assai. Ti prego di leggere questo, ma che fate firma?
3: No, se volevo capire che
2: non significa. È tutta una legge in diretta.
3: La garante dei detenuti della regione Abruzzo ha fatto consegnare un congelatore al carcere di Teramo. Vabbè. A breve, inoltre, arriveranno delle sedie, perché alcuni detenuti consumano i pasti seduti sul water nelle celle.
2: Tutto in...
3: Tutto questo è stato possibile grazie alla straordinaria generosità di un donatore privato che ha scelto di rimanere anonimo.
2: Se no, questo è solo dal produttore a quel
3: consumatore,
2: mangiava e faceva la cacca, tutto in contemporanea, senza problemi di stitichezza.
3: Con l'Italia del XXI secolo. Nuovi asfalti sulle strade, ma i fondi non bastano.
2: Ma del ponte non ne parla.
3: Ma figurati, ma
2: vabbè. però la caserma Grue ci sono altri 500, quelli sono quelli di Castelli
3: per l'adeguamento sismico. Quando,
2: sì, sì, quelli di Castelli.
3: Sì, Guido Castelli, di... Guido Castello dice.
2: Ho preferito mettere
3: lavoratori irregolari e minacce, imprenditore denunciato questo il boscaiolo. Poi andiamo allo sport.
2: Panchina Pescarese è fatta per Boucher e noi siamo felici.
3: Ci siamo messi tranquilli
2: per
3: su questo. Sant'Egidiese, festa grande in piazza, fuochi d'artificio per il ritorno del calcio interregionale, di sindaco, un'impresa, la città sempre con la squadra. Il direttore generale Fanini, mentre prepara la nuova stagione, abbiamo sofferto senza mollare, sacrifici ripagati.
2: Teramo Calcio
3: dà il via alla raccolta fondi, Speranza Chieti, il mercato delle altre.
2: Noi! Sì, non so qualcosa che noi stiamo a prendere.
3: Può essere. Vedi un po'. Fondanelle di Atri, no,
2: pare... Come Fondanelle?
3: Che lui vuole cucinare sotto. A Teramo, L'Aquila, Giulianova. Notare, vabbè, tutte quelle che stanno in Serie D. Sono sei le squadre della nostra regione,
2: sì,
3: che partecipano al prossimo campionato interregionale.
2: Giuseppe Pistilli. No, Pistilli quello della Roma, non credo che.
3: Pistilli.
2: Pistilli quello abbiamo. Senti veloce, non vedi i nomi.
3: Sto guardando i nomi, L'Aquila.
2: Marsiglio. No, Marcello Sereno.
3: Ecco. Per il problema... Infine, il direttore sportivo De Giulianova d'Ercole si sta muovendo sul fronte degli under. Obbligatoriamente in tre titolari anche nella prossima annata. Niente. Non c'è nessuna notizia.
2: Noi invece abbiamo letto che due portieri under sono stati presi, quindi non li poteva dire perché prima deve avvisare Negro e Cosa. Ma nel momento in cui io scrivo, già lo sai che se ne va, no? La comunicazione.
3: Allora, siamo sul Messaggero Nazionale, Iran, Stati Uniti, Hormuz riapre. Poi abbiamo le due sorelline, spunta un video nascoste da un parente, le analisi del Messaggero. Donald Giorgia, prova di disgelo, tra 60 giorni torna il pedaggio, borse rialzo, giù il greggio, se Trump appare più debole.
2: Fino a ieri il greggio non era calato, eh?
3: No, è sceso il 5% quello
2: ieri,
3: che non...
2: quando sono andato io, no,
3: no.
2: Tu
3: dici dal benzinaio.
2: Benzinaio,
3: no, al benzinaio ci vuole qualche mese.
2: Allora,
3: Vannacci agita la Lega, ma Fratelli d'Italia alza il muro, non è nostro alleato. Intanto
2: allora,
3: il PD
2: Vannacci
3: dialoga con il centro,
2: agita la Lega, ma
3: Fratelli d'Italia alza il muro,
2: non è nostro alleato. Tu sai che sarà obbligatorio prenderselo, no?
3: Eh sì, infatti ha bloccato subito la legge elettorale, la Meloni l'ha fatta arenare al Senato, perché lì deve, si deve fare la coalizione, si deve fare, secondo loro, si deve fare prima delle elezioni, quindi lo dovevano imbarcare prima o non imbarcare per niente.
2: E quindi,
3: ha bloccato la nuova legge elettorale la Meloni. Arriviamola al Senato dopo vediamo. Ci stiamo dando la zappa sui piedi da soli, capito? Andiamo, come sempre, andiamo sul Sobbalco. Eros all'Olimpico, una storia importante. Si parla di Ramazzotti che stasera fa il concerto all'Olimpico. Poi una statua nel parco, il regalo di Roma al suo Albertone,
2: meritato,
3: Alberto
2: meritato,
3: Sordi,
2: eh?
3: Sì. Certo, sì, che oggi avrebbe compiuto 106 anni. E poi oggi in campo la Francia, impresa Capoverde, ferma la Spagna, sorpresa mondiale. Beh, questo è quanto, salutiamo i nostri amici che ci hanno salutato su Facebook, ovviamente salutiamo tutti coloro che ci seguono per radio. Buongiorno Antonella Leonio, buongiorno Attilio Torquati, buongiorno Rita Piccioni,
2: la famosa Picciani, sì.
3: Piccioni, mi piace Piccioni, buongiorno Giuliana Michelucci, buongiorno Andrea Serafini, voleva sapere se tutto a posto al bivio, Andrea, ma tutti i giorni ce lo chiede.
2: Andrea,
3: chiede.
2: Grazie, niente a posto al bivio, ci saranno le file fino alla palestra, non alla palestra.
3: La Planet Casa.
2: Fino a Planet Casa. E quindi da Teramo a Mociano ci faranno 10 minuti. Da Mociano a Giulianova un'ora. Questa è la nostra, quello che offriremo a quelli che arrivano da fuori.
3: Però salveremo i laghetti, quelli con.
2: Salveremo i laghetti, però sì. Dai.
3: Silvana Di Gianvittorio, buongiorno. Rita Nanalli, buongiorno. Flavio Stacchiotti, buongiorno. Valentina Campetti, buongiorno.
2: Tutto. Stabatello?
3: Sì, Stabatello grande e 8. Un saluto. Andrea Ciccioni, forse ci sono meno parcheggi perché i ragazzi di oggi non hanno più l'interesse della libertà di andare in scooter. I ragazzi di ieri invece che hanno lo scooter comunque non hanno il parcheggio, quindi io quando vado al parcheggio mi autocensuro, parcheggio sul marciapiede, l'andanza della conchiglia la faccio là sopra. Facciamo.
2: E noi come altro stamattina, se tu guarda che è difficile, come lo so, da poco in giro, mi ha detto, uno con la moto, è bene.
3: Buongiorno a Lucia Avvocato Umile, buongiorno a Sandro Vagnoni. Cortesemente, chiede l'avvocato Umile, si sa nulla del sottopasso sotto i binari della ferrovia?
2: Allora, ho chiamato ieri, ha detto, hanno confermato la data del fine giugno.
3: Fine giugno, quindi fine
2: pensiamo
3: giugno.
2: Che non è fine vita. Però.
3: Stanno verniciando la pensilina, quella storica fatta da Ferrari, stanno
2: sì.
3: Stanno dando
2: quella luminare. Era prevista, sì.
3: Francesca Loisi mette
2: allora.
3: Piano. Mette un pesce, un ago e un rocchetto, io non so che significa, però sicuramente sono, non sono cose oscene. Poi Max Rastelli, buongiorno a tutti, direttore. Loredana Ciaffoni, buongiorno. Paola Cicconi, buongiorno. Antonello Quirino, buongiorno. Loriana Cicconi, buongiorno. Luigi Anni, buongiorno e buon martedì. Bruno Ruggeri, buongiorno a tutti. E con questa, con Bruno chiudiamo.
2: Che Vagnoni, Sandro
3: ci ha salutato e gli ho risposto.
2: Paolini?
3: Paolini no, stamattina.
2: No, no, oggi.
3: Questa che festa, mi ha messo a festa. No,
2: Ferdi, cioè presto.
3: Presto,
2: va bene, andiamo.
3: Prego.
2: Puoi richiamare più tardi, può salutarci tra poco.
3: Potete salutarci.
2: Tutti potete, mi raccomando.
4: Se volete gustare un ottimo piatto di pesce, potete scegliere il Columbus. Il Columbus, il ristorante Columbus, vi propone tutte le specialità a base di pesce, dai ricchissimi antipasti ai favolosi primi e gli inimitabili secondi, e poi la fragrante focaccia e la pizza cotta nel forno a legna di tutti i tipi e con tante novità. E poi vogliamo parlare dei prezzi, certo che dobbiamo, e allora si può affermare tranquillamente che dal Columbus si mangia bene e si paga il giusto. E in ogni caso potrai sempre dire: ah, che bella mangiata di pesce! Ristorante Columbus, specialità pesce, Lungomare Spalato 20, Giulianova. Telefono 085 800 7546.
5: Che bello questo costume! Dove l'hai preso?
6: Da Globo! È il bikini baciata, due pezzi, a solo €16,99, in tantissimi colori e fantasie.
5: Solo questo modello?
6: No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane e non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
5: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia!
7: Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347-5285-183. Shiso Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in tre per te, con tre nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327-8704-727. Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle terre verdi teramane. Il valore della terra ogni giorno. La farmacia comunale di Giulianova Patrimonio rinnova il suo impegno verso la comunità. In un momento in cui sostenere le famiglie è fondamentale, propone uno sconto del 25% su tutti i latti per l'infanzia, come concreta attenzione al sociale. Un gesto di responsabilità e vicinanza per accompagnare con serenità la crescita dei più piccoli. Farmacia comunale Giulianova Patrimonio. Al fianco delle famiglie.
3: Allora, ti confermo però che il Posta Verde non è stato pulito e non verrà pulito. È stata pulita la battigia e i primi 10 metri dalla battigia davanti al Costa Verde, quindi diciamo l'area della concessione non verrà pulita.
2: Quindi?
3: Viene pulita la passeggiata,
2: chi,
3: diciamo.
2: Ma chi passa sul lungomare che vede?
3: Lo sporco.
2: Vabbè, questo è
3: ma non si può andare a pulire là, qualcuno non può andare a pulire, è una concessione ancora, quindi ancora non se ne sa la titolarità, per

0: Rispondi, Casalena oggi sciopero. Quello c'è la silenziosa per non svegliare Edmondo.
1: Edmondo, tant'es.
2: Pronto?
0: Eccolo, buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Allora, che ci dici?
2: Niente, poca roba, stabile, soleggiato e caldo.
0: Ah, vabbè.
2: Questi tre vocaboli li dobbiamo utilizzare per un periodo che sarà abbastanza lungo di stress termico anche elevato, soprattutto nei prossimi giorni.
0: Non si vedono rotture in prospettiva?
2: No.
1: Di rotture se ne vedono tante.
2: Di rotture se ne vedono tante, ma non dal punto di vista meteorologico.
0: Esattamente. Quindi non pioverà e quindi dovete andare anche voi ad adacquare le pomodore.
2: Esatto, quindi farà caldo, il tempo sarà soleggiato, caldo, quindi c'è un'umidità anche abbastanza elevata. La struttura piano piano invecchierà e questo consentirà poi il transito magari di nubi stratiformi, ma con un po' di sabbia in sospensione, ma nulla di diciamo di eclatante, quindi il sole e il caldo continueranno.
0: Vabbè, andiamo al mare, ragazzi, andiamo al mare.
2: Esatto.
0: Prendete un gelato, una bibita fresca e poi vi rilassate.
2: Ho letto una notizia, passando al calcio.
0: Sì.
2: Che c'è stato un intrepido che ha giocato €1 milioni con la vittoria della Spagna con Capo Verde.
0: Un genio,
2: che vinceva delle briciole, 90.000 euro fuori, vinceva cosa del genere.
0: Si è giocato €1 milione invece.
2: E invece è andato a finire 0-0 praticamente ieri, 4 pareggi.
0: È partita, io ho visto gli highlights pure io, è partito il Capo Verde, è partito con una formazione che era 6-3-1 praticamente, cioè 6 persone in difesa, 3 centrocampo e un attaccante che Zapaglietta non fa, e poi si è trasformata in un 10 davanti alla porta, finita la partita.
2: Alla Spagna. Quindi nel senso, vabbè, sono 4 pareggi.
0: Vabbè, questi comunque sono risultati da girone, come spesso accade.
1: Pure noi andammo malissimo con l'Ecuador.
2: Pure noi andammo malissimo con Perù, Camerun e Polonia.
1: Poi i valori tecnici emergono.
2: Poi emergono, sì. Vabbè, la Spagna è una delle favorite. L'unica cosa è che gli manca una punta centrale forte.
1: Mannaggia,
0: io non sono potuto andare perché dovevo stare con Francesco.
1: Mannaggia. Potevamo andare al Friuli Federico.
0: Va bene, Pierluigi, buona giornata, noi ci aggiorniamo domattina.
2: Sì, grazie.
1: Ciao. Allora tu
0: hai avesse punta forte la Spagna,
1: letto,
0: no, scuro ci sono.
1: Quelle notizie relative alla trattative tra Treppinetto. Quale trattative?
0: Fatta.
1: È stato infatti firmato il documento da parte dei capigruppo dei due comuni. A settembre poi ci sarà un consiglio comunale congiunto che presenterà il piano. Per il sindaco di Pineto si tratta di un progetto fondamentale per i due comuni.
0: Infatti perché, Betty Alma, buongiorno.
1: Queste cose vanno messe a referendum, secondo me.
0: Beh, sì, poi lo fa per forza.
1: Andiamo avanti.
0: Allora, mo
1: abbiamo... non ci mandate,
0: no, al limite se ci vuole dare da Colonia,
1: perché i colonnesi
0: vorrebbero tornare
1: un po' di marina di Mociano,
0: se ci volete ridare quelli ce li riprendiamo, ma
1: un po' di Montone pieno di Giuliese, tutte le cose
0: sì, lo possiamo fare, però
1: piccole cose,
0: altri comuni
1: ritocchi.
0: Allora io direi che è il momento della pagina di auguri, quindi come sempre offerta da Marcafè.
3: Ogni mattina Mario apre il suo bar, pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
4: Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
3: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì con lo stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcaffè.
5: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
3: Mmm, che buono è!
5: È Marcaffè.
1: Marcaffè. Oggi è il 16 giugno,
0: sì.
1: E la chiesa ricorda uno che è un nome famosissimo.
0: San Ceppato.
1: San Ceccardo. Ceccardo visse nel IX secolo e morì martire a Luni, quindi vabbè, se lo merita. Forse nell'860, però è importante, quando la città fu distrutta dai Normanni, il cui re, secondo la leggenda, avrebbe confuso Luni con Roma.
0: Vola.
1: Vabbè, questo c'è.
0: Trump, chi è? Trump.
1: Non lo so, Luni con Roma, vabbè. In un

0: dell'806 si parla di Ceccardo come dunque Clericus Filius Siribaldi, Siribaldo, successore del vescovo Pietro Valdo, citato nel Concilio di Roma. Cioè, vabbè, è morto per colpa di questo condottiero che aveva sbagliato pensando di conquistare Roma. Era
1: l'unico.
0: Come dire, praticamente era un Cristoforo Colombo dell'Itteram, che pensò di prendere le Indie e l'America. Che tenemo? Già allora
1: tenemo.
0: Oh, martedì 16 giugno, tanti auguri a Karen Raimondi.
1: Auguri.
0: Conosci?
1: No.
0: Come no?
1: Io non la conosco.
0: Emilio Andrenacci, conosci?
1: Non lo so.
0: Sì. Rossana Marà, conosci?
1: No.
0: Meglio sì.
1: Auguri.
0: Sì. Sabrina Vinciguerra, sì, l'abbiamo salutata ieri sera.
1: Auguri.
0: Fernanda Cartone,
1: auguri.
0: Davide Calazzi, Rita Marziani,
1: auguri.
0: Roberta Calalla,
1: sì,
0: di Bella Vista, conosci?
1: Auguri.
0: Claudio Dosmani, tutto conosci. Claudio,
1: auguri.
0: Di Gennaro, buongiorno. Antonio Marà,
1: auguri.
0: E Agata
1: Rubino, auguri. Che?
0: Agata, guarda, stupisci. È il famoso cantone.
1: No, è famoso per chi? Per Togge. Auguri a tutti voi, vi ricordo che per ricevere gli auguri...
0: Stupisci come è ridotto quest'uomo per te.
1: La cantava all'Uni quando entrava lo condottiere. Tanti auguri, vi ricordo che per ricevere gli auguri da Radio G e vederli pubblicati su Piccola Città basta telefonare ai numeri 085 800 70 10 e 085 800 33 66. Allora, direttore, dimmi, come andiamo avanti?
0: Qualche stacco, poi c'è il giornalone.
1: Giornalone e almanacco, poi.
0: Sì.
1: Prego, direttore, vai di stacco, vai.
2: No, no, non ho niente da mettermi.
3: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
2: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
3: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
2: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
4: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
5: La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota, a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.
6: Nova Vita Beach, atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.
0: Allora, tutto sole oggi.
1: Passiamo al giornalone.
0: Tutto sole oggi.
1: Ha detto il nostro meteorologo di fiducia.
0: Tutto sole, tutto sole.
1: Prego, allora, Corriere. È tutti uguali, aprono, quindi, senza nessuna speranza.
0: Andiamo. La firma digitale all'intesa USA-Iran riapre Hormuz, ma quando è venerdì, dice?
1: Non lo so, ma devo fare i lavori. Poi abbiamo,
0: eccolo qua, foto rubate dalle passeggere, la chat sessista degli autisti, va bene, molto male.
1: Il 17enne al pubblico ministero ha ucciso la zia e l'ho trasportata dentro un sacco.
0: Ha votato il sacco, sicuramente.
1: Ha votato il sacco,
0: così,
1: non sa dove perché non si trova però.
0: Drammatico testamento falso, l'eredità materna ritorna a Lady Gucci, non va bene, non va proprio bene. Guarda un po' la vignetta di Giannelli,
1: la firma fa il tatuaggio sopra il deritano,
0: lui ce l'avrà sicuramente. I missili di Putin
1: sulla cattedrale, colpito un sito UNESCO, poi competere oppure sparire, Draghi è la sfida per l'Europa.
0: Buongiorno.
1: Ha fatto un libro prima.
0: Draghi dice che va malissimo, andava male, tutto colpo di Draghi.
1: Lo so, sì. Uffa. Allora.
0: Allora, andava male, abbiamo messo meglio, dov'è?
1: Chi è meglio?
0: La Repubblica. Europea, missione a Hormuz.
1: Europa, missione a Hormuz, niente.
0: Che sta fatto tutto? Ma hanno mangiato per mangiare?
1: Sì, tre piatti, bicchieri, cose.
0: E questa cosa gigantesca con un piattone.
1: Il vassoio centrale.
0: Mamma mia, gigantesca.
1: Dai. Poi.
0: E tu come metti la foto mentre mangi? Come fate a fare una foto?
1: Ma ora stanno in riunione, stanno i microfoni, le cose. Poi dopo mangeranno qualcosa pure, insomma, perché fai mangi?
0: Raid su Kiev, brucia la cattedrale, parli voi, complimenti, va tutto bene, non se ne parla per niente.
1: Non c'è niente.
0: Israele ora accusa Netanyahu, incapace di vincere, questo gli ha detto, fa tutto si guarda, come
1: te l'ho detto, l'opposizione,
0: come quell'altro, come Trump, se tu mi confermi che in Iran non è cambiato niente.
1: No. Crosetto ad exit per ricucire, nessun disimpegno sulle basi, e vabbè.
0: State attenti quando parte Crosetto che succede qualche guerra.
1: E poi non lo ritroviamo.
0: E la stampa.
1: L'intesa regge, riapre Hormuz.
0: Sulla stampa, leggi tu.
1: Londra antisocial, come è difficile togliere ai giovani i difetti degli adulti.
0: Va bene.
1: Antifascismo, ira su Nordio, il ministro no alle patenti, il codice penale è di Mussolini, Schlein, la destra vive di paure.
0: Gratteri, così lo Stato si arrende alla mafia.
1: Inchiesta sul ponte.
0: Va bene. Poi qua. Cooper, famoso.
1: Il calcio strumento della retorica maga. Nonno Lewis, Baby Kimi, il segreto dei numeri uno.
0: Va bene, forse ieri.
1: Allora, vediamo uno dei tre.
0: Sì, uno dei tre, veloce, tutto sport, to. Ti voglio dare un tutto sport.
1: No, che metto uno dei tre, parlo di.
0: Ah no, vedo un dei tre.
1: No, lo sport ormai per la Sol Mondiale ci perde. Allora.
0: Allora sì, andiamo su. Scoppia la Concertopoli del PD, vediamo che si inventa per Pietro.
1: Però dobbiamo dire che ne apre sempre in maniera diversa dagli altri, quindi sì. C'è una ricerca.
0: La Salis fa ballare la casta e gli amici.
1: Ecco.
0: Il TAR ordina alla Giunta di Genova di rifare la gara per alcuni eventi musicali, vabbè, che sarebbero stati assegnati in modo irregolare, c'è chi fa peggio. Intanto gli stessi organizzatori prendono altri appalti e i consiglieri di sinistra si regalano i biglietti VIP accade ovunque.
1: Solo tre?
0: Solo tre a testa per l'evento di RDS, ma è la gara di RDS, ma dai, su. Se deve aprire così è meglio che apre come gli altri, eh.
1: ai mondiali degli sbadigli mancava la FIFA che si inventa l'arbitro suprematista.
0: Sì, ha fatto questo gesto così, e quella, la, il peggiore è quello che si vede qui nella foto.
1: Scupate.
0: Secondo Trump la guerra è finita, i vincitori però sono i Pasdaran.
1: Il regime saldo in sella e con l'uranio, gli ha aperto con pedaggio probabilmente uno stretto che era libero.
0: Beh, basta.
1: Vabbè, certo, ci sto a leggere che...
0: Cronache di Napoli, ecco. Well, che è successo qualcosa di grave.
1: Sì, beh, ci sono
0: quante foto
1: segnaletiche.
0: Cronache di Napoli,
1: scacco al clan della 167
0: giù all'Annunziata.
1: No, questa,
0: 17 no, arresti. Beh, per come l'ha fatto qualcuno meritava. Ricostruito un sistema basato sul pizzo di imprenditori e sui pestaggi.
1: Un grande classico.
0: Ti meno e ti do i
1: soldi. Ospedale del Mare, picchiati due infermieri.
0: Qua no, perché li accorpano.
1: A Napoli, scippi ai, ne trovo infermieri. No. Scippi ai turisti nel cuore del centro storico, due in manette. E poi
0: andiamo su a fare le cose che ci piacciono.
1: Vai.
0: Napoli, scarichi inquinanti alla Gaiola, per ora soltanto soluzioni tampone.
1: Arenaccia, assalto all'agenzia di scommesse, il titolare mette in fuga i rapinatori.
0: Pozzuoli, lite tra minori per una ragazzina contesa, caos nella zona del porto.
1: A Casoria furti di automobili, è un'escalation, non è più semplice microcriminalità.
0: Guarda che succede a Nola.
1: Pure a Nola lo fa, pure a Nola lo fa. Rottamazione dei tributi, oggi no. La verità in consiglio comunale,
0: ragazzi,
1: pure a Nola,
0: pure a Nola,
1: fra un morto, uno scippo, una cosa fa la rottamazione dei tributi,
0: di Giorgini, vabbè. Accoltellato davanti al figlio alla festa di Sant'Antonio, quello non si fa, magari San Geccardo oggi era meno gente ci stava.
1: Sì, sì. E smantellata a Giuliano la rete dei taxi illegali.
0: A Giuliano non è possibile perché non ci sono né taxi
1: né illegali.
0: La realtà è, ragazzi, girate e vedete.
1: Allora,
0: vi diciamo cose inesatte.
1: Siamo da Almanacco adesso, signori. Vediamo cosa ci racconta Vincenzo oggi. Oggi è la giornata internazionale per le rimesse familiari. L'ONU celebra ogni 16 giugno, valorizza il ruolo economico e sociale delle rimesse inviate dai migranti alle famiglie nei paesi d'origine.
0: La remigrazione, non vanno anche a niente.
1: È la giornata mondiale anche del bambino africano, istituita nel 91 dall'Organizzazione dell'Unità Africana.
0: Con il voto contrario, Vannacci.
1: Sì. Si celebra ogni 16 giugno in memoria della rivolta studentesca di Soweto nel 1976, sì, quando centinaia di bambini furono uccisi durante le proteste contro l'apartheid e la scarsa qualità dell'istruzione. Almanacco nel dettaglio, alle 8 la temperatura era di 23 gradi, l'umidità 69%, il clima temperato piacevole, il vento a 5 orari, la massima di oggi sarà di 26, l'indice di qualità dell'aria è 36 ed è considerata buona. Il sole è sotto le 5:24, tramonta alle 20:46, il culmine 13:05, il giorno dura 15 ore e 22 minuti.
0: Benissimo,
1: vabbè,
0: molto bene.
1: La luna è sorta alle 6:19, tramonta alle 22:38 e luna nuova visibile all'8%. Nati oggi, 16 giugno 1861, Scato Gocko de Vries, paleografo e bibliotecario olandese, noto per i suoi studi sui manoscritti latini, Epistula Sapphus ad Paonem e Brevarium Grimani.
0: Era scritto
1: 85 anni fa, nel 1941 nasceva Michele Gammino, attore, fra i film a cui ha partecipato Discesa Libera, Stai Lontana da Me e anche un doppiatore.
0: Stai Lontana da Me, famosa canzone cilentana.
1: E doppiatore anche di Harrison Ford, Jack Nicholson e Kevin Costner. 55 anni fa, nel 1971, nasceva Tupac Amaru Shakur, noto come Tupac o Machiavelli. È stato un rapper, attore e attivista statunitense tra le figure più influenti dell'hip hop. Poi ascolteremo California Love. Fatti nella storia. 16 giugno 1931 a Chicago, il gangster italo-americano Al Capone, dominatore del traffico clandestino di alcolici nel pieno del proibizionismo, cambia tattica, si presenta ai giudici e ammette la propria colpevolezza per frode fiscale e violazione delle leggi sull'alcol, punta a un accordo che gli assicura una pena non superiore ai 2 anni e mezzo, è il gesto di un boss che tenta l'ultima trattativa prima che la giustizia gli chiuda definitivamente il cerchio attorno. Che fate?
0: Niente, vai.
1: 75 anni fa, nel 1951 a Genova prende il mare il nuovo orgoglio della Marina Passeggeri italiana, il transatlantico Andrea Doria.
0: Costruito
1: nei cantieri Ansaldo, è il fiore all'occhiello della flotta nazionale. La nave impressiona per dimensioni ed eleganza, 213 metri e mezzo di lunghezza, 27 metri e 40 al galleggiamento. Una stazza lorda di quasi 30.000 tonnellate è il simbolo di un'Italia che vuole tornare a viaggiare, mostrarsi al mondo e rimettersi in movimento dopo gli anni difficili del dopoguerra.
0: Tieni un po', qua i ballatori di Roseto, no?
1: Balneatori di Roseto
0: hanno fatto una lettera aperta di ringraziamento al comune di Roseto, sì, perché ha messo a disposizione le aree dietro, quelle che invece Giorno vanno a fare molto.
1: Sì, da Colonia, sì.
0: Noi ce l'abbiamo, ci passiamo ogni mattina, sì, sì, e ci sono tante aree che possono essere utilizzate per parcheggio. Sì. Non importa nessuno, poi i vigili vanno e fanno le multe. Che teniamo? Lo sento, eh.
1: Niente soluzione.
0: Non voglio fare i paragoni, no? Sta scritto qua.
1: 16 giugno 61, 65 anni fa, a Parigi, dove...
0: Invece questo è il rapporto tra Baleari e Comune.
1: Facciamo la guerra ormai dal 2015. Quest'anno si chiude perché manca solo il 2021, sì, come Tari.
0: Non volevate pagare.
1: E c'avevamo ragione però, perché poi ci hanno dato ragione quasi a tutti. 97 contro... Io ho fatto il conto contro 12. Ma 12 perse, 97 vinte. Quelle che hanno perso è perché non ci hanno avuto voglia di rifare ancora il ricorso, sì, e andare in Cassazione.
0: E invece altri hanno vinto, sì, e quindi in agguato sempre, sì, poi dopo il 21, ma
1: è bello che spende soldi per mandare
0: quella sentenza, sì, che vi dava ragione per sempre, quella famosa che uscì del TAR dopo tantissimi
1: quella anni. Uscì 2015 più 8 2023, e quindi però non l'hanno preso in considerazione, allora dico no, ma quella dice che ci abbiamo ragione noi.
0: Allora perché 22 23 non vi può capitare ancora,
1: perché... No, perché poi cambiate il regolamento, no, cambiate la legge, cioè la legge ci ha detto che ci avevamo ragione, quindi non abbiamo fatto niente,
0: quindi vuole prendere tanti soldi, sì, oltre, sì, avere l'avanzo di bilancio di 4 milioni, sì, vuole, sì, prendere, sì, i soldi e balneare,
1: non
0: li prendono, no? E non vanno a rottamazione, che si, no, fa perfino a
1: Nola, fra un omicidio,
0: uno scippo.
1: Era il 16 giugno 1961 a Parigi, dove è in tournée con il corpo di ballo del Kirov, il giovane talento sovietico Rudolf Nureyev compie una scena destinata a fare storia. Durante un controllo all'aeroporto di Le Bourget, circondato da agenti e funzionari sovietici che vogliono rimpatriarlo a forza, Nureyev si sottrae la scorta e chiede asilo politico alla Francia. È il gesto clamoroso di un artista che rifiuta i vincoli imposti dal regime e sceglie la libertà, aprendo la strada alla sua futura carriera internazionale. Quindi De Gregori non l'avrebbe fatto, se ho capito bene.
0: Non lo fa, gli ha dato ragione uno che sta invecchiando, da Giannini. È famoso De Gregori per aver sempre preso posizione, sì, ogni canzone, ma l'ha detto di no, che non ti fa più perché sei invecchiato. E poi quella canzone è data all'Enel, stupenda, la storia siamo noi, quella luce se ne va appena calcio due gocce d'acqua e ti sta attento ai computer. E poi ritorna improvvisamente, si siete voi la storia, perché avete fatto sempre così.
1: 16 giugno, un po' come quelli che stanno a preparare l'autobotti. 16 giugno 1991 a Firenze si apre la settima conferenza internazionale sull'AIDS, un appuntamento che richiama scienziati, medici e ricercatori da tutto il mondo per una settimana.
0: A preparare a Pescara, a Chieti,
1: che è?
0: A preparare autobotti.
1: La provincia di Chieti, ma proprio il paese non mi ricordo. Lanciano, forse, non so. Per una settimana la città diventa il centro del dibattito globale sulla lotta al virus. Si presentano nuovi studi, si discutono terapie sperimentali, si lanciano appelli alla cooperazione internazionale. L'incontro segna un passo importante nella consapevolezza pubblica e nella mobilitazione scientifica contro una malattia che, all'inizio degli anni 90, rappresenta ancora una delle più grandi emergenze sanitarie mondiali. Frasi famose, questa di Tupac, tutto ciò che cerco di fare è sopravvivere e tirare fuori qualcosa di buono da questa vita sporca e incredibile che mi hanno dato.
0: Chi l'ha detto?
1: L'ha detto Tupac Amaro Shakur, noto come Tupac Machiavelli, nato Leisen Parish Crooks. Il 16 giugno 1971 a New York, è morto il 13 settembre 1996 a Las Vegas.
0: Ho letto sul giornale che nel Chietino stanno già preparando le autobotti perché sanno che non ci starà l'acqua. E noi abbiamo. Hai letto, sta a Redi Ruzzo. Siamo collegati con Ruzzo a Redi. Ma che vergogna, ma non lo fate voi, no, sì, vabbè, però lo fanno e l'annunciano perché sanno che non ci sarà l'acqua in attesa che gliela portate voi, va bene? Mm. Vabbè, mi raccomando, resistete, ma noi veniamo a incatenarci, no? Costantini di meno, ma noi veniamo, grazie, sempre per il rosso, sempre, grazie, ciao.
1: È stato un
0: abbiamo letto.
1: È stato un rapper, attivista.
0: Vedi che ci sta la gente che si alza alle 8, alle 7 e mezza, già hanno già letto la segna stampa, allora come per dire no, tutti parli che qui richiamo, che richiamo gli assessori alle 8. Beh, va bene, ragazzi.
1: Questo è un lavoro.
0: Guardate, sì, ho capito, ma è il direttore, non è come uno qualsiasi. Ma pure le dice il direttore, chi dice il direttore?
1: Deve arrivare prima.
0: Infatti no, arriva qualche volta più tardi, è bello.
1: Tipo
0: no, così
1: sì,
0: certo. Quelli importanti,
1: quelli importanti arrivano prima,
0: quando
1: sennò...
0: non è vero, quando si fa lo show
1: perché sono indispensabili,
0: la vedette finale arriva alla fine,
1: si vede che non è indispensabile, allora
0: la gente per quello
1: allora vabbè, salutiamo, salutiamo,
0: abbiamo
1: salutiamo.
0: Che canzone ci tocca?
1: C'è Tupac, Tupac. Allora, salutiamo gli amici su Facebook, vi ricordiamo, noi ci rivediamo domattina, solita ora su Facebook. E adesso in radio...
0: Solo su Facebook, solita
1: quelli
0: ora.
1: Su Facebook, cioè, ho salutato quelli. Adesso in radio...
0: tutti gli amici della radio.
1: Che salutiamo, ovviamente.
0: Che hanno, rispetto agli altri, il privilegio di poterci ancora ascoltare per un po'.
1: Sì, perché possono sentire la musica che in realtà su Facebook non possiamo mandare perché Facebook è stupido.
0: Esatto, perché? Sì, perché è una cosa inutile. Mi raccomando,
1: No, perché tu la sei la paghi, fra
0: l'altro. Mi raccomando, perché abbiamo bisogno di.
1: Che?
0: Di andare a Nola.
1: Ah, potremmo avere la residenza là.
0: Faccio una rottamazione e arriveremo.

0: Questo era Tupac, con questa
1: è morto.
0: È morto. Con questa canzone chiudiamo il Radio G Notizie di oggi. Vi auguro un buon martedì anche a Nola, che possono fare l'automazione, noi no.
1: E noi andiamo, eh.
0: E noi andiamo, per, poi vi facciamo sapere com'è.
1: In realtà tutti quelli che vengono da Teramo si devono incolonnare al bivio di Genova. Per ora
0: tutta la nostra solidarietà.
1: Fino a Planet Casa, no Planet Palestra, è Planet Casa.
0: Planet, quello che vende le mattonelle. Sì.
1: E mi raccomando, potete girare attraverso Villa Pozzoni, passate davanti al cimitero e vi trovate,
0: troverete una strada, strade strettissime, piene di dossi pure lì, però là c'erano i compagni e quindi si poteva fare.
1: Allora, strade piene di strade strette, con un lato si può parcheggiare, e però manca Leclerc oppure quello giovane che sta vincendo sempre mo.
0: Antonelli
1: potrebbe correre là, manco lui.
0: Però ci sono i dossi.
1: Però ci sono i dossi. Chi ha fatto? E questi hanno aggiunto questo.
0: Certo.
1: Quelli hanno fatto perché si ritenevano giusti.
0: Questi fanno i dossoni, quelli
1: i
0: dossetti.
1: Questi lo fanno su richiesta.
0: Su richiesta, mettono il nome poi. E noi diamo i nomi.
1: Noi siamo d'accordo, però a ogni, per favore, infatti quelli con l'Anesco che conosciamo, lo diciamo, ci mettiamo il nome di chi ha voluto, perché lo sappiamo, perché così è. E ragione Piccinini, Nevio Piccinini, compagno Piccinini di una volta, il quale dice che a Colleranesco hanno asfaltato la strada dove stanno i big, ed è vero, e non asfaltare via Filetto, che è molto malmessa, e però dimentica che quei big che mostanza stanno là, prima stavano con lui è rimasto Castelpuro, e che lui sta, invece hanno fatto un 360 gradi, come si dice, a famosa, oppure come fa Telese là, alla 7, no? Quello fa, per tutta la ragazza. Buona giornata!
0: Ci vediamo domani!
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
3: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità, jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti, per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella, per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi, comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, ragno e lovable. Per i bambini, i costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Addio per sempre, amico mio. Ne abbiamo passate di stagioni al sole, da far invidia a chi so io. Ne abbiamo cantate di illusioni, fino a sembrare due coglioni. Addio, che bello aver vent'anni, essere al centro della primavera, volare a vela in mezzo ai sogni, partire senza mai ritorno.

non siamo stati granché insieme, ma ho visto il mondo coi tuoi occhi e l'ho chiamato col tuo nome. Addio papà.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Oh, dice, nessuno ti conosce come me, ho già capito tutto, da quando te l'ho detto che sono matto, c'è paura di qualche mia pazzia, magari che defunto vado via, ma le da mia addorato. Io sono guerriero che sta riposando dopo che ho riportato mezzo mondo, ma ormai c'ho il doppio petto e la cravatta, dopo che vado via, non fa la matta. Tu ormai per me sei l'ultima occasione, sei giovane, sei bella e stai bene, ti pare poco di, ti pare poco. Non devi avere paura, io non gioco, io qui sto rilassato e chi si muove, fuori fa poi freddo.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

stato così blu e che se ne frega delle nuvole, mentre qui manchi tu. Pomeriggio spompo di domenica,

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G 90.7 100.2 MHz.

so che eri abituata a fidarti solo di te stessa. Non esisteva nessun'altra regola che questa.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: capite mai.
1: Radio Giulianova @libero.it.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Resta con me, perché la notte mi fa perdere, poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.